0: buongiorno. Apriamo i cancelli, forza.
1: Buongiorno inascoltabili, aprite i cancelli che è tardi.
2: Buongiorno. Un'invasione di campo.
3: Buon compleanno. Buon compleanno.
4: Grazie.
2: Bravo ragazzi. Aldo.
5: Ormai è un'anarchia totale. Nella mia radio non l'avrebbe accettato. Fuori,
3: chi è questo qua?
4: Non lo so. Viene qui ogni mattina.
5: Non si capisce nulla. Andate. Fa caldo.
3: Ci visto sulla segnaletica. Adesso
5: va bene. Va bene.
2: Hai visto?
4: Andate. Ma non lo sapeva nessuno. Grazie ragazzi.
2: Che belli.
5: Chiudete la porta.
6: Buongiorno, procediamo. Angelo da Bari. Se possibile, vorrei fare gli auguri di buon compleanno al caporedattore Aldo Preda.
5: Vedi, così
6: e a me
5: si
6: che compie 50
5: cose.
6: Anni.
5: Non che entri come i bambini.
2: Aldo, crei disordini.
5: Allora, attenzione, in maniera, come dire, professionale, sentita, perché oggi tra l'altro ricorre la giornata internazionale dell'amicizia, al di là dei rapporti professionali, la signora Regina Saraiva, nella copertina della puntata di oggi del Gran Varietà Procediamo, omaggia il caporedattore nel giorno di uno dei suoi, insomma, compleanni storici.
3: Storici.
5: Prego, con tutta se stessa.
7: Happy birthday.
4: Mamma.
7: Al super caporedattore di TG Com
5: 24.
7: 24 nella persona dei
2: No, il TG Com è 24.
7: Altissimo Preda.
4: Vabbè. Grazie Reggi.
5: Va bene, auguri.
4: Grazie.
5: Come ti senti nella giornata di... Non sapevo fosse il tuo compleanno.
4: Cerco di tenerlo abbastanza...
2: Beh, una volta all'anno capita.
5: Vabbè,
4: diciamo che sono entrato in quella fase della mia vita per cui se mi cade un oggetto per terra lo lascio lì
7: e
4: lo compro nuovo.
7: E va bene.
5: Buongiorno straordinari, meravigliosi, soprattutto
2: imparagonabili.
5: Beh, il tuo compleanno cade in una giornata forse la più calda, dicono, la più calda,
2: la più alta
5: degli ultimi anni in Italia, con temperature che stanno veramente mettendo difficoltà. Io personalmente sono arrivato, cosa che faccio, il tragitto da casa agli studi ogni mattina, sono dovuto ricorrere al phon per asciugare la camicia, perché ho chiesto una maglia di una radio qualunque. C'è la barba Rossetti, c'era quella di 105, non mi sembrava il caso di andare con 105, non avrei preferito su Basio, tipo.
2: Ma il phon era spento. Vabbè, perché ti vedo tutto
5: cosa
2: bagnato.
5: Vuoi? Cosa vuoi dire? Vuoi parlare?
2: No, volevo dirti che sei comunque ancora bagnato.
5: È perché fa caldo, con
7: fa
5: temperatura
7: caldo,
5: esagerata, molte.
4: E arriveranno giornate ancora
5: domani,
4: più calde.
5: Domani e poi ci si stabilizzerà in questa temperatura piuttosto difficile. Pertanto tu hai preso il beta bloccante, hai provato la pressione.
7: No, alle 9:30 devo prendere, ricordami Sabrina.
5: Certo. Il direttore dell'orchestra Marcello Zoara sta bene, il colorito è giusto. Io mi preoccupo per voi, perché cioè, hai capito, non è che siete giovani baldanzosi,
4: certo,
5: ai tanti, insomma, siete tutti quanti a rischio tranne quel cane lì.
2: Giovane,
5: hai tante. Lavora, ti metti lì, gli dai due soldi al mese, li tieni buoni, tieni lontani dalle strade, dallo spaccio.
2: No,
5: dire.
2: No.
5: Apriamo la borsa, c'è sempre più tensione.
4: La borsa ha aperto con un leggero ribasso questa mattina e adesso fa segnare stabile praticamente, meno 0,07.
5: C'è tensione, tensione. Se vi interessa il tema dell'intelligenza artificiale, delle tech che sta polarizzando l'attenzione degli investitori, soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma anche in Europa investiamo. Chi in ETF? Tu hai ETF?
7: No, non ho ancora preso, è lì accantonato.
5: Ok, sull'intelligenza artificiale, sui tech, ieri sono state presentate le trimestrali di Microsoft e di Meta, che sono buone, però gli investitori non bastano, sono stati ingordi, capito? Sono abituati a incassare, ormai da 2-3 anni che incassano, incassano, incassano, e nemmeno i trimestrali portano bene. Comunque i futures oggi americani sono positivi, se vi interessa, dopo questa analisi sullo stato finanziario ed economico
4: mondiale,
5: e passiamo alle cazzate.
2: Bene.
5: No, anzi, passiamo tra qualche secondo alle cazzate. Segnatevi un numero se volete entrare, ne manca solo una, è la penultima puntata. 331 80 90
2: 101.

0: Cicetto, partiamo.
1: Buongiorno a tutti, vorrei fare tantissimi auguri di buon compleanno Aldo Preda e buone vacanze a tutti voi.
2: Auguri. Grazie. Aldo, grazie. Peccato che sei del leone, con me non legheresti mai, non io sono lega, del toro.
3: Non lega, lui non lega in generale. Allora, ha visto quest'uomo che fino a qualche tempo fa faceva un lavoro come tanti caporedattori, insomma, e l'abbiamo portato alla ribalta dello spettacolo, coinvolto in un gran varietà.
4: Meno male,
3: a pieno titolo anche nelle nostre produzioni discografiche.
4: Aldo,
3: roba da matti, roba da matti. Allora, affrontiamo.
5: Fernando, buongiorno, buongiorno, Aldo, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Un intervento flash rapido. Mi rivolgo a coloro che ieri hanno diffuso quella notizia fake riguardante la morte di Franco Baresi, il nostro
3: fake,
5: grande capitano.
3: Sì.
5: Abbiate un minimo di rispetto, ma per la vita in generale e per le persone
3: erroneamente è stata diffusa la notizia della scomparsa del capitano storico del Milan, Franco Baresi, che comunque
6: sta attraversando un momento molto delicato.
3: Pare
6: però
3: che il primo in assoluto sia stato il ministro Salvini, che ha postato e poi cancellato il post. Da lì sono andati dietro, adesso non lo so, uno dei primi comunque è stato Salvini, poi tutto sport, alcune testate insomma sportive, e sono accodati intanto, e poi è arrivata la smentita del Milan.
6: Sì, la smentita ufficiale del Milan.
3: E comunque, sai, ma a me piacerebbe capire un attimo cosa pensano. Sai chi l'ha fatta sta roba?
4: Sì.
3: Il premio Nobel, Alfred Nobel. Allora, diffuse la notizia erroneamente della sua morte, e lui apprese dai giornali che ne parlavano male. È scomparso Alfred Nobel nella sua vita, sì, professionista, ma avaro, cioè non
4: c'era. Penso strano, perché dei morti si parla sempre bene.
3: No, e lì non si parla sempre bene. Se uno è stato in un certo modo, non è che ti assolve proprio la morte. Beh, insomma, da lì lui capì. Dice che ha fatto tutta una vita del genere, guarda la gente cosa pensa. Allora poi si instaurò questo premio, per questo premio Nobel, e donò insomma parte dei suoi averi, no? Questo
6: per si dice, no, che tutti vorrebbero assistere da fuori al proprio funerale per capire.
3: Per capire la reazione, anche vabbè, dei figli, dei parenti, però non lo sai mai in generale dell'opinione. Sei curiosa? Facciamo il coccodrillo.
4: Quasi.
3: Io sono esperto di coccodrilli. Volevo fare subito
4: un coccodrillo.
3: È scomparsa stamattina all'età di 74 anni, una nota.
4: Beh, se stamattina non ne ha 74.
3: Quanti ne ha?
4: Beh, un po' meno,
3: no,
4: molti
3: già,
4: meno.
6: La vuoi far arrabbiare?
3: No,
6: già,
3: ma secondo me, il servizio in televisione, se la televisione dovesse avere, partirà. Io sono esperto di coccodrilli, partirebbe con Day by Day o con chi li visse.
4: Certo.
3: Che Dio ti allunghi la vita, signore.
4: Amen.
3: Ora abbiamo tempo? Tre minuti. Allora, facciamo un sommario, perché voglio subito darvi, scombussoliamo la scaletta. Vi do una ricerca di Aldo Preda che è curiosissima. Che
2: Aldo, la tua veneranda età, avresti mai pensato di finire la tua carriera con un gruppo di scapestrati sciamani?
3: Dovresti,
6: ma io la sto iniziando la carriera.
3: Cosa hai detto?
4: Seconda.
3: Dovresti avere un sacco di fighe, gli ha detto.
4: No,
3: non ho capito cosa ha detto.
2: Tu hai la tua carriera con un gruppo di scapestrati sciamani.
3: Questa è la fine. Allora, ho una ricerca di Aldo Preda che è curiosissima, però intanto c'è la canzone che ti fa stare bene. E allora, vogliamo fare una canzone con un'indicazione?
4: No.
3: Quindi la prima canzone che ti passerebbe bene è Libera. Mandate pure un vocale, perché sia però di un certo livello, per favore, mandate un vocale a questo numero
7: 331 80 90 101.
3: Poi i test e tutto il resto, ma prima di tutto stamattina affrontiamo questa ricerca che è veramente curiosa, ve la consiglio di non perdere. Adesso chi c'è?
4: Sono la sua conterranea,
8: la mia brasiliana preferita e metà italiana, Gaia Bossa Nostra.
9: Insuperabile. Procediamo
10: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: ma soprattutto imparagonabili.
1: 9.30 per la precisione.
2: Posso fare un coming out?
0: Vedo un cioè lo vedo l'otto, lo vedo.
3: Buongiorno a tutti amici di R101. Buongiorno Proce, buongiorno Regina, buongiorno Sabrina, ma soprattutto un caro augurio di buon compleanno ad Aldo Preda. Un abbraccio e un bacione da

0: tuo cugino Daniele.
1: No! Ciao.
2: Ciao.
3: Grazie,
0: ragazzi, procediamo. Massimo da Briosco vi saluta, vi augura una buona giornata. Volevo soltanto condividere con voi, intanto fare gli auguri ad Aldo Preda.
3: Grazie.
0: Tanti auguri di buon compleanno. E comunque, ragazzi, io sono in cantiere, sto lavorando, fa un caldo allucinante, sono tutto lavato, io sudo anche sulle gambe.
4: Aldino, tantissimi auguri per il tuo compleanno, però mi dispiace tanto, l'amore mio rimane tu, Fernando.
1: Tuo cugino, che carino. Ciao
2: Daniele.
1: Chi è il cugino Daniele?
5: È il figlio della sorella di mia mamma.
1: Della zia, come si chiama la zia?
5: Zia Luigia.
1: Della zia.
2: Ciao Luigia.
1: Cosa fa Danielito? Cosa fa?
5: Danielito lavora.
1: E che lavoro fa?
2: In che ambito?
1: Entriamo nella... Comunque vi dicevo, con assoluto anticipo ci hanno comunicato che anche oggi è una puntata
2: da urlo.
1: Adesso esageriamo, la ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro. Sigla!
2: La ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro.
1: Non gli hai fatto manco finire la il coro, che gli ha messo subito la base, le hai incalzate queste povere donne.
2: Però non aspettavamo altro, sapevamo che c'era la ricerca.
1: Non ve ne siete accorte nemmeno, eh?
2: No, oh, ormai.
1: Va bene. Allora, attenzione, perché è singolare. Cioè, vi anticipo qualcosa. Vogliamo citare la fonte?
5: La fonte è la prestigiosissima Università di Shandong, in Cina.
1: Shandong. Allora, questa ricerca, il fulcro di questa ricerca è che da come avete fatto l'amore la prima volta, attenzione, se ve la ricordate, te la ricordi?
2: Certo.
5: Allora, più che da come, quando?
1: Da quando? Vabbè, non cambia, cioè da quando avete fatto l'amore la prima volta, lì sono legati i vostri acciacchi. Ma entriamo nella ricerca, prego.
5: Intanto diciamo che questi ricercatori cinesi hanno esaminato approfonditamente migliaia di campioni di DNA della popolazione cinese, in questo caso perché la ricerca è stata fatta in Cina. I dati emersi indicano che chi ha consumato la prima esperienza sessuale in età molto tenera ha sviluppato maggiori rischi di fragilità dal punto di vista della salute con l'avanzare degli anni. Quindi più precocemente hai fatto
1: più
5: l'amore, più acciacchi hai avuto durante la tua vita.
1: Se voi siete di quelli che hanno dolori articolari, insomma cronici, non è per via del lavoro eccetera, ma perché avete fatto l'amore. Vi risulta?
5: Tu dovresti strisciare a questo punto.
1: No,
2: tu hai cominciato presto.
1: Cosa si intende per precoce? Cioè ci ho provato un anno, non ci riuscivo.
5: Non viene indicata un'età, però prima l'hai fatto,
1: prima
5: più
1: l'hai
5: acciacchi.
1: Tu quanti anni l'hai fatto, Regina?
6: A 17 e mezzo. Sì, davvero.
1: Così là?
6: Sì, però il primo bacio a 7 anni, se non mi sbaglio.
1: Vabbè, quella è la bambola. Tu a quanti anni?
2: Beh, guarda, io ti stupirò, l'ho fatto a 23 anni la prima volta, però nell'anno dopo ho recuperato abbastanza.
6: Oh, che
1: bravo. A 23 anni avevo una figlia di 5 anni.
2: Però io la prima volta l'ho fatto in macchina, quindi mi sa che gli acciacchi sono dovuti a quello.
1: Io ci ho messo tantissimo perché non riuscivo a compiere l'atto. Non avevamo una casa, eravamo ragazzini.
5: Cioè non riuscivi perché non trovavi l'occasione?
1: No, provavo ma non ce la facevo.
5: Vabbè, capita, può capitare.
1: Era anche la prima volta per lei. Poi, e poi
5: avete chiesto aiuto?
1: No.
6: Da casa.
1: A un certo punto stavo perdendo la pazienza, ho detto sei così, basta.
2: Mai più.
1: E poi invece adesso non posso raccontarvi proprio tutto.
2: Sì,
1: eravamo
2: perché
1: su uno
2: no.
1: scoglio al mare.
5: Tu però.
1: Dove andavo?
5: Una situazione
1: sul
5: più comoda.
1: Lo facevo, dove andavo? C'era un amico che ci aveva prestato la macchina, ma peggio, con la macchina non si riuscivo. È la prima volta. E quindi è sullo scoglio al mare, dai, mettiti in prova, scivolo.
2: No.
5: Certo.
1: Esatto.
5: Ma
1: lo schifo totale.
5: Sugli scogli al mare anche Rocco Siffredi avrebbe difficoltà.
1: No. Guarda che sullo scoglio è molto facile. Guarda, sullo scoglio è facile, è bello duro, non è che sei sulla sabbia.
2: Ci si confonde.
1: Vabbè, lascia stare.

0: ragazzi, allora, vogliamo fare tantissimi auguri di buon compleanno ad Aldo, grazie per tenerci compagnia, grazie. Buona estate, buone ferie, un bacione da Catania, Cristina,
1: Ilenia
0: e la
2: Dan- auguri di cuore Aldo Preda, wow. Segno mito, sarà perché sono una giornalista anch'io? Ciao, da Rossella.
3: Cioè, oggi celebrazioni, oggi giornata della liberazione. Allora, ma sulla ricerca non è intervenuto nessuno?
4: Sì, come non hanno scritto anche messaggi.
3: Allora, Riccione, una parrucchiera. Allora, ricapitoliamo, abbiamo tempo, non tantissimo. Legato ai dolori articolari, il primo rapporto sessuale da questa ricerca matta realizzata in Cina. Cioè, prima hai fatto sesso e più
5: dolori articolari avrai da anziano.
3: Adesso non so se leggervi tutto quello che state scrivendo. Una parrucchiera di Villa Guardia, una scopa amica del mio amico, uscivamo al cocoricò, ciao, 14 anni da Michele. C'è gente che non corrisponde, non c'è nessuna conferma, perché molti hanno avuto i primi rapporti sessuali precocemente, non hanno dolori articolari, ma non è in generale. Ma
5: forse perché sono ancora giovani.
4: Arriveranno.
3: E allora, poi la signora stava raccontando le sue cose, non possiamo raccontarle perché sono schifosissime.
4: No, no, direi di no.
3: Invece quelle di Regina sono romantiche. Sono sempre così romantiche, tu e tenera.
2: Sempre.
3: Piccola selvaggia. Procediamo!
6: Ascolta, procediamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 a mezzogiorno su R101.
7: Voi regalate sempre emozioni di prima mattina. Procediamo!

0: se lo facessi per l'ultima volta.
1: No!
0: No, perché si parla invece di prime volte stamattina da una ricerca discutibilissima. Secondo la quale se hai malanni, acciacchi, eccetera, devi pensare a quando hai fatto sesso la prima volta. Prima l'hai fatto e adesso ne paghi le conseguenze.
2: Tra l'altro la ricerca dice che i giovani, le giovani generazioni non correranno questi pericoli, perché si sposta sempre più in là la prima volta.
0: Ah, lo fanno più...
3: Sì, se conta anche sesso fai da te, io sarei paralizzato.
0: No, vabbè, quello sesso fai da te si inizia a sperimentare subito da bambini, perché se sei maschetto vengono detti orribile.
1: Manca alle femminucce.
0: Poi il genitore, no, mai visto alle
1: brutta famiglie, abitudine.
0: Crescendo devi pagare. No, hai capito? Però cioè, i genitori sono orgogliosi, le mamme soprattutto. Vuoi vedere il pisellino? Faglielo adesso. Allora, la ruota. Guardate come è abbigliata oggi, Cale Pazzumala.
1: Guardate, oggi è signore, gran festa.
0: Trovatemi un canale televisivo a quest'ora che ha una star all'interno già vestita così da sera. Guardali che roba. Con questo caldo, bravo. Questo è professionismo.
1: Ma tutto per Aldo?
0: Questo è professionalità. E no, perché domani si regalerà il vinile storico di Regina Sarajeva. La banda lo regala.
4: Eh sì, la banda.
0: Va bene. Le vostre canzoni, le canzoni che vi fanno stare bene, sette legate ai sette colori della ruota.
5: Canzone verde.
6: Procediamo, buongiorno. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Living on a Prayer, Bon Jovi.
7: Canzone viola.
8: Per la canzone che mi fa stare bene oggi voglio ascoltare Africa dei Toto, grazie.
7: Canzone blu.
9: Buongiorno, Sasà da Roma. Per la canzone del risveglio di questa mattina proporrei Wake Up Everybody di Errol Melvin e The Blue Note.
10: Canzone azzurra.
11: La canzone che mi fa stare bene oggi è una bombetta anni 80. Curtis Blow, The Breaks,
7: canzone rossa.
12: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Vento d'estate di Max Gazzè.
13: Canzone fucsia.
14: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene di Only Ways Up, Yaz.
7: Canzone gialla.
15: Grazie per la canzone che ci fa star bene, mi piacerebbe ascoltare Maschinada, Black Peas e Sergio Mendes.
4: Wow. Chi?
0: Allora, questi erano i nostri professionisti, quando tiriamo fuori i nostri senior, i nostri ascoltatori professionisti, per diventare professionisti bisogna avere tutta un background, insomma, che possa darvi la possibilità di essere certificati tali, insomma, tirano fuori delle cose particolari. Cosa vuoi, piccola? Ah sì, invece il festeggiato, cosa vuoi, Aldo?
2: Io vorrei...
0: Io te lo tiro fuori,
2: Il Toto.
0: Te lo tiro fuori.
4: Bravo, Aldo.
0: E il Toto che colori sono? Viola, vuoi un viola? Guarda.
1: Gira.
0: Tanto ormai ho capito come funziona la ruota. La foto.
2: Quasi sfiorato.
0: Blu, azzurro, cos'è? Blu.
7: Canzone blu.
9: Buongiorno, Sasà da Roma. Per la canzone del risveglio di questa mattina proporrei Wake Up Everybody di Harold Melvin e The Blue Note.
0: Questa è bella, questa veramente è di Grand Casse, eh? E questa è musica di Grand Casse. Guardala. Dai, forse, unisciti a loro.
1: Sta partendo la barca.
0: Mamma mia.
4: Wake up, everybody.
0: Chi? Wake up, everybody.
4: Wake up, everybody.
0: Everybody. Aaron Melvin, Blue Notes, la canzone che ti fa stare bene.
16: Wake up, everybody.

0: Buongiorno ragazzi, ma quanto siete belli stamattina. Regina con la tovaglia ricamata dalla nonna. Stupenda.
1: Ricamata! Questa! Che roba è questo qua? Questo è organza, organza.
2: No, è organza tutta richiamata a mano.
3: Richiamata da chi?
2: A mano,
1: allora,
2: ragazzi.
1: Non possiamo non mandarla in esterna stamattina con questo look, con questo outfit, perché è veramente particolare. Insomma, non si vede solo.
3: Esagera
1: nelle serate, sì, quando ricevi un premio.
2: È vero.
1: Quindi non l'hai mai messo questo.
2: È per questo che è nuovo ancora, vedi?
1: Allora,
2: arriverà.
1: Allora, alle 10:30 spaccate, la signora canta dal vivo fuori. Se volete venire anche per farvi una foto, per fare due passi,
3: o rubargli l'abito,
1: okay, no. Alle 10:30 largo Stati Uniti d'America, fuori dal building di Radio Mediaset. 10:30. Che
3: il brano?
1: Ci sarebbe da mangiare il caporedattore
2: Sì,
1: il suo compleanno. Quale?
2: Allora, Aldo, tu sei un po' particolare come canzone. Cosa vorresti? Dimmelo.
4: Io non lo so.
1: Tu lo devi mangiare.
3: Ah, sceglie proprio lui.
2: Ah, scelgo io?
1: Certo.
4: Eh sì.
2: Faccio Day by Day per Aldo Preda. Solo per Aldo,
4: Va bene.
1: Va bene.
2: Ok?
5: Dai.
3: Beh, vivere giorno per giorno.
1: 10:30 la signora canta la sua hit più clamorosa. Quindi bisognerebbe mettere un minimo di pagamento. Però dai, non stiamo lì.
3: Vabbè, va bene. Promozione.
1: Vada pure. Raggiungo, guardatela come si staglia in questa giornata di caldo esagerato. Guardatela lì. Allora, Day by Day, 10:30 dal vivo. Questa, la canzone che abbiamo appena sentito, invece era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora e sarà una canzone d'amore. Allora, e lo metti la bassettina con tanto amore.
6: Con tanto amore.
1: Allora, è una piacevolissima abitudine. Adesso molti di noi aspettano con tanta attesa, con tanta curiosità, la canzone che ti fa stare bene d'amore, con le dediche, perché le dediche poi si trasformano in storie simili a quelle che, insomma, viviamo anche noi, un modo per confrontarci. Non sempre si è, come dire, propensi e liberi di raccontare le proprie cose, però insomma qui siete tra amici. Se avete da ricordare qualche storia, se c'è qualche cosina che va storta in questo periodo, qualche amore che non si è realizzato, non dico da Temptation Island, non siamo più meno come dire, meno costruiti. Allora condividete con noi il vostro pensiero, ciò che viene dal vostro cuore, ma anche per un anniversario, per una circostanza, insomma, che comunque sia stimolata da un sentimento. La canzone che ti fa stare bene con tanto amore, una canzone e una dedica a questo numero.
7: 331 80 90 101.
8: Anche d'estate noi

0: bella, ma dalla cosciera mafilana vedi l'idroscala. Che carina sta canzone. Allora, i 10, questa è R101, il procediamo straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Sono le 3 di notte, se ci state ascoltando in replica, vado immediatamente da...
2: Tanti auguri ad Aldo Preda, è una persona che stimo tantissimo, perché grazie. Comunque riesce a dare quel tocco di serietà e riesce a mantenere un equilibrio giusto in questo programma di Strampallati. Tanti auguri.
0: Dopo il ruolo di Aldo P nel video della canzone dell'estate, perso qualunque credibilità. Ma dai, stiamo sul pezzo, stiamo sul pezzo. Allora, sembravano appianarsi, insomma, sti contrasti sullo stretto di Hormuz, sul petrolio che era calato, adesso è ritornato a salire, insomma bisogna affrontare questo caro benzina. Il governo ci ha messo 17 centesimi,
3: esatto,
0: solo sul diesel, per dare una mano, insomma, sostenere un po' soprattutto il settore dei trasporti. È indicato anche, insomma, si obbligano, no, i gestori delle, ma tutti lo fanno, no?
3: Esatto, perché il prezzo medio del gasolio nei distributori italiani è sceso solo di 10 centesimi al litro, nonostante il taglio di 17 centesimi deciso dal governo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che regola il settore, è intervenuto attraverso il suo sistema di sorveglianza antispeculazione chiamato Mister Prezzi e sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco di quei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi al taglio delle accise. Secondo quanto risulta al Corriere della Sera, su un totale di 20.000 impianti, la stragrande maggioranza avrebbe ridotto il prezzo del diesel, ma solo di pochi centesimi, fino ad un massimo di 10 centesimi. Il 12% dei distributori non ha fatto alcuna variazione e c'è anche una piccola percentuale, il 3,5%, che avrebbe addirittura aumentato i prezzi nonostante il taglio delle accise. Il Codacons ha depositato una denuncia in procura a Roma per possibile truffa e speculazione ai danni dei consumatori. I rappresentanti dei distributori si difendono dicendo che loro sono costretti ad applicare un prezzo che non è deciso da loro, ma viene deciso dai fornitori e dalle compagnie a monte della filiera, e quindi loro sono costretti ad applicare quel prezzo.
0: Come si fa a governare questo, questo paese di furbetti? È tornata da qualche giorno la pancia a riflettere su queste cose. Quindi questo ruolo di Mister Prezzi, che insomma fa capo alla Guardia di Finanza, no?
3: Fa capo al Ministero delle Imprese ed è in collegamento con il garante dei prezzi e con la Guardia di Finanza.
0: Perché bisognerebbe pensare che questo aiuto va, di conseguenza poi cade anche su di noi, ricadrebbe positivamente anche su di noi, perché se io aiuto i trasportatori, quindi non li metto in condizione di dover a loro volta aumentare, eccetera, eccetera, eccetera, sono sempre io utente, cittadino, che risponde. Invece no, è un... Vuoi sentire la pancia? La vuoi sentire? Veloce? Dai, sentiamo l'elucubrazione di una signora qualunque, una di voi, una che sta aspettando con 40 gradi, senza un ventaglio, senza un ombrello, un pullman, per andare in posta, che non arriva mai. E quella persona cosa pensa quando sente da una radio che passa queste notizie di sempre sti furbetti in questo paese?
4: Noi!
0: No, il titolo noi!
5: Ragazzi,
4: voi!
0: Voi! Noi e voi!
4: E tutti quanti!
0: Tutti quanti, io direi che è sufficiente!
6: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Sochi.
1: Beh, al lockdown, quella Pasqua in casa.
0: Ma è incredibile come alcune canzoni non rimangano proprio legate a circostanze, a contesti. Beh, più o meno sto periodo qualcosa ricorda del lockdown. Molta gente è chiusa in casa, cerca riparo. Pensa, siamo andati a fumare la sigaretta, io e la signora, mi vergognavo a fumare con una vestita così, perché la gente guardava, beh, si sposa. Dimmi, sì. No, perché è vestita da scena. È più caldo, cioè è più fresca, è più fresco il fumo della sigaretta rispetto al calore dell'aria. Dice che non ti viene più voglia, basta, smettiamo di fumare, sarebbe una volta buona. Allora, 10:13 e voi di là, che ascoltatori educati che abbiamo, Marcello, scrivono relativamente a quanto diceva Aldo prima, sottolineando questo atteggiamento dei soliti furbetti per via dei prezzi, dei controlli. Confermo quanto da voi detto, ho appena fatto gasolio, alcune pompe hanno il prezzo 2,07, dove sono i controlli? Questa è pura speculazione e a pagare sono sempre i comuni cittadini. Distinti saluti, scrive. Cioè, non vedevo distinti saluti dagli anni 90.
2: Che bello.
0: Belli, precisi. Vabbè, questo è. Tanti dicono, confermano quello che si è detto prima, insomma, che ognuno fa quello che gli pare in questo paese, che per alcuni aspetti va bene, per altri insomma poi bisogna pagare le conseguenze. Ma voi come siete messi? Vogliamo verificarlo? Dai, cos'è?

0: vigilia di, diciamo, del grande esodo, alla vigilia di agosto, presi da tante cose, da aumenti, da problemi, insomma, dalla voglia comunque di staccare un attimo, di riprendersi, di trovare un momento di serenità. Siete lucidi? Cioè, siamo pronti? Noi lo verifichiamo attraverso test alcune volte, così in maniera ilare. Mi piace ilare, eh?
1: Ilari.
0: In altri, voglio dire, c'è polpa. In questo caso noi abbiamo realizzato un test psicattitudinale che mette in moto, insomma, un pensare, un impegno da parte vostra, però non ci siete riusciti. Ora, ci sono delle indicazioni per questo personaggio che va individuato, delle indicazioni cantate che poi sottolineeremo in maniera più chiara. Prego!

0: costola. Allora, indicazioni su questo personaggio, che uomo, attenzione, così sgombriamo il campo.
1: È anziano?
0: Non è anziano, è anziano.
1: Ha detto che è abbastanza anziano.
0: Non è giovane. Ma quell'anzianità non percepita, diciamo, è vivo, è quello.
2: È vivo, è ma uomo, qui è anche anzianità percepita.
0: Ed è vivente. Non fa parte del mondo della moda, perché le indicazioni potrebbero indirizzarvi verso stilisti o persone che hanno a che fare col mondo della moda, ma sentiamo in maniera più chiara e dettagliata le indicazioni.
2: Sono stato un ragazzo audace, l'esercito di stoffa quanto mi piace. Per Penelope ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla. Felice del mio lungo cammino, come un bambino con il suo trenino.
0: Ok, forse se vogliamo proprio essere polemici, troppe indicazioni che quindi creano un pochino di difficoltà, perché c'è di mezzo una Penelope, però abbiamo capito che non è proprio importantissima sta Penelope.
2: No.
0: È importante?
2: Caspita.
0: E la perla?
2: Anche.
0: Quindi sono importanti Penelope, la perla, è un bambino audace, è stato un bambino audace, e l'esercito
2: di stoffa
0: gli piace.
3: Riagomitolamelo, Antonio Banderas.
0: Non è Antonio Banderas, quindi perla, Penelope, esercito di stoffa. Questo è più difficile di quelli dell'eredità. Come sta andando l'eredità? Schiacciata dalla ruota, lo zio non lo prendi più, lo zio. Ciao Jerry. Allora, stoffa, esercito di stoffa. Velletri, impegnati un po'.
1: Riagomitolamelo. Oh. Io dico Kabir Bedi.
0: Kabir Bedi.
2: No,
0: interprete di Regina
4: Sandokan.
1: Della bella di Laguan.
0: Prego.
5: Eros Ramazzotti.
0: Allora, Penelope. Ah, attenzione, scrivono Penelope Cruz e la figlia Perla e Tom Cruise.
2: No.
3: Riagomitolamelo. È George Clooney.
2: Non è George Clooney.
0: George Clooney, scrivono, c'è molto Michael Douglas, gente che ha lavoro che non può lasciare dei vocali, Azzurra in Salento e in vacanza. Siete davvero una radio incredibile, dice. In
1: grazie
0: senso
1: mille.
0: Positivo o negativo? Sentiamo il Brasile.
4: Riagomitolamelo. Secondo me adesso lo indovino. Vasco Rossi.
2: No.
0: Cosa c'è?
6: Riagomitolamelo. Luca Cordero di Montezemolo.
0: L'hanno già detto ieri, scrivono Pieraccioni, Armani, abbiamo detto non è il mondo della moda.
1: Riagomitolamelo.
0: Arrivo subito da te. Gianna Nannini non è una donna, quindi è un uomo vivente, ok? Penelope, la perla, ragazzo audace, l'esercito di stoffa.
2: Vogliamo
0: diciamo
2: restringere un pochino il campo?
0: Non devono, dobbiamo metterli al lavoro.
3: Riagomitolamelo, Will Smith.
0: Non è Will Smith, no. Perché è inutile fare test se poi li aiutiamo. Cioè, dobbiamo metterci sotto, ragazzi.
1: Io m'ero riagomitolata,
0: prego,
1: comunque.
0: Prego.
1: Voglio tentare in italiano Renato Pozzetto.
0: Renato Pozzetto è già stato detto. 331-8090-101 da casa, dalle vostre automobili. Dove siete in giro, immagino molti di voi. Quindi le indicazioni sono, ribadisco, esercito di pezzi, è stato un ragazzo audace, di stoffa, scusa, Penelope e la perla. Penelope,
3: riagomitolamelo.
0: Prego.
3: Ce l'ho fatto dirlo. Allora, non è che Johnny Depp?
2: No, già non
0: detto.
2: È Johnny
0: già
2: Depp.
0: Detto. Daniela da Roma, Matt Damon, no. Alberto Camerini.
2: No.
3: Riagomitolamelo. Vabbè, ho capito. Tom Holland.
0: No, non è Holland. Russell Crowe, Michela, Will Smith, Dica.
4: Christian De Sica.
2: No.
3: Riagomitolamelo.
0: A parte che non avrebbe avuto valore perché non hai detto
7: riagomitolamelo. Fernando Croce.
2: No, non è Fernando.
0: La prova pulsante è riagomitolamelo, lo dico per i nuovi. Allora, vi lascio un po' di tempo per pensare. Oggi va risolto. 331 80 90
1: 101.
3: Umberto Tozzi.
2: No.
0: Umberto Tozzi.

0: insuperabili.
1: Allora, 10:30, le ragazze, intanto saluto chi da poco e dei nostri, questa è R101 in radio e in televisione sul canale 67, è la penultima puntata della stagione del Gran Varietà. Mi viene da ridere. Procediamo a questo punto, è veramente un varietà perché la signora è vestita da scena. Parlo della nostra cantante Regina Saraiva ed è di fuori.
2: Ale! Regina di fuori, Regina vai fuori.
1: Canepa, ancora una volta sei chiamato a lavorare, scusami solo per qualche minuto, perché adesso ci voglio... Oh, guardate, se state seguendo la televisione, l'abito da scena, se non sbaglio, della mia amica stilista, perché le ho detto, è costosissimo questo, lo compra, figurati. Però è bello, bello, bello, bello,
3: bello. Molto bello.
1: Chiudi le gambe, Regina, non spalancare quelle gambe così. Ecco, un pochino così, brava. Allora, la signora oggi canta per omaggiare il caporedattore nel giorno del suo compleanno, una sua hit, per cui c'è poco da lì ridere, scherzare, non sarà sicuramente difficoltà, essendo la sua hit storica, insomma. Regina Saraiva in radio e in TV dal vivo con le riprese di Sabrina Bambi canta Day by Day.
4: I've made mistakes. So many mistakes.
1: Ok, avvicinati che stacca.
4: The day will come.
1: Certo, vedere una vestita da sera
4: not even from
1: la mattina
4: yourself.
1: Di fronte a fianco alla fontana è un po' un contrasto,
5: day,
1: però bello.
5: Day by day. Riagomitolo a Melò, Adriano Celentano.

0: imperterrita continua nella sua esibizione, che non è una cosa facile, hai capito?
1: Riaggomitolamelo, Steven Tyler degli Aerosmith.
0: Non è Steven Tyler degli Aerosmith, considera che lei ci ha in cuffia, che non so se ci ha in cuffia, non perde una nota. E questa è la maestria, la capacità professionale.
1: Riaggomitolamelo, Adriano Pappalardo.
0: Non è Adriano Pappalardo, bella sta roba.
2: Ma è il remix di Regina. No,
0: però si stava incagliando adesso anche sulla sua.
3: Bin Laden.
0: Non è Bin Laden, non è Bin Laden, personaggio vivente, abbiamo detto. Va bene, io direi sufficiente. Brava Regina. Brava. Era Regina featuring.
4: Cioè, ragazzi, riesce a fare male anche la sua canzone.
0: No, no, no. Era Regina featuring Riaggomitolamelo, featuring i nostri ascoltatori che rispondevano al test psicattitudinale. Io credevo, con tutto questo vociare in cuffia, che lei
2: che perdesse il ritmo, invece è rimasta lì.
0: Tu. Questa è una roba. Dovrebbe andare in quei programmi tipo quelli che fa Jerry Scott, quelli di Record, dove fanno le cose più assurde. Regina, no, tu sentivi gli ascoltatori in cuffia?
5: Sentivo tutto.
0: E ciò nonostante tu riuscivi ad andare dritta così?
5: Guarda, io devo ringraziare, procediamo, perché riesco a cantare anche così. Grazie, ti amo.
6: Vabbè, ma poi questa è la sua canzone.
2: Nelle sue serate mi porterei qualche Riaggomitola.
0: Esatto, tu dovresti andare al coso dei record lì. Come
6: allo show dei record.
0: Allo show dei record.
5: Chiamatemi.
0: Perché secondo me poca gente al mondo lo fa.
3: Riaggomitolamelo, Mick Jagger.
0: Non è no. Mick Jagger. Poi col test torniamo più tardi, perché arriverà anche da noi Cristina di apostrofo
7: Avena.
8: Procediamo.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: ai sentimenti a quest'ora, 10.47, arrivano cuoricini e sconfori i cuoricini dalla radio, dalla televisione, perché arriva la canzone d'amore che ti fa stare bene con tanto amore.
1: Con tanto amore te la dedichiamo.
0: Allora, i pensieri, le dediche e le canzoni dei nostri imparagonabili, eccole.
2: Buongiorno Radio 101. La canzone che mi farebbe star bene è Un colpo all'anima di Ligabue, perché mi ha fatto veramente star bene mio marito quando mi ha baciata. Mi ha baciata ed è iniziata la nostra storia, e praticamente Un colpo all'anima fu la canzone regina di tutto questo amore. E con tanto amore, tanto oh, amore, mamma, la dedico a mio marito Max, che mi ha stravolto la vita, mi ha fatto rinascere. Katia da Mezzanino.
3: Ciao, sono Gabriele da Geraci, provincia di Reggio Calabria, e sto lavorando, ahimè, nel forno con 40 gradi insieme alla mia simpatica, solare, dolcissima nipotina Giada, e voglio dedicare Sandra di Giovanocci a Giada, che è solare e simpatica e anche ora col sorriso in faccia. Grazie, siete speciali comunque, Radio grazie. 101.
4: Grazie. Ciao a tutti, per la canzone Con tanto amore vorrei dedicare una canzone a tutte le mamme single come me che con fatica crescono i loro figli con tanto amore. Vorrei dedicare Viva la mamma di Edoardo Bennato. Ciao!
5: Buongiorno a tutti, per la canzone che mi farebbe stare bene la dedica con tanto amore vorrei dedicare Il tempo delle mele alla mia insegnante di italiano del liceo. No. 1990. No. È stata la prima che, insomma, che mi ha fatto, che è stata la prima che ha creduto a me, dai, diciamo così. Mm.
6: Ciao, sono Paola, per la canzone che mi fa stare bene vorrei dedicare al mio cane che oggi accompagnerò per l'ultima volta, ha quasi 18 anni, vorrei dedicare Over My Shoulder di Mike and the Mechanics, scusate.
7: Ciao Fernando, ciao ragazze, io per la canzone che ti fa stare bene di amore volevo dedicarla al mio marichino che è stato male, ha avuto un'ischemia, abbiamo avuto tanta paura, tanta, ora sta meglio, e la sua canzone preferita che lui adora è quella degli U2, One Love, grazie, ciao, sono Paola. Ciao.
8: Buongiorno amici e fonte di allegria, vorrei dedicare questa canzone d'amore è una guerriera, mia moglie che da un anno sta combattendo con una forza enorme e stiamo lottando assieme, e niente, scusate un po' l'emozione, appunto vorrei dedicare Ridere di te di Vasco Rossi, ha un significato profondo, grazie, Sergio.

0: Insomma, ma mi dovete fare piangere alle 10:30 del mattino. Mi mancherete ad agosto.
1: Anche stamattina tanta commozione. L'ascoltatrice che sta per salutare per l'ultima volta il suo amico a quattro zampe. L'ascoltatore che ha purtroppo la moglie ammalata per un brutto male. Sono esperienze che purtroppo ho vissuto. Forza ragazzi, forza, tanta, vi abbraccio.
2: Tanta solidarietà, tanta condivisione. Beh, questo è il lato, è l'altro lato della medaglia di... della stagione, no? Ci sono da un lato Canotti, Materassini, gente con tanta voglia, giustamente, con tante aspettative di divertimento, di gioia, e ci sono invece situazioni che non guardano le stagioni, no? Problemi, insomma, che riguardano tantissime persone. Questa è la nostra realtà e bisogna guardare. Credo che una radio, che un programma come il nostro, che non ha nessuna pretesa se non quella di accompagnarvi qualche ora, debba anche tener conto di questo, di questa parte, no Aldo?
3: Insomma, sì, certe cose purtroppo, la sofferenza, non vanno in vacanza.
2: Esatto, non conoscono stagione. Cioè noi vorremmo che il momento delle dediche della canzone d'amore fosse anche gioioso, però spesso, sai, i sentimenti, come dire, si legano anche a situazioni e a circostanze non tanto piacevoli. Vi si augura comunque il meglio e ancora grazie per condividere con noi vostre cose intime. Domani lo facciamo ancora alle 10:30, più o meno 10:45, la canzone d'amore che ti fa stare bene con una dedica. Se avete voglia di esprimere i vostri sentimenti, siano anche belli, gioiosi, insomma, non solo tristi, mandate un vocale a questo numero.
4: 331 80 90 101.
2: La canzone di stamattina era Ridere di te di Vasco, scritta con Maurizio Solieri. Salutate Maurizio.
4: Ciao Maurizio.
2: Ciao Maurizione. Allora, da questa canzone tiriamo fuori un termine per giocare un po' con la musica. Per la prossima canzone che ti fa stare bene tiriamo fuori un termine. È facile ridere, perché l'abbiamo fatta altre volte, no? C'è tanta roba con ridere, eh? Ridere
3: con smile,
2: con smile.
3: Tanta roba.
2: Sì, ma vi va di fare smile o ne cerchiamo un'altra?
5: Cerchiamone un'altra.
2: Gioia, facciamo una roba di... La signora, sentiamo la Velletri un attimo, prego.
5: Allora, il testo è: tu sì che sei speciale. Ti invidio sempre un po', sai sempre cosa fare e cosa è giusto e no. Tu sei così sicura di tutto intorno a te che sembri quasi un'onda che si trascina a me.
2: Pare.
6: Ok.
2: Allora, la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere il termine fare. Okay. Ok, che in inglese sarebbe
6: Do it. Yeah.
2: Ok, in tutte le salse, non solo nel titolo, ma anche nel testo, scavate, è semplice, c'è qualcosa, bisogna tirar fuori fare. 331 80 90
4: 101.
7: Anche d'estate noi

0: No, dico col termine fare, che sembra difficile, no? Tu dici, vabbè, ci sono 3-4 canzoni. Ma va, 3-4 canzoni. Ci sono un miliardo da si può... No, quello è dare.
1: Quello è dare.
0: Però,
1: però dentro dice pure si può fare di più.
0: Si può fare di più.
2: Sì.
0: Allora, la musica può fare, a C'è da fare di Giorgio. Questo solo per alcune italiane, ma in inglese con duets si apre un mondo. Continuate, 331 80 90 101 ad individuare la canzone di far stare bene col termine fare. Hai visto chi c'è?
2: C'è!
0: Ma hai visto chi è arrivata?
2: Che bella!
0: Cristina di Apostrofo
3: Avena!
0: È ufficiale, la notizia circolava da qualche giorno. È la prima cantante per bambini ad aver battezzato il miliardo di euro.
2: Brava! Sì.
1: È la nostra Taylor Swift!
2: Sì.
0: È il nostro rifugio sicuro! È la nostra pensione!
2: Ma sei matto!
0: È la nostra casa al mare, la nostra casa
2: in montagna!
0: Ai laghi!
2: Come state? Tutto bene?
0: Cambia discorso.
1: Ma poi finiscono.
4: Ho sentito dire che tra un po' si quoterà in borsa.
0: Esatto, come Elon Musk lancia la sua cripto, la cripto d'Avena.
2: Ma sicuro? Come stai?
0: Questo ci fa piacere.
2: Dai, parliamo d'altro.
0: No, perché lavora e basta.
2: Beh, ho fatto
0: e non ha il tempo per spendere. Non fuma, non si droga come gli altri.
2: Non
0: va in vacanza.
2: In vacanza ci vado.
0: Pochissimo. Capito?
2: Sì, ho fatto un tour bellissimo.
0: L'hai fatto? Stai ancora facendo?
2: No, ma adesso riparto stasera. Sono a Barberino.
0: Perché
2: poi...
0: quando si è fermato, scusa, negli ultimi 50 anni, quando si è fermato
2: ma
0: il tour?
2: Allora, scusami, io faccio un lavoro che
0: bello,
2: amo, bellissimo,
0: bello,
2: che
0: bello,
2: io adoro. Bello. Quindi è normale.
0: Giacerei con te in un letto di banconote.
2: Una
0: bella scena, un bel letto ad acqua pieno di banconote da 200, il minimo taglio 200, ma di tutte le marche, anche dollari, rubli.
2: Marcello,
0: no, sto scherzando.
2: Sfumiamolo.
0: Sto scherzando.
2: Volevo dire che comunque voglio ringraziare davvero tutto il pubblico meraviglioso che viene a vedere i miei concerti. Adesso devo farne qualcuno che io te.
0: No, ma facciamo quella cosa del letto con i soldi, che è meglio. Allora, andiamo da Aldo, tra un attimo ce la raccontiamo insieme a Cristina D'Avena. Andiamo da Aldo, parliamo di vacanze, siamo alla vigilia dell'esodone, no?
4: Esatto, c'è un'indagine sulle vacanze degli italiani di Travilio, che è una piattaforma specializzata nella creazione di viaggi su misura. Ancora una volta il mese preferito dagli italiani per le vacanze è agosto, con un incremento delle prenotazioni superiore al 20% rispetto al mese di luglio. 7 italiani su 10 resteranno in Italia, solo 3 hanno scelto destinazioni internazionali. La maggior parte degli italiani raggiungerà le proprie destinazioni in auto e continuano a scegliere gli hotel come sistemazione preferita, nonostante l'aumento dei prezzi, rispetto ad appartamenti, seconde case o abitazioni di familiari. Le destinazioni di mare prevalgono sulle città e sulla montagna. Le ricerche più eseguite per quanto riguarda le prenotazioni ad agosto: la Sicilia, la regione più ricercata, seguita da Puglia, Calabria, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Per quanto riguarda l'estero, l'Europa resta la meta preferita, con Parigi al primo posto davanti a Madrid, Barcellona, Londra e Lisbona. Per le vacanze, le mete a lungo raggio, quelle più di moda questo agosto, Tokyo, New York, Los Angeles, Città del Messico e Istanbul.
0: Non ci sono. Mi chiedevo una cosa, mentre tu parlavi delle vacanze, delle prenotazioni, delle ricerche sui motori di ricerca, appunto, ma c'è sempre quell'abitudine o si è persa un po' di andare sempre nello stesso posto perché magari sono cresciuti i figli, lì si è andato un paio di volte, poi nascono delle amicizie, c'è ancora oppure è scemato?
4: No, c'è ancora, ci sono certe mete in Italia, ad esempio la Riviera Romagnola, ci sono persone che vanno in vacanza da 50 anni nello stesso hotel.
0: Ma credo che stia andando scemato, che lo verifichiamo, visto che abbiamo i nostri ascoltatori che sono belli lesti a rispondere, certo. E ovviamente paragonabili. E sta calando sta roba o rimane? Cioè il fatto di andare sempre nella stessa località. Tu non ce l'hai questa bellezza, tu vai a cambio ogni anno, no?
1: No, io quest'anno non mi muovo neanche.
0: Regina invece è una di quelle che pur non avendo figli va sempre a Saint-Tropez.
2: A Saint-Tropez, è vero.
0: Perché ci ha preso questo monolocale nella zona industriale di Saint-Tropez.
2: Sì, sì, sì.
0: E l'ha preso con delle amiche, ogni anno l'ha comprato. E a me piace sinceramente cambiare ogni anno.
2: No, invece,
0: però,
2: a me piace anche...
0: Vero? Ad esempio io vado in Colombia da 5-6 anni, si creano delle amicizie nel corso dell'anno, ti senti, certo. ma quando torni, ed è un limite, perché poi frequenti sempre gli stessi posti, io che volevo recuperare.
4: Però se ti trovi bene.
0: Però è bello conoscere, capito, posti nuovi. Ma lo chiediamo ai nostri, vediamo. Se volete, 331 80 90 101, intanto un ringraziamento estivo per Aldo P.
3: Grazie Aldo Preda, oh oh!
5: Auguri Aldo Preda! Oh oh!
6: Procediamo! Anche sul canale 67 del DPR.

0: Ciao ragazzi, Stefano da Milano. Effettivamente quando si è giovani è bello cambiare ogni estate, andare a trovare posti nuovi. Poi arrivano i bambini, vai in un posto, dopo un po' ti trovi bene. Perché cambiare per andare in qualcosa che non sai se ti troverà altrettanto bene?
1: Vabbè, perché poi...
2: Ciao Croce, no, a me piace cambiare ogni anno per le vacanze, perché ci sono appunto tantissimi posti da poter visitare. Bacioni.
1: Dipende con che.
3: Ciao ragazzi, a me piace cambiare, no? Anche se mi è capitato di andare due volte nello stesso posto. Il mese scorso ho fatto il mio 70° volo in aereo. Ciao ciao.
4: Vero.
1: Allora, no, perché dipende dallo spirito. Intanto ufficializziamo l'arrivo della star del mercoledì. Signore e signori, Cristina di Apostrofo
5: Avena.
4: Ma grazie.
6: Oggi eccezionalmente di giovedì.
1: Sì. No, perché dicevo, dipende dallo spirito. Se uno è lo spirito di conoscere posti nuovi, ha voglia di arricchirsi, diciamo, perché questo, il viaggio ti arricchisce. Se lo spirito è quello proprio di riposare, di mettersi in pantofole, va bene, lo stesso posto, no? Io una cosa e l'altra, cioè io se devo andare nello stesso posto, però ci devo attaccare qualcosa di nuovo, perché se no non mi sembra di aver fatto vacanza.
6: Si può anche andare sempre nello stesso posto e scoprire continuamente cose nuove.
1: Quest'anno andrò in Colombia, ma ci attacco anche un Santo Domingo.
4: Wow.
1: E se mi gira ci attacco anche Miami.
4: E se ti attacco
1: al tram. Va bene, archiviamo sta roba. No, questo era perché Aldo ci parlava delle ultime ricerche degli italiani pronti ad andare in vacanza. Tra le mete italiane si cerca sempre di più la Sicilia, la Puglia, la Calabria, l'Emilia Romagna, e quelle straniere, quelle internazionali in Europa, diciamo
6: Parigi, Barcellona,
1: e all'estero invece Tokyo. Abbiamo notizie di Tokyo?
6: Purtroppo si aggrava di giorno in giorno il bilancio della forte scossa di terremoto. Siamo a una quarantina di vittime.
1: Oggi è il compleanno del caporedattore.
4: Amore, auguri.
1: Grazie. Vuoi fargli un'epividetta? Che a lui piacciono le epividette.
4: Amore.
1: Vuoi farglielo tu? Non gli avevo manco dato il tempo di rispondere.
4: Vai, giusto così.
6: Esatto.
4: Aldo, devo fare come lei?
1: Da come vuoi fare tu? Cosa c'entra lei?
4: Vabbè, mi devi introdurre. No, dico Aldo, Aldo, Aldo Preda, tanti auguri. Ma sta musica sotto sa fare solo lei.
1: Lei non è da
4: non sono in grado.
1: Va bene, comunque
4: non sono
1: ci
4: in
1: sta
4: grado.
1: E allora vediamo se sei in grado
4: di fare cose.
1: Allora, ti sei così vestita panterata.
4: È bellissima.
1: Alle 11 di mattina.
4: Piace la mia pantera.
1: Stai girando per Milano così.
4: Panterata, sì.
7: Sì, addomesticata.
1: Mamma
7: però.
1: Mamma mia. Allora, vediamo se è in grado di risolvere il nostro test psichiatrico.
4: No,

0: Tu dici che è troppo difficile per lei?
1: No, assolutamente no. È alla però, sua portata.
2: Alla mia portata.
1: Però lo... Beh, si parla di personaggi importanti, anche Cristina
0: però
1: lo è.
0: Hai pensato, dice quella.
1: No, no.
3: Pensa se dovesse indovinarlo al primo colpo.
2: Ma non credo, dai.
0: Allora, è da due giorni che i nostri la stanno tentando e non ci arrivano. Okay. Allora, superiamo la canzone, andiamo dritti all'indicazione verbale. Ascolta, sono indicazioni legate ad un personaggio famoso. Okay. Misterioso, ok? È maschio.
2: Maschio.
0: Così capisci adesso dalle indicazioni. È vivente.
2: Ok.
0: E queste sono le indicazioni.
2: Certo.

0: Anzi, guarda, ricapitoliamo tutto quanto, prego Aldo.
1: Sono stato un ragazzo audace, l'esercito di stoffa quanto mi piace.
0: Fermati un attimo, ok? Sono stato un ragazzo audace, l'esercito di stoffa quanto mi piace, uomo vivente.
1: Per Penelope ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla.
0: Perdo, per Penelope ho preso una sberla,
2: okay.
0: Ci unisce una fantastica perla. Sono un ragazzo audace, l'esercito di stoffa mi piace.
1: Felice del mio lungo cammino come un bambino con il suo trenino.
0: Ok, allora, adesso ci prova Cristina D'Avena. Provateci anche voi da casa, 331 80 90 101. Schiacciate il pulsante dicendo riaggomitola, bello. Pensaci, esercito di stoffa quanto mi piace. Ragazzo molto audace. Penelope, ho preso una sberla, ci unisce una fantastica perla. Stai calma.
3: Riagomitamelo a due mani. George Clooney.
1: No. Non è George Clooney.
0: Allora, e poi il finale è felice del mio lungo
1: cammino come un bambino con il mio trenino.
0: Anche il trenino.
4: Riagomitamelo, Terence Hill.
0: No.
1: No.
0: Anche il trenino è importante come indicazione.
2: Riagomitolamelo, Kabir Bedi.
0: Aspetta, l'ha già detto.
1: Perché viene in mente Kabir Bedi?
0: Allora, quindi è importante sia il trenino, sia la perla e sia Penelope. Anche
1: sì.
0: Penelope?
1: Sì.
0: Dimmi.
5: Riagomitolamelo, dico Leonardo DiCaprio.
0: Con quante mani volevi essere riagomitolata?
5: No, mezza.
0: Mezza mano.
5: Mezze mani che rigate.
1: Anche l'esercito di stoffa.
0: Quindi
1: è importante.
0: Stoffa, esercito di stoffa. Penelope, la perla, il trenino e l'audacia.
2: Pensare,
0: adesso
3: riagomitolamelo. Che due cose di sto testo.
5: Giusto.
6: Stasera voglia di ancora un po'.
7: Vieni vicino, non pensare, adesso no.

Yo, estate 2026, Aldo P, Zola. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Ti seguo talmente tanto, no? Che a mio fratello lo chiamo Fernando e invece si chiama Sandro.
3: Ragazzi, ma quanto vi amo!

0: effetti me la ricordavo bene, un po' pesantina, eh.
1: Tiziana Ferro, salutate Tiziano.
2: Ciao Tiziano.
1: Forse era più bella di Tiziano, è vero, non me lo so spiegare. 11:30 puntatona da ed è l'ultima tutti insieme anche con Cristina D'Avena per questa stagione. Poi domani ci sarà tipo una serie, cioè domani sarà un giorno di saluti, di ringraziamenti, dovremmo ringraziare un pochino tutti. Va bene, allora io invece volevo stare un attimo su Cristina D'Avena. Frizziamo un attimo il test. Che sta mettendo veramente in difficoltà.
3: Ha una gran ansia oltretutto.
1: Lo vogliamo rifare o lo frizziamo? Dai, perché io volevo parlare del tour della Cristina, di questi posti che sta visitando in giro ieri all'Isola d'Elba. Io ho portato la signora in Sicilia.
3: Bello!
1: Miseria, successone, solo che io ho un po' di problemi con gli organizzatori sul vitto.
3: Che senso sul vitto?
1: Non tanto sull'alloggio, ma sul vitto. Dico che carica porca miseria. Ma tu quando sei in giro sei incuriosita dalle specialità?
3: Sì, un po' sì.
1: No, io invece
3: piace.
1: No.
3: A te no?
1: Sono diventata una modella.
3: Ma dai, invece no, a me piace.
1: Ormai pilucco io. Bevo come un muratore bergamasco, però mangio come una modella. Cioè, queste due anime.
3: E invece Regina mangia?
4: Amore, un cazzo.
2: Ma non beve però perché ha stemmia.
1: Ha mangiato una roba di pesci con tutti i pesci del Mediterraneo presenti, tutte le specie. Sembrava una puntata di Quark.
3: Che buono.
1: Sembrava.
2: In una... quindi quello là gli serve come rete, quel castano.
1: Una sperlonga esagerata.
5: Regina mangia a strascico.
1: Mamma, perché tutti dicevano: no, vabbè, quella la condividete.
3: Non se l'hai mangiata da sola?
2: È ghiotta di pesce.
1: Lei è rimasta questa fame da quando viveva nell'Amazzonia.
4: Sì.
1: È una fame atavica e non riesce a toglierla. E invece tu, Pilucchi, sei stata all'Isola d'Elba. Raccontami quale posto hai visto bello che ti ha colpito di più. Ma i nostri ascoltatori, dici qualcosa.
3: Dici, sei dici.
1: L'ambasciatrice.
3: Ma l'ambasciatrice, io faccio concerti in giro per l'Italia tra l'arrivo, il soundcheck, le prove.
1: Ma hai tempo di incontrare il pubblico?
3: Allora, i fan sicuramente dopo lo spettacolo li incontro quasi sempre. Poi insomma,
1: la nostra canzone,
3: ad esempio,
1: la stai mettendo?
3: Mamma mia, guarda. Allora, anche ieri un'ascoltatrice, sicuramente anche un'ascoltatrice, mi ha fermato e mi ha detto: oh, devo farti complimenti, l'ultima canzone che hai cantato con Fernando Proce, qual è? Quella dell'estate, quella dell'estate. Bellissima, e l'ascolta sempre. Quindi a me questo fa molto molto piacere, perché insomma vuol dire
1: prossime
3: che...
1: date?
3: Beh, allora intanto questa sera sono a Barberino.
1: A Barberino del Mugello.
3: Con i Gen Boy, quindi grande concerto. Oltretutto rinnovo l'invito a tutti per il 15 novembre all'Alcatraz.
2: Ci torna ogni anno.
1: Tour estivo e già si lancia a novembre.
3: Ma scusa, ma l'Alcatraz
1: lei e Vasco sono quelli che lavorano di più.
2: Ma lei te lo sta dicendo perché sarà a Milano e vorrà la nostra compagnia sul palco.
3: Ma certo,
1: ma anche Aldo P dal vivo.
3: Ma io vorrei, Aldo, ne abbiamo parlato prima. Io vorrei che
1: sono aumentate le quotazioni.
3: Io vorrei che tu salissi sul palco come Aldo P. Vedi tu,
1: al mio compleanno l'avete fatto già una piccola
3: prova.
1: Adesso dai, andiamo. Quindi Barberino,
3: poi sarò a
2: Martinsicuro, provincia di Teramo.
3: Bravissimo. Bravissima, e poi sabato sarò, dimmelo te,
2: a Force,
3: ecco, Ascoli Piceno. Ragazzi, ma tu capisci quante date?
4: Che meraviglia,
3: sarà bellissimo.
1: Lo so, Regina.
2: Quindi un weekend ricco, pieno.
3: Grazie, amore mio.
1: Vai, che sei il nostro ariete. Le 11:35, ora andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. Se volete, 331 8090.

0: il divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: R101.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: La la la la, la canzone
1: no, è
0: che ti
1: la
0: fa stare bene, che ti fa stare bene.
1: Fatti gli auguri di buon compleanno, fai auguri al nonno, dai.
0: Aldo P, all'Alcatraz.
1: Come stai, bambina?
2: Quanti, all'Alcatraz.
1: Quanti bambini? Quanti...
2: All'Alcatraz.
1: Volevo chiedere quanti
0: cosa?
1: Bagni hai fatto, mi sto dicendo quanti bambini hai fatto.
0: Ho fatto tanti bagni. Comunque posso fare tanti auguri ad Aldo Preda?
1: Va bene.
0: Tanti auguri.
3: Basta
0: di
3: che
0: buon
3: non mi chiami il nonno.
1: Senti, bambina, da bene. Ma fai il bagno col bracciolo?
0: Lo faccio con una paperella. Con la paperella, perché ho sempre paura di affogare.
1: Ma è la paperella, chi te la gonfia la paperella?
0: Beh,
1: chi te la gonfia la paperella,
3: Basta, fermatevi qui.
1: Sì, va bene, gonfia la paperella. Ti ho detto altro, la gonfio.
0: Allora
1: se non la gonfiano gli altri.
0: Certo, me la gonfiano gli altri.
3: Lei ha la paperella e tu il bracciolo.
1: E allora va bene. No, c'è tanto interesse. Abbiamo lanciato la data dell'Alcatraz. Ci siamo portati avanti al 15 novembre,
0: ragazzi. Grande show.
1: Io sono
0: stato
1: al concerto e devo comparare. Sono stato anche dietro al backstage dove c'è l'hospitality, tutta delicatina. Cristina D'Avena con le ciliegine, sai, l'acqua fresca.
4: Comunque, frutta.
1: Quando,
4: sì.
1: Nell'hospitality di Regina c'è il girello del maiale,
4: la porchetta, lo sviedo,
1: mortadella. Sono due generi diversi.
5: Sono forti, io due, devo mangiare.
1: Sono affamate in maniera diversa. Allora c'è la ruota. Allora, sette canzoni con il termine, Cristina, con il termine fare in italiano, okay. o in inglese. È stato difficilissimo. Ne abbiamo scelte comunque sette, legate ai sette colori della ruota.
6: Canzone verde.
7: Buongiorno Fernando, buongiorno ragazze, buongiorno Aldo e tanti auguri di nuovo.
3: Grazie.
7: Oggi per la canzone con il tema fare, io proporrei Fai rumore di Diodato. Ciao Bob Milano.
6: Canzone viola.
8: Buongiorno bellissimi. Per il tema della canzone con la parola fare, io proporrei Oops, I Did It Again di Britney Spears.
6: Canzone blu.
9: E beh, con la parola fare poteva esserci la canzone di Raffaella Carrà, A far l'amore comincia tu.
10: Canzone azzurra.
11: Buongiorno ragazzi e ragazze, procediamo. Sono l'angelo di Rissone. La canzone con fare, Do It nel testo, Take Your Time, Do It Right di SOS Band.
12: Canzone rossa.
13: Buongiorno gruppo meraviglioso, Patrizia da Trana. Allora, la canzone che mi fa star bene con la parola fare è la mitica You Make Me Feel di Sylvester.
1: È tua.
12: Canzone fucsia.
14: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. Per la canzone contenente la parola dupo vorrei I Can Go For That di Devil Hall and John Oates.
15: Canzone gialla.
16: Per la canzone con I Do nel testo vorrei ascoltare dei Black Eyed Peas, I Got Feeling.
1: Oh,
4: ragazzi, ce ne sono due
1: belle. A far l'amore comincia tu. Dai, tira fuori la Carrà, dai, la Raffaella che è nei nostri cuori. Viola, canzone viola.
6: Canzone viola.
8: Buongiorno bellissimi. Per il tema della canzone con la parola fare, io proporrei Oops, I Did It Again di Britney Spears.

0: Stavamo
1: facendo due scatti, io la davvero un po' sexy, un po' da lasciarveli per quest'estate quando siete in solitudine la notte, ingrandite, zoomate e pensate a noi e sbocciate.
2: Ma cioè che ingrandina, non è piccola.
1: Allora, tutti quanti contro Britney Spears perché è venuta fuori con la ruota la canzone di Britney Spears, tutti volevano la carra. Facciamo un giro con la carra.

0: non abbiamo tempo. Ma... non abbiamo tempo.
1: Abbiamo... non andavamo.
0: Purtroppo è così. Allora, tra un'ora ancora su R101 la canzone di Ti fa stare bene. Lo spazio riservato ai nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Con un vocale al 331 80 90 101. Qualche secondo, D'Avena, per guardare un attimo la situazione che va sempre rendendosi più difficoltosa, soprattutto per chi lavora nella logistica, perché per noi che siamo con l'aria condizionata, per chi gode insomma di questo tipo di conforto, si sfanga, diventa un pochino più difficile per chi è in giro, per chi lavora fuori
3: all'aperto.
0: Insomma, è il momento, uno degli altri momenti caldi da annoverare in questa stagione estiva.
3: E si va verso un weekend di fuoco con temperature oltre i 40 gradi e sabato, nella giornata di sabato, avremo 19 città in bollino rosso.
0: Oggi ci sono molte in arancione,
3: in bollino arancione, quindi il picco nel weekend praticamente in tutta Italia.
0: Soprattutto però, diciamo, la calura più esagerata sarà al centro nord, per cui città come Milano, Regina, tu te ne vai?
4: Ma no, solo sabato vado in Sicilia.
0: Ah,
4: una serata.
0: Vedete, tu sei qua a guardare
1: i treni.
0: No, dico, no.
1: A fa l'umarelle del gruppo.
0: A custodire, dai, qualcuno, uno ci si deve, insomma, organizzare. Ci dispiace per quelle persone sole, insomma, che non hanno possibilità, insomma, di affrontare in qualche modo questa ennesima ondata di calore, che poi non finirà nel weekend, pare questa duri
3: anche la prossima
0: anche un
3: settimana.
0: Paio di settimane. Allora, prima di chiudere, vogliamo ufficialmente fare tutti insieme gli auguri ad Aldo Preda per il suo compleanno. Oggi spero l'abbiamo festeggiato adeguatamente. Tanti nostri ascoltatori hanno manifestato affetto, ma anche insomma istituzioni, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e molti, perché chiedono: vabbè, fa il giornalista o fa il rapper? Stanno indagando per capire il ruolo professionale. Che, insomma, vabbè, insomma, familiari tutti.
5: Ciao sentito. Aldo, sono Roberta, tua sorella. Oh. Volevo farti gli auguri. Auguri, vedi, buon compleanno.
0: Vedi,
6: grazie,
0: anche ciao. La sorella, manca qualcuno, no, che davvero te l'ha fatti, Regina te l'ha fatti. Buon compleanno al nostro capo,
3: grazie, grazie, grazie, grazie.
1: Auguroni.
7: Anche d'estate, noi.

0: Ma dopo i 70 anni gli auguri non si fanno più.
1: Allora, hai parlato di caldo, ti lascio immaginare commenti che arrivano, chi lavora con macchine agricole e tutto il resto. Che, ragazzi miei, che la nostra solidarietà vera, non, che bisogna fare? Cioè, bisogna andare avanti, insomma, anche voglio dire, gente che va sui palchi con 40 sì, gradi. Non hai cancellato nessuna data tu?
2: Io no.
1: Fino a quale temperatura tu ti puoi esibire?
3: Regina, no. Fino a 57.
1: Regina fino a 57 gradi.
4: Sì, sì.
2: Ah, io non ho problemi.
1: Sciolta. Allora, si esibisce in vaschetta.
2: Fa molto caldo, però. No, non ho limiti.
1: Senti, amore mio, è stata un'altra bella stagione, sì, che abbiamo vissuto con te. Volete salutare Cristina De Vena singolarmente? Prego, Sabrina.
3: Allora, grazie a Cristina, perché hai veramente impreziosito questo programma
1: non
3: con la tua presenza.
1: Non esagerare. Amore, regina.
4: Tu non sei una, tu sei unica. Grazie.
5: Io le auguro soltanto buon lavoro, non esatto, buone vacanze, perché lei non si ferma mai. E non vedo l'ora di ritrovarla a settembre.
1: Un abbraccio, grazie, a te, a tua mio, sorella, grazie, a tutto il tuo team, grazie, a chi ti accompagna. Cristina, ci vediamo a settembre.
2: Assolutamente.
1: Ti vogliamo tanto bene, penso di
2: anch'io
1: parlare a nome di tutti i nostri imparagonabili. Chi ha lavorato per la televisione?
6: Canepa!

0: La tua amante.
1: Regina Sarajeva e Cristina di Apostrofo.
2: Avena.
1: Vediamo domani. Che Dio ci accompagni. Grazie a tutti.
0: Sto scherzando.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Dai, forza, un ultimo sforzo. Sembro seduto da un'altra parte, non sulla mia solita poltroncina, a raccontarvi che è il buongiornissimo invece del venerdì. Vabbè, ve l'ho già spoilerato così in sigla. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Tacabanda, andiamo.
2: R101. Buongiorno.
0: Buongiornissimo, i

0: Troublemaker, il grande successo, grande energia di Olly Mars e Flowride ad aprire il buongiornissimo di oggi, signore e signori. Sono le 5.04 di questo 31, incredibile, 31 di
1: luglio.
0: Di luglio, non ci credo. E invece è finito, lui è l'ultimo, c'è un 32, credo. Ah, le ferie porterai. Ha portato le ferie, forse. E in riva al mare, tanto tempo fa. Amore, amore. Ah, è l'ultima volta. Godetevela. Sole tanto. Il cuore rimane caldissimo come tutto il resto del corpo in questi giorni così bollenti dal punto di vista meteorologico e dal punto di vista della partecipazione. Oggi deve essere ancora più calda la situazione al 331 80 90 101. Lo vedo già da quello che è arrivato ancora prima di iniziare, prima che suonasse la sigla del buongiornissimo. C'è già gente in coda a dire la sua, ma voi sapete che io, cioè, oggi è proprio il clima da ultimo giorno di scuola, ultimo giorno qui di buongiornissimo. Io sono in diretta sul mio letto, a fianco a me che cosa c'è? Oh, vai!
2: La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
0: E questo è il clima dell'ultimo giorno. Devo fare la valigia. Ecco, se c'è una cosa che, insomma, mi rende un po' agitato è la valigia. Capire cosa mettere, cosa non mettere, cosa dimenticare a casa e dire porca miseria, l'ho dimenticato a casa. È tipo il caricabatterie del cellulare fondamentale. E vai a dimenticarlo come l'ultimo anno, che poi devi recuperare un altro e partono quei soldi che non avevi previsto dai tanti di spendere. Vabbè, problematiche di chi è in partenza per le ferie, ma soprattutto di chi vuol passare di qui e già dare il suo primo saluto. Buongiorno, venghino.
3: Siamo arrivati purtroppo all'ultimo venerdì di questa stagione.
0: Così
3: estiva.
0: Dicono,
3: ci
0: così dicono.
3: Tantissimo, sei grazie, stato un grande come sempre.
0: No, voi.
3: Il 31 di agosto, fra un mese.
0: Così.
3: Preciso,
0: così pare.
3: Vacanze a te e a tutti quelli che vanno in vacanza. Una buonissima giornata a tutti.
0: A tutti voi, ma ragazzi, qua non è che passiamo due ore solo a salutarci, a dirci che è l'ultima puntata. Qua bisogna darsi da fare, perché oggi, essendo una giornata particolare, oggi che giorno è? L'abbiamo saltato quello, è vero. Aveva ragione il buon Edu in regia a non partire prima, perché dovevo mettere il venerdì prima della valigia, della sequenza delle cose da fare. E venerdì 31 luglio, e allora parte anche la super mega sfida che chiude la settimana e chiude la stagione con solo sigle. Allora, chiamata particolare oggi, chiaramente, essendo l'ultima puntata di questa stagione. Caccia il segno più sveglio d'Italia, che diventerà automaticamente il segno più fortunato di tutto agosto. Applausi. Quindi bisogna partecipare assolutamente, dire di che segno si è e soprattutto raccontarmi non i progetti del weekend, sono troppo pochi, noi non ci sentiamo per un mese. I progetti di agosto, i progetti del mese in cui non ci sentiremo, di modo che poi il 31 torniamo e voglio capire un voto a tutto il mese di agosto, è tutto collegato qua, capito? Quindi, via con il 331 80 90 101, caccia il segno più sveglio d'Italia e i progetti di questo agosto 2026. Forza ragazzi, fatevi sentire, dai, ce lo dico!

0: Elodie si è fatta il suo bel bagnetto a mezzanotte, ma la mezzanotte è ormai superata da 5 ore qua nel buongiornissimo di questo venerdì 31 di luglio. È un via vai di gente, soprattutto è un vai, più che via è un vai, vai, vai, senti come vanno.
1: Buongiornissimo, sentimi. Riccardo, ciao. Anche noi anticipato un giorno le ferie,
0: sì,
1: partiamo
0: oggi
1: da Rovigo direzione Croazia. Elisa, wow. Stefano, Gabriele, Marisol vi salutano, ciao. E ci vediamo a settembre, ciao.
0: Ciao, sentili là tutti insieme, partenza intelligentissima perché in piena notte praticamente, all'albissima di questo venerdì, insomma le partenze si fanno sentire ancora, ma veramente, cioè sono tutti lì in coda, senti.
2: E oggi si parte per il mare, destinazione Puglia.
0: Puglia, Croazia, Puglia, ho capito, qua passiamo la giornata a dirci arrivederci o qualcuno vuole iniziare a giocare al 331 80 90 101, il segno più sveglio d'Italia oggi e anche quindi automaticamente il più fortunato di tutto il mese d'agosto, dove non ci sentiremo e quindi voglio capire come vi siete organizzati per quel mese lì. Dai, forza.
3: Buongiorno,
0: chi c'è? Che c'è?
3: Riccardo, ciao. Freddo da Tompolo. Temperatura 26 gradi.
0: Fa caldo già.
3: Segno
0: adesso.
3: Segno zodiacale gemelli.
0: Sì.
3: Progetti per fine settimana. Non lo so, quello che viene, viene. Comunque, sono contento che per un mese non ti sento. Ciao.
0: Finalmente uno sincero nell'animo proprio con questa esternazione, molto bene. Non è il progetto del weekend, lo ricordiamo, il progetto è spalmato su tutto il mese di agosto. Avrete sicuramente qualcosa in previsione, almeno a Ferragosto, cioè avete in mente cosa fare, se magari le ferie le avete già fatte, però in quei giorni lì, ecco, vai, buttate lì il vostro progettino, dai, prossimo.
4: Buongiornissimo Ricky, bitta con selice,
0: sì.
4: bilancia. Progetti per il weekend, al mare, vado a Gabicce mare, con la famiglia, mare. Torno domenica perché lunedì si ritorna a lavorare, poi dopo vado un po' in ferie. Adesso briochina per la moglie, come sempre.
0: Ah, lui è della briochina, sì.
4: Poi
0: sì,
4: a nanna, perché ho fatto turno di notte. Buone ferie anche a te, Ricky. Buongiornissimo.
0: E allora buon mare.

scoprendo, sto affinando Luca Carboni, lo dico, sto affinando Luca Carboni nell'imitazione brutta di Riccardo Russo, e quello che può venire partorito stamattina è l'onda, ma è un po' graffiante, un po' graffiante. Se lo faccio per più di 20 secondi mi finisce la voce, quindi direi di soprassedere e ricordarvi che il 331 80 90 101 è a vostra disposizione i progetti di agosto, con tanto di segno più sveglio d'Italia. Il buongiornissimo è appena iniziato, vamos! Enjoy the music.

0: ragazzi, è così facile giocare con noi, partecipare, diventare protagonisti nel buongiornissimo. Basta avere uno smartphone, andare su WhatsApp e lanciare lì una nota audio, 20-30 secondi massimo, raccontarmi di che segno siete, i progetti di questo Ferragosto ormai lì alle porte. 331 80 90 101 è il numero magico. A tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.

0: Affittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu! Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: R101 Meteo.
5: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo venerdì. Al mattino, prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio, temporaneo aumento delle nuvole sui rilievi del nord, con la formazione di temporali sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte. Sempre in generale soleggiato nel resto della penisola. Temperature quasi ovunque in ulteriore aumento, massime per lo più comprese fra 32 e 39 gradi, con possibili picchi fino a 40. Gradi, venti deboli, mari poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: R101 Meteo con...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La voce inconfondibile di Anastasia su R101 nel buongiornissimo 5:26 in diretta in questo venerdì 31 di luglio, ultimo appuntamento della stagione con i più svegli d'Italia. Anche loro hanno delle voci ormai inconfondibili, quelli dello zoccolone durissimo delle 5 del mattino, sempre partecipi oggi più che mai, anche un po' per il modo per salutare il giro parenti che si fa prima di partire per le vacanze, prima di partire per le ferie, no? Quindi è giusto partecipare. Mi sa che oggi rischieremo di arrivare al record di messaggi qua del buongiornissimo entro le 7, per come stanno andando le cose, per quanti ne stanno arrivando al 331 80 90 101. È iniziata la caccia al segno più sveglio e quindi anche più fortunato d'agosto. Che fate in quel mese? Va avanti tutta, vai,
1: buongiornissimo,
0: vai, vai.
1: Radio 101, Giuseppe da Curato, segno zodiacale Ariete.
0: Ariete,
1: progetto per agosto, che per agosto andrò in vacanza a Ostuni, alla
0: bella
1: città bianca.
0: La città era famosa per essere detta così, esattamente, città bianca, Ostuni, bellissimi posti, le mete scelte dai più svegli d'Italia mica sono così proprio banali, vanno anche in posti proprio meravigliosi, quelli che abbiamo toccato anche con diverse sfide quest'anno, regione per regione, ne abbiamo fatte, ne abbiamo dette, ne abbiamo raccontate, vi abbiamo sentiti, continuiamo a farlo, vai ancora,
2: sei
0: vai ancora.
2: Sei dei pesci, ascendente cartoccio, perché sì, con i pesci col cartoccio ci vanno, ma mi sa che l'ho già anche detta,
0: sì,
2: agosto
0: questa l'hai già detto.
2: Si lavora, sì, ci va al mare, si lavora, sì, si va al mare, essendo di Rimini, quindi sono fortunato, mi ritengo fortunato.
0: Certo, per chi lavora in un posto di mare può fare entrambe le cose volendo anche tutto l'anno. E no, non mi fate già entrare il famoso tormentone, dovemmo lavorare. Aspetta, aspettiamo ancora un attimo. Lo so che qualcuno sta già raccontando che anche ad agosto sarà lì fermo al chiodo. Però no, aspetta, aspettiamo ancora.
2: Sogno
0: il prossimo
2: zodiacale bilancia.
0: Sogno
2: bilancia.
0: Sogno zodiacale.
2: I progetti per il mese di agosto,
0: sì,
2: non si fanno progetti visto che il pesce di questi periodi si vende, e quindi i progetti li faremo dal
0: lavora
2: primo settembre in poi.
0: E pure lui lavora.
2: E buona giornata e più svegli d'Italia. Forza bilancia.
0: Grazie Edu, hai capito, in regia vai pure a prendermelo, va, ho già capito.
3: Dovevi andare
0: sì,
3: a lavorare,
0: sì,
3: dovevo tutti lavorare,
0: volevo aspettare,
3: bisogna andare a lavorare,
0: ma non tutti,
3: dovevo tutti lavorare,
0: pochi, pochi,
3: dovevi andare a lavorare.
0: Stati calmo, almeno ad agosto, insomma, vabbè, c'è ovviamente la categoria dei lavoratori, è sempre presente anche per quel mese che ormai è lì a un passo. 331 80 90 101, tra poco aggiornamento di classifica, subito i Bundabash.

0: neanch'io cambierei i miei più svegli d'Italia per un milione. Guarda, neanche... Scusate, andate di traverso una cosa. Non è vero. Oh, non vi cambierei proprio per nulla. Siete i miei preferiti. Anche perché siete qua sempre con me a tenerci compagnia vicenda, a incontrare nuova gente, nuove voci. Meno male. Al 331 80 90 101. E a scoprire quale sarà il segno più sveglio d'Italia anche quest'oggi, più fortunato del mese di agosto. Abbiamo innanzitutto da aggiornare la classifica nella prima mezz'ora di gioco. Bilancia e pesci in vetta alla classifica, un testa a testa clamoroso, sono partiti proprio sprint, hai capito? Poi a seguire Capricorno, bene anche gli Acquario, i Sagittario, i Gemelli, gli Ariete presenti, ci sono ancora dei segni dormienti che ancora non si sono fatti sentire, ma ci sta, come del resto ogni settimana mi tocca dire queste frasi, ma è quello che avviene nel buongiornissimo del venerdì. Dai, andiamo, sentiamo, vai, vai.
1: Buongiorno Ricky, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao.
1: Sono ormai 20 anni che sono in Friuli per lavoro.
0: Sì.
1: Ad agosto molto probabilmente scenderò nel mio amato Salento.
0: Oh.
1: Ciao ciao.
0: Usalento, dove c'è l'umare, l'usole e l'uiendo che ti aspettano. Chiaramente non mi hai detto il segno perché eri impegnato nel raccontare e aspettare le tue agognatissime ferie. Niente, non sappiamo il segno del nostro amico?
1: Ah, dimenticavo, segno zodiacale, pesci, ciao ciao.
0: Ah, pesci, anche lui, vedi, è uno di quelli che là in vetta alla classifica, come dicevo. Avanti, ancora.
2: Buongiornissimo Ricky, mi chiedo da Cremona.
0: Sì.
2: Segno Sagittario.
0: Sagittario.
2: E i programmi per il mese di agosto? Lavoro, sì. lavoro.
0: È che nella categoria di prima.
2: Ho già dato una settimana a luglio e fino a dicembre.
0: Urca.
2: Basta.
0: Mamma mia.
2: Si deve lavorare,
0: bisogna lavorare, lo so, l'abbiamo già mandato, insomma, rientri in quella categoria lì. Hai fatto solo una settimanella a luglio, poi lunga, fino a... No, voglio dire, vabbè. Dai, tieni botta, tra un mesetto ci risentiamo, riprendono tutte le sfide, eccetera, eccetera. Ma non è che non succede, non è che si spegne la radio, Cioè, Recetto 1 qua continua, vi teniamo compagnia, forse non dalle 5, sicuramente dalle 7, al posto della banda, per esempio, c'è la nostra mitica Manu Maizan. Salutatecela tanto, ok? E siate insieme a lei tutte le mattine, mi raccomando. Ancora uno?
3: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo a tutta Italia, Giuseppe da Partenico, provincia di Palermo.
0: Ti conosciamo a te.
3: Segno dei pesci.
0: Pesci.
3: Progetti per il mese, a come si va in ferie, girare la mia bellissima Sicilia, San Vito, Taormina, Catania, Palermo. Buone ferie a tutti.
0: E l'elenco potrebbe essere infinito quando parte l'elenco sui posti della Sicilia. Vai pure con Kunz, grazie. Il prossimo disco che andiamo ad ascoltare, insomma, va bene. Buon agosto, buone ferie, buon lavoro per chi rimane lì al proprio posto. Ok, 331 80 90 101, questo è il buongiornissimo del venerdì.

0: è bella canzone fresca, estiva, però le istruzioni non vanno bene, cioè agitare quella bevanda lì, soprattutto per quelli in auto in direzione mare, poi puoi rovinare già subito la vacanza, tu agiti, apri, esplode in auto. Non lo fate, fate invece una bella cosa, chiedete una canzone che vi faccia star bene, quello sì, tra poco ne sceglieremo una sempre al 331 80 90 101.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: La prima canzone scelta da voi, sono le 5.43, quindi precisi, precisi. Stiamo in questo minutaggio ormai diventato famosissimo da queste parti da diversi anni, cioè nei minuti 40, 45 di ogni ora. Tocca a voi entrare nel palinsesto e piazzare lì la vostra canzone preferita, quella che vi fa star bene, tipo
1: sono
0: questa.
1: Sono Angelo da Sciacca, la canzone che mi farebbe stare bene veramente, perché sì, oggi primo giorno di ferie e
0: vai,
1: devo pure pitturare la mia stanza da letto. La canzone che mi farebbe stare bene è Still Loving You degli Scorpions.

0: Beh, quello che si definisce un pezzone, ragazzi, bello, grazie, che qualità che avete, anche nello scegliere i brani. Scorpion, ma non quelli lì, sai, che si conoscono, gli Scorpion, magari le più famose, le più conosciute, no? Still Loving You è un po' che non passava in radio, secondo me, a livello globale qua, invece l'abbiamo riproposto grazie a voi, grazie allo spazio delle canzoni che vi fanno star bene, che non vi mollano neanche nel mese di agosto, per cui per tutti i bagnanti, gli spiaggiati, oppure coloro che continueranno a lavorare, stare qui su R101, è la possibilità di inserire la vostra canzone, ci sarà sempre, c'è sempre qualcuno che acchiappa e mette in onda. 331 80 90 101, caccia il segno più sveglio d'Italia, dai.
1: Buongiorno,
0: forza.
1: Ricky, racconta un po' le vacanze tue, che fai
0: io?
1: In Puglia quest'anno?
0: No.
1: Io a lavorare,
0: no.
1: Come dice, come recita il ritornello.
0: L'abbiamo messo.
1: Le mie vacanze saranno sotto Natale.
0: Urca.
1: Buone vacanze a tutti.
0: Ciao.
1: E speriamo di risentirci presto.
0: Come speriamo?
1: Ciao,
0: certo.
1: Giuseppe da Lecce.
0: Ciao,
1: sotto
0: Giuseppe.
1: Il segno dei pesci.
0: Va bene, prendo il pesci che dicevamo sono ancora messi benissimo fin dall'inizio, poi aggiornamento di classifica tra poco. No, quest'anno mia meta è Formentera. Applauso alla isoletta che mi ospiterà. L'ho lasciata lì 20 anni fa da single, la ritrovo 20 anni dopo con famiglia, sarà un po' diversa, cioè sotto l'aspetto, diciamo, di tutto, del contesto, ecco, va bene, avanti.
2: Ciao, sono Alessandra Riete.
3: Andrea.
0: Ciao.
3: Leone.
0: Sì.
2: Ilaria Acquario.
0: Oh,
2: destinazione Siracusa, siamo quasi a Reggio Calabria. Ciao, buone vacanze a tutti.
0: A Reggio Calabria dovete cambiare accenda, da quelle parti siete in tanti, in tre, salutiamo tutta la macchinata. Riete, Leone, Acquario, presi, segnati, prossimo.
3: Buongiorno Ricky, buongiornissimo. Mi chiamo Medo dalla Germania, il segno è Scorpione. Ad agosto si lavora, poi a settembre si va in ferie. Evviva!
0: Ma dai, senti qua, voci nuove, anche un Tetesca in linea con noi, che come è successo? Che si dice Scorpionen in italiano, tedeschizzato, diciamo, e noi lo prendiamo e lo segniamo. Scorpioni messi bene anche loro, insomma, gran bella gara, tra poco, come dicevamo, aggiornamento di classifica per quanto riguarda il segno e poi tutti i vostri progetti che stiamo sentendo legati al mese di agosto. Oh, yes!

0: E se ne va a fare le ferie, anche lui, credo, no? Come tanti di voi state raccontando al 331 80 90 101 nei progetti del mese di Ferragosto. E qui dobbiamo chiudere la prima ora del Buongiornissimo con la caccia al segno più sveglio d'Italia. Due segnalazioni importanti da fare. La prima è che non ci sono segni dormienti, tutti svegli. È una partecipazione straordinaria quella di oggi, forse perché l'ultima puntata, c'è proprio clima da ultimo giorno di scuola. E il segno più sveglio d'Italia nella fine del primo tempo è questo qua.
1: Buongiorno a tutti, purtroppo vacanze finite, si ritorna verso la Svizzera, programmi per il primo d'agosto, mangiare un melone di 16 kg. Un saluto a tutti,
0: a mappa.
1: Capricorno,
0: chiude il primo tempo in vantaggio, ma è una sfida veramente punto a punto con altri 6 o 7 segni. Oggi andrà così fino al verdetto finale delle 7.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ultimo, buongiornissimo, ultima ora di questo programma che risveglia l'Italia tutte le mattine per questa stagione, eh? Poi piccola pausa, piccola o lunga che sia, insomma va bene, ci risentiremo per la fine di agosto e voglio sapere quali progetti avete per quel mese lì giocando con i più svegli d'Italia al segno più sveglio, il 331 80 90 101 a vostra disposizione.
0: Buongiorno, buongiornissimo, i

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ma povero, il cantante è rimasto da solo lì gli ultimi 20 secondi a cantarsela da solo. Il resto del gruppo è partito, se n'è andato in ferie, credo, e l'ha abbandonato sul palco con il microfono acceso per chiudere la canzone Passenger dei Passenger su R101 alle 6.05 di questo venerdì 31 di luglio, ultimo appuntamento della stagione con il Buongiornissimo e con i più svegli d'Italia. Sono tutti qui dalle 5, una cosa mostruosa. Grazie, il nostro ringraziamento non finirà mai perché siamo sempre di più, siete sempre di più a partecipare, soprattutto il venerdì e oggi più che mai alla sfida delle sfide che ha questa sigla qui. Yes! Allora, aggiornamento di classifica, abbiamo chiuso il primo tempo con i Capricorno in vantaggio, nel frattempo sono passati alcuni minuti, la situazione è di pareggio tra Capricorno, Acquario e Sagittario, sono tre in vetta alla classifica con tantissimi punti, staccati di poco, pochissimo, Pesci, Bilancia e via via tutti gli altri fino ad arrivare, diciamo, ai fanalini di coda come Toro, mannaggia, ultima puntata della stagione. Il mio segno è ultimo, io non lo so, ma è sveglio, qualcuno c'è, ma pochi, ragazzi del Toro, per cortesia, anche se non siete del Toro, dite che cambiate segno per un giorno, ma che figuraccia che faccio, io non lo so. Sentiamovi, vai, dai, con anche i progetti legati al mese di agosto, dove è lì sul vostro letto una cosa già bella pronta, credo, questa cosa qua.
2: La valigia sì. Quella di un lungo viaggio.
1: Lungo o corto che sia il vostro viaggio, la valigia già pronta oppure no? Sentiamo.
3: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutti. Il segno del leone.
1: Leone.
3: 31 luglio, quindi oggi.
1: Oggi, auguri.
3: E buone ferie a tutti. A te Ricky, a tutti i tuoi collaboratori.
1: Grazie.
3: Soprattutto a tutte le persone che vi ascoltano. Buone ferie,
1: grazie.
3: E buon rientro per chi le ha finite, che purtroppo certo, è una bravo. Ruota. Buona giornata
1: è
3: a tutti
1: ruota.
3: E buon periodo a tutti.
1: La vita è una ruota che gira così come le ferie anche effettivamente. Grazie. Beh, allora auguri doppi, tripli per te. Grazie di esserci e essere passato qui da noi ancora. Dai.
4: Ultima mattina che ti ascolto perché è ufficialmente l'ultimo giorno di lavoro.
1: Anche per noi.
4: Quindi
1: per
4: mi
1: adesso.
4: Alzerò un po' più tardi. Mm-hmm. Sono Caterina dalla provincia di Bologna, segno zodiacale Ariete. I programmi per agosto saranno godermi la mia bimba che come me oggi finisce il primo anno di asilo nido. Ciao a tutti e buona giornata.
1: L'asilo nido è andato avanti fino al 31 luglio. Ammappalo. Sì, è vero. Non si fermano quasi mai per dare sostegno e un aiuto forte anche nei mesi di d'estate, diciamo. Quindi ciao, buone vacanze, buon mese di agosto, goditi la spazzatela tutta. Ancora una.
3: Buongiornissimo Ricky, Simone da Lecco, segno zodiacale Vergine. Domenica porterò la mia bimba in vacanza dai
1: bravo,
3: nonni e quindi per una settimana sono libero io e poi si parte per una settimana dal 10 di agosto fino al 17, non voglio spegnere proprio il telefono.
1: Ecco, lui sbologna la figlia ai nonni e piglia e se ne va e va bene così. Un applauso anche a questo progetto del Ferragosto, insomma settimana di Ferragosto del nostro amico. Spegni il telefono, però guarda, tienilo un pochino acceso, non si sa mai, per eventuali emergenze, soprattutto se hai bisogno di un po' di compagnia e buona musica, perché R101 va mica in ferie, qua c'è sempre qualcuno a tenervi a bada e a darvi supporto anche nel mese di agosto, ovvio.

0: Miley Cyrus, quelli bravi direbbero Miley Cyrus, ma io leggo come si scrive. Insomma, vabbè, il titolo della canzone è 6:13. Sono occupato con voi, non è che posso pensare anche a fare il bravo speaker di una volta, così è preciso e perfetto. Io devo badare a cosa fanno i più svegli d'Italia, cosa mi raccontano, e a giocare al segno più sveglio. Ho chiamato a rapporto gli amici e colleghi, soprattutto del Toro. Qualcuno c'è, dai, forza, dai, diamo un po' di
1: qua. Io sono del Toro, sono nato da Bologna, ti chiamo spesso, ma non vinciamo mai.
0: Veri.
1: Ciao, io lavoro anche tutto il mese d'agosto.
0: Devi lavorare, bisogna lavorare. Vediamo di mettere un po' di punteggio per quel segno lì, che se no, insomma, fa già brutta figura di suo tutte le mattine, anche in questo gioco non mi piace. Vai, ancora.
2: Buongiornissimo, dai, Riccardo, buongiornissimo. Ciao a tutti. Siamo, sì, Barbara e Bruno dalla provincia di Brescia. Io sono il segno Capricorno e Bruno, che è mio papà, è il segno Sagittario.
0: Okay.
2: Oggi per me è ultimo giorno di lavoro e mentre per il mio papà ultimo giorno di lavoro per sempre, perché
0: va in pensione.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, senti com'è, è ancora più felice di tutti gli altri, cioè io ho sentito solo gente contenta, allegra perché parte per le ferie, questo proprio parte, ha vinto il turista per sempre, capito? Mannaggia te, bravo, complimenti, dico mannaggia, è solo invidia perché non ci arriveremo mai noi qua, figurati, a quel giorno là, ancora.
3: Allora, facciamo un gioco, sono partito alle 3:30 da Milano, direzione Puglia. Una città che finisce però, ora dico una frase in questo dialetto, vediamo se riuscite a indovinare. Sto che voga cus.
0: Cadet? Il gioco è indovinare cosa dice sul finale. No, potrei stare qua fino a... tra un'oretta, no, meno di un'ora arriva Peppino in regia per la banda e svelerà l'arcano, insomma. Arriverà alla soluzione. Tienilo buono lì, Edu, isolalo e poi cercheremo di capire cosa ci ha detto questo amico che raggiunge la località pugliese che finisce con O. Otranto, inizia anche con O, per dire, mi viene in mente solo quella. 331 80 90 101, continuate a farvi sentire i programmi di agosto e il vostro segno.

0: Famiglia su R101. Allora, sta succedendo di tutto, al 331 80 90 101. Da quando ho detto dai qualche voto per il Toro, così ci riprendiamo un po', stanno arrivando quantità che potrebbe addirittura ribaltarsi la classifica. Ma manca ancora il mio voto, che è appunto quello del Toro. Vabbè, vedremo come andrà la sfida di oggi al segno più sveglio d'Italia tra pochissimo.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18:45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
6: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 €.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick.
10: Waterstick, dall'Angelica.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e spediamo i discount. Fino al 5 agosto, cornetto Algida, confezione 8 pezzi a 2,89 €. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: R101 Meteo.
15: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo venerdì. Al mattino, prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio, temporaneo aumento delle nuvole sui rilievi del nord, con la formazione di temporali sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte. Sempre in generale soleggiato nel resto della penisola. Temperature quasi ovunque in ulteriore aumento, massime per lo più comprese fra 32 e 39 gradi, con possibili picchi fino a 40. Gradi, venti deboli, mari poco mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
14: R101 Meteo con...
16: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Famoso momento karaoke nostalgia, sì, con Biagio Tonacci. La sua Iris, come se vi avessi visto, vi avessi visto tutti quanti cantarla, canticchiarla, almeno nel ritornello, perché acchiappa, va cantato, tutti la sanno ed è bella da condividere insieme anche alle 6:30 quasi di questo 31 di luglio, ultimo appuntamento col Buongiornissimo. Stiamo per entrare nell'ultima mezz'ora di questa stagione e di questa puntata alla ricerca del segno più sveglio d'Italia e che i programmi legati a tutto il mese di agosto, quando non ci sentiremo, ci lasceremo per un pochettino, e quindi voglio capire come vi siete e vi state organizzando. Per quanto riguarda la classifica, il Toro in grande risalita, vabbè, l'ho chiamata proprio, l'ho chiamata adesso a rapporto, si stanno presentando uno per uno, eccolo qua, un altro.
1: Buongiorno Ricky e buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, i miei progetti per agosto sono lavorare ancora una settimana poi finalmente ferie, 10 giorni in Toscana e poi... a casa. E comunque io sono del segno del Toro.
0: Dai
1: Toro.
0: E dai Toro, per un'ora eravate praticamente assenti, a pochissimi, e ho dovuto stimolarli, capito? Per non fare figuracce. Infatti sta risalendo, però mantengono la vetta altri segni. Sentiamo quali.
2: Ciao, sono Paolo, andando al lavoro adesso.
0: Sì.
2: Sono dal Leone e
0: anch'io,
2: come quello che ha telefonato prima, compio gli anni oggi. Sto andando ad acquistare le paste da portare in ufficio.
0: Ah, bravo! Così si fa. Auguri. Saranno contenti anche i tuoi colleghi, insomma. E poi non mi hai detto nulla di agosto, ma intanto goditi questa giornata. Leone, dicevamo, bene ma non benissimo. Ancora.
3: Buongiorno da Cremona. I segni più svegli dalle 4:30 sono Capricorno e Acquario. I progetti per agosto e la valigia sul letto pronta. Dal 17 si parte per la Riviera Romagnola, dopo anni e anni che non ci si faceva più una tappa. Buone vacanze a tutti.
0: Molto
3: riposiamoci
0: bene.
3: Tutti. Ciao.
0: Brava. Ecco, giusto, ha raccontato tutto, 20 secondi, Capricorno Acquario sono i segni più svegli, effettivamente sì, sono altri segni che si stanno giocando la vittoria. Ancora uno, veloce.
4: Buongiornissimo Riccardo.
0: Dai.
4: Marco da Genova.
0: Ciao.
4: Segno della bilancia.
0: Bilancia.
4: Buone vacanze a tutti, a chi l'ha fatte,
0: certo.
4: Peccato perché è già rientrato, che l'ha finite, io andrò al 7 e farò 3 settimane in campeggio dal Benga. Buongiornissimo.
0: Va bene, allora buon campeggio, 331, 80. 90, 101, entriamo nell'ultima mezz'ora di questo Buongiornissimo. Dai, è tutta, su.
5: Time stood still, just like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes.

0: E allora dallo studio centrale prendiamo la linea per raccontarvi l'ultimo aggiornamento prima del verdetto finale delle 7 per quanto riguarda la sfida al segno più sveglio d'Italia, quindi anche sarà il segno più fortunato che vivrà le ferie in maniera incredibile per quel che riguarda agosto. Pesci, acquario, capricorno, sagittario e bilancia messi molto molto bene, a seguire subito sotto i toro che hanno recuperato alla grandissima in quest'ultima mezz'ora e poi tutti gli altri, può succedere di tutto perché sta arrivando una quantità di messaggi da record, vai.
1: Buongiornissimo Ricky, da Gemelli, programmi per agosto, Gemelli. Lavorare, i supermercati non si fermano mai, mi mancherai a queste ore perché sono sempre
0: anche
1: in macchina,
0: voi.
1: Comunque sono felicissima per te perché le ferie sono una delle cose più belle che ci siano,
0: essenziali soprattutto.
1: E buone ferie anche in ferie d'agosto, a presto.
0: Grazie, facciamo questo pit stop per poi tornare il 31, mi raccomando, 31 agosto, vi vogliamo di nuovo tutti qua, belli, freschi, carichi per una nuova stagione, nuove sfide, nuove gare, nuovi tornei all'orizzonte. Ne ho già qualcuno in mente, pensa tu. Cioè, io ancora non sono andato in ferie, già sto programmando e progettando per voi. Non vi dite un dito altro. Ancora.
2: Buongiornissimo Fede.
0: Non è vero.
2: Qui sono
0: vero.
2: Le 10 del mattino, 9:30. Siamo in Uzbekistan e stiamo andando a Samarkand.
0: Quella.
2: Abbiamo fatto fino adesso 8.000 chilometri e ce ne aspettano ancora altrettanti per tornare a casa Fossano. Sono Maurizio, Francesca e Gianni e vi ascoltiamo sempre tutte le mattine. Ciao,
0: un
2: ragazzi.
0: Saluto a tutta la compagnia qua a Cunese, però in trasferta lontanissima, in Uzbekistan, migliaia di chilometri. Avevamo sentito, no, forse avevo letto un messaggio sempre da parte loro qualche giorno fa, ieri o l'altro ieri, insomma, quindi hanno fatto sentire anche la loro voce. Ciao, buon proseguimento di viaggione. Ancora uno.
3: R101 da Giancarlo da Corsico.
0: Ciao.
3: Scorpione. E che dire, si va, ciao, a chiare, a musca il suo pane.
0: È proprio
3: io
0: Milano,
3: c'è un lavoro
0: questo
3: d'oro, delle persone
0: della
3: che sono una famiglia. Che dire, il mio lavoro è veramente fantastico. Grazie,
0: sì,
3: Milano Parquet. Siete fantastici!
0: Ciao, ho capito niente assolutamente per il lavoro che fa, comunque gli piace, quello l'ho dedotto, ed è lo Scorpione, questo era essenziale capirlo ai fini della classifica. 331 80 90 101, via l'ultima mezz'ora insieme, dai!
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: arrivata questa nuova Carmela, il titolo del brano di Cioffi, ritrovato su R101 alle 6.38. Prossimo titolo, prossima canzone, prossimo artista scelto da voi. Arriva già l'appuntamento con la canzone che vi fa stare bene, quindi segnalatela, dedicatela magari a qualcuno, fatene ciò che volete, basta che me lo diciate al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18:45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
10: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Eccola, un'altra canzone che farà star bene una di voi che l'ha richiesta al 331 80 90 101. Cosa bolle in pendola qua? Sentiamo.
1: Ciao amici di R101, volevamo ascoltare la canzone degli Aventura, Obsession. Ciao, un abbraccio.

0: Era un'obsession di tanti anni fa, questa canzone degli Aventura. Ritrovati qui nel buongiornissimo su R101 alle 6.46. Se siamo fatti sta bella baciata. Baciata, giusto? Detto bene? Baciata. No, io non ho mai capito la differenza di baciata e salsa. È giusto, è giusto. Va bene, va bene, va bene. Andiamo dritti verso l'obiettivo finale di questo 31 di luglio, ultima puntata del buongiornissimo di questa stagione. Stiamo galoppando verso il record di messaggi ricevuti al 331 80 90 101 dai più svegli d'Italia. Giocano al segno più sveglio che sarà.
1: Buongiornissimo a tutti, sono Walter
2: e Aurora.
1: Bilancia.
2: Ciao. Gemelli.
1: Stiamo andando
0: Ciao.
1: All'aeroporto di Venezia
0: sì.
1: per partire per Brindisi, per la nostra prima vacanza in Puglia, nel Salento. Buona
0: Bello.
1: Giornata e buone vacanze a tutti e buone ferie a tutti. Ciao,
0: ciao.
1: Da Walter.
0: Ciao,
2: e
0: ciao,
2: Aurora.
0: Ciao. Walter e Aurora, vacanza padre e figlio in Salento. Allora, gettonatissime la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, anche la Toscana. Molti, molti abbiamo sentito, insomma, dalle 5 le destinazioni varie per il mese di agosto. Ancora, ancora, ancora.
3: Buongiorno, sono Giulia da Corsico, segno Giulia. Zodiacale pesci.
0: Pesci.
3: Mancano ancora 11 giorni di lavoro, poi si va una settimana in vacanza in montagna, perché quest'anno
0: montagna,
3: il caldo veramente ci ha fatto soffrire.
0: No.
3: È insopportabile,
0: è ventilato fuori.
3: Tempo. Buona giornata a tutti e buon lavoro a chi lavora.
0: Ciao, buon lavoro a chi lavora, ci sta ovviamente. Montagna, ne abbiamo sentiti pochi invece di queste destinazioni, ma ci sono anche loro. Ancora uno, ancora
4: Ciao,
0: uno. Ancora
4: buongiorno Ricky,
0: Ciao.
4: Buongiorno a tutti. Gabriele Toro.
0: Ah,
4: agosto, prima settimana in trasferta per lavoro, poi
0: sì.
4: settimana di Ferragosto meritate ferie e
0: sì.
4: poi la valigia la preparo il 24 agosto per trasferta in America.
0: Ulla.
4: Due mesetti in Florida.
0: Viaggione.
4: Ciao ciao, buone ferie a tutti.
0: Ciao ciao. Ciao. Grazie, grazie, grazie. Abbiamo Katy Perry che incombe. Poi ancora uno spazio. Siamo riusciti a creare uno spazio. Siete talmente tanti che voglio metterne il più possibile prima del verdetto finale.

0: Dai, dai, allora come promesso ancora qualcuno di voi, gli ultimi tra i più svegli d'Italia, fortunati a venire in onda con noi prima del verdetto finale di oggi, l'ultimo verdetto dell'anno, della stagione più che altro, dai, vai,
1: buongiorno,
0: vai.
1: Buongiorno Riccardo, ciao. Buongiorno a tutti gli amici di R101, segno, bilancia, progetti bilancia. Per il weekend, mare, a voi tutti, da
0: grazie,
1: radio,
0: grazie,
1: tutti
0: grazie.
1: Gli ascoltatori di R101, un abbraccio, Fabrizio da Toscana.
0: Un abbraccio a tutti, ci risentiamo per il buongiornissimo il 31 di agosto. Compiti per le vacanze, ragazzi, compiti delle vacanze, avete carta e penna da segnarvi? No, vabbè, ma tanto è una cosa semplicissima, spargete il verbo, conquistate il mondo a suon di R101, la vostra radio preferita, con chiunque conosciate, parliate, buttate lì in mezzo la situazione. Oh, ma ascolti, ma sai che c'è una radio incredibile tutte le mattine, c'è una roba pazzesca, i migliori speaker del mondo vanno in onda, tra l'altro al mattino presto, seguili anche tu. Questo deve essere, diciamo, l'argomento delle vacanze. Mi raccomando, aumentiamo qua la comunità dei più svegli d'Italia, degli ascoltatori di R101, avanti tutta.
2: Buongiorno Ricky, Max da Milano, gemelli, ciao. Tra due ore e mezza ho il volo per andare in Calabrifornia e starò lì fino alla metà di agosto. Ciao, buona giornata a tutti, ciao. E buon volo a chi parte.
0: Ciao, ciao. Certo, tantissimi oggi, ne abbiamo sentiti lì con

0: il peso del bagaglio, se no sono già casini all'aeroporto, eccetera, eccetera. Ancora uno.
1: Buongiornissimo Ricky.
0: Ciao.
1: Acquario prima di tutto.
0: Aquarius.
1: E poi felicissima che vai in ferie.
0: Grazie,
1: domani
0: anch'io,
1: anche
0: sono
1: me
0: felicissimo.
1: L'ultimo giorno di lavoro e poi finalmente ho 15 giorni di stacco dalla,
0: meno male,
1: diciamo, dalla vita lavorativa.
0: Certo.
1: E speriamo che il tempo
0: regga,
1: un po' le temperature,
0: sì.
1: Così si sta un po' più tranquilli.
0: Speriamo.
1: Che c'è la pelle bianca come il latte ancora.
0: Crema.
1: Però sono
0: protezione
1: contenta,
0: 80.
1: Non vedo l'ora. Quindi gli ultimi giorni al lavoro si fanno carichi.
0: Certo. Finito? Va bene, allora vai con il Gabbo Gabbani, la sua Summer Funk, ultimo brano del Buongiornissimo di questa stagione, poi verdettissimo. Yes!

0: E allora sì, signore e signori, più svegli d'Italia, è arrivato il verdetto finale di questo 31 di luglio che chiude la stagione. E poi ci si ribecca qua, ci si ritrova dalle 5 del mattino, proprio un mese esatto, dai, un mesetto per rinfrescarci le idee per la nuova stagione su R101, sempre all'alba, sempre col buongiornissimo e poi con la banda che seguirà chiaramente fino alle 9 tra poco. Ma il verdetto di oggi, il segno più sveglio, il Capricorno è arrivato terzo, l'Acquario secondo e al primo posto porta a casa la vittoria, e sarà un mese d'agosto pazzesco per gli amici dei Pesci. Vittoria meritata, perché larga addirittura, ha preso il largo sul finale. Sentiamo chi conferma.
1: Buongiorno Ricky, Benny dell'Oltrepò. Ciao. Segno dei Pesci, dai, pesci, porta, ragazzi, pesci. Sveglia Pesci, dai.
0: Avete vinto
1: per agosto? Per nulla.
0: Nulla.
1: E niente, si lavora.
0: Lavora.
1: Ciao, buone ferie Ricky.
0: Grazie, grazie. Ferie. Certo che vado in ferie. Ancora uno che
2: ciao,
0: conferma.
2: Ricky, buongiorno Giuseppe dalla Sardegna.
0: Ciao.
2: Una settimana si va in ferie. Pesci. Ciao Ricky.
0: I pesci che stanno là in fondo al mare, che ci aspettano a voi, perché io manco quello faccio. Ma comunque è stato bellissimo, ci ritroveremo più belli e con più occhiaie che mai tra meno di un mese, noi più svegli d'Italia. E adesso però la mattinata prosegue, chiaramente ultimo appuntamento per la stagione anche della banda di R101. Oh, che famo, se andiamo? Dai, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, dai, vai, vai, vai, vai.
3: Allora divertite, ciao.

0: Sveglissimo!
1: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
2: Ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni. 16 cadaveri recuperati nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito. Roma valuta di chiudere lo spazio Schengen con Madrid per difendere i confini. La Spagna convoca l'ambasciatore italiano. Raggiunto un accordo per la seconda fase della tregua con Israele che prevede il disarmo di Hamas che governa la striscia di Gaza. L'annuncio del presidente americano Trump, un passo monumentale, scrive, verso una pace duratura. E sulla caduta dell'Iran, afferma, è solo una questione di tempo. Da marzo una task force di 400 militari italiani è schierata in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Il PD chiede al governo di chiarire. Dramma nel quartiere Pistunina di Messina dopo il crollo di una palazzina, 6 le persone disperse, 3 i feriti. Lo confermano in queste ore i vigili del fuoco da chiarire le cause. Lo stabile era composto da appartamenti e negozi. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Dalle 3 di ieri si passa alle 11 di oggi e alle 19 di domani, sabato 1 agosto. Il Po è ai livelli critici ed è SOS siccità. Nel carcere di Sassari un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato a causa di un rogo che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. Le fiamme sono state domate, 5 gli agenti rimasti intossicati. L'UEFA all'unanimità dice no al piano di Infantino di privatizzare il mondiale e annuncia: boicottiamo tutte le competizioni della FIFA, il calcio non è in vendita. Anche la Confederazione del Nord America, Centro America e dei Caraibi rifiuta la proposta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, sempre lungo l'Autosole; sul tratto Firenze-Roma code per cantieri tra Chiusi, Chianciano e Fabbro in direzione della capitale, anche sulla 16 Napoli-Canosa personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Lacedonia e Candela in direzione di Canosa, sulla 15 Parma-La Spezia segnaliamo lavori tra Fornovo e Parma Ovest in direzione di Parma, sulla 4 Milano-Brescia traffico rallentato tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo invece una perdita di carico tra Borgo Manero e l'allacciamento di ramazione Gallarate-Gattico in direzione di Gravellona-Toce. Infine sulla autostrada 2 del Mediterraneo lavori di manutenzione dopo lo svincolo Mileto verso l'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Oh mamma.
1: Ma cos'è, l'inno dei carrozzieri?
2: Si è presentato così stamattina, Cristiano.
0: Ma voi riuscite a dormire bene? Riuscite? Trovato sì. Anche la canzoncina adatta.
1: Di chi è? Di chi è? Che non me la ricordo.
0: Madre Blu, ah. Cantante di Lodi.
1: Ah, pensavo un'imprecazione
0: delle tue parole. No. Beh, oddio.
1: Madre Blu.
2: Ti dico come farò
1: ma
2: a dormire.
1: Certo, i Madre Blu li conosco anche. Che stupido.
0: Ecco.
1: Li conosco pure.
2: Sveglie. Conosco le quattro sveglie puntate. 5 minuti una dall'altra.
3: L'hai tolte?
2: In questo momento lo faccio ufficialmente davanti
3: ma
2: a voi.
3: Ma questa è una cosa bella.
2: L'ultimo giorno oggi con la banda di R101, l'ultimo giorno di scuola per noi, ma sappiamo che non tutti qua fuori stanno per partire per le vacanze ed è particolarmente fastidioso sentire gente carichissima che sta partendo quando invece tu hai ancora magari un mese lungo e caldo
0: è
2: davanti.
0: Vero, ancora anche più antipatico perché? Quando non partirai del tutto.
1: Chissà quanti di voi è successo, no? Uscire il mattino per andare al lavoro e vedere i vicini che caricano la macchina.
2: Venerdì scorso,
0: il formellino a gas.
1: Sì, vedi che riempiono quei sarcofagi, sarcofagi,
0: quei passeggini,
1: quello che è, che stanno sopra, come, sì. Che ci mettono di tutto, compresa la salma del nonno.
0: Però, tanto per fare gossip, mentre Chiara spegneva le sveglie,
1: candeline.
0: No, l'ho visto l'ultima, era alle 6:05. Ma dove abita? Al piano di sopra?
2: Qua dietro. No, quella è proprio quella che quella... quando suona mi fa capire che è tardissimo e devo assolutamente uscire per venire qui alla banda di R101, ecco. Come tutti i giorni, dalle 7 alle 9 con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici.
2: Cristiano
1: invece...
2: Militello. Vai.
0: Ma attenzione.
1: Sì. Cosa c'è?
0: Leonardo Fiasco!
2: Qui con noi!
3: E allora vi devo dire una cosa, io sono venuto qua per salutare i miei colleghi, i miei amici, mezzi parenti! E poi mi sento dire, ah, io a colazione scappo, devo andare via.
1: No, rimango.
2: Dai, oggi sì.
0: No, l'ho offerta ieri la colazione.
3: Mi hanno già dato buco ieri sera per la cena!
1: Allora, ma l'imbecille arriva alle 9 di sera a Milano, fa chi è che viene a cena con me? All'ultimo
4: dopo
1: momento.
4: 6 mesi però... che dice che viene a Milano.
3: Esatto. Dopo 6 mesi sono riuscito a dormire perché finalmente ho trovato un posto con l'aria condizionata. Oh. L'hotel!
1: Bravo!
3: Grazie, non ce l'ho.
0: Per quello che vendi casa a Livorno.
3: C'ho un condominio di fronte al mio ventilatore. Sei nessuno l'aria condizionata.
0: Sei l'unico che invece di mettere l'aria condizionata vende la casa.
3: Sì.
0: Ne piglia una nuova con l'aria come i carabinieri negli anni 80, che salutiamo naturalmente.
2: Canale 67 per vedere eccezionalmente oggi anche la faccia del nostro Leonardo Fiaschi.
3: Oddio, amore.
2: Riccardo Russo, l'ultima sveglia alle 3 del mattino. Invece dalle 5 alle 7
4: alle 2 mo la metto. Ma che alle 3? No,
2: alle 5 4. Meno 1.
0: No. Dai, facciamo un giro di sveglia. Sveglia di Riccardo Russo.
4: 4:15.
0: Ma Chiara Tortorella, la prima?
2: La prima alle 5:35.
0: L'ultima?
2: Alle 6:05, l'hai vista poco fa.
0: Paolone, c'ho Paolone pesante.
1: Paolone 4:20, 4:30, 4:40.
2: È perché lui arriva da lontanissimo.
1: Sì.
3: Vuoi sapere?
1: Lui viene da Livorno.
4: 705, 705.
2: Mentre 6:55. C'è la sigla.
0: Lui si sveglia alle 7:40 mentre c'è l'anzone di fa stare bene. C'è la pubblicità, piglia il caffè, poi alle 7:50 fa il primo intervento.
3: In realtà io non ho la sveglia perché mi sveglio prima della sveglia.
1: Ah, pensavo di avessero fottuto anche quella.
3: Quindi prima di Riccardo Russo in realtà.
0: Peppino Milano.
4: Vero,
0: Di noi traduciamo?
1: 5:45.
2: In regia Giuseppe Milano alle 5:45, no, ma poi c'è Edu Mondino che deve essere qua alle 5, quindi
3: Edu Mondino dopo Marzullo.
0: Edu
4: sì.
3: Quando finisce Marzullo.
4: Però da domani mezzogiorno,
0: Gigi,
4: è vero?
0: Esatto. Gigi Marzullo, oh, Mikai. Gigi Marzullo vede Edu Mondino e fa boia metardi.
2: Esatto, devo chiudere il programma. E invece no, dai, che bello non dover sentire parlare di sveglie per un mese intero. C'è anche Matteo Torre in produzione qui con noi, pronto col valigiono per tornare in
0: casa. Matteo Torre a che ora si sveglia?
2: Ma anche lui, mi alle sa 5 che è uno mezza. Che tira tardi.
0: Non lo sa.
3: Sono stato una volta a dormire a casa sua, l'ho visto alle 5, fa: dobbiamo andare a lei. Ma sono 5!
2: È uno di quelli che rimanda fino all'ultimo.
0: Ah, però, dalla prima alle 5, anche 5:30, lui, 6 sveglie,
2: sì,
0: ma come fate?
3: 6 sveglie.
0: 5:30 la prima, 6:08 quella della staffa proprio, quella dei pompi, dopo ci sono i vigili del fuoco.
1: Ma allora, a me si è schiantato il telefonino ieri, è proprio morto, e la sveglia ce l'ho qui. Quindi nel terrore di non svegliarmi stamane, ho puntato il vecchio orologio, quello da comodino, poi l'iPad Poi anche l'irrigazione l'ho puntata su. Me la sei puntata in faccia.
2: Quella è
0: un bella. Irrigazione.
1: Sì.
2: Hai puntato. Non ci sta la grande.
1: Potrò mai arrivare tardi. Lo
0: l'ultimo hai puntato tua figlia.
1: Esatto.
2: Dai, dai, avrete capito che oggi siamo carichi. Oggi abbiamo tante cose sorprese per voi. Un regalone. Anche se stiamo per partire per l'estate 2026, un po' vi risentirete negli anni 90, perché queste due ore saranno un po' tutte dedicate a quel decennio meraviglioso, mm-hmm. con tanta bella musica, tanti tormentoni, li riscopriremo tutti, mentre al 331 80 90 101 potete fare gli auguri di buona estate a chi volete voi.
1: Oh.
2: Partiamo così?
1: Dai!
2: Musica! Sì.

0: anni 90. No, non è anni 90 questa
1: no.
0: Due anni fa.
2: Ma per lei è tutto anni 90.
0: Dopo anni 90.
1: Regina, rimani con noi oggi. Sì. Oltre a procediamo fino al mezzogiorno, anche loro poco prima di partire per le vacanze. Regina sarà anche protagonista alla banda di R101, la musica in generale anni 90, ma anche la musica d'oggi, la musica in regalo. È arrivato Cristiano, ci ha portato in dono la canzone del caldo.
3: Sì.
1: Dopo la canzone del sole, quella del caldo.
0: Ma esatto. Ho il dono anche, guardate. Regalo che mi ha fatto Chiara Tortorella.
1: Da maggio.
0: Da maggio.
1: Che io, quando è che fai gli anni?
0: Quando? Il 17 maggio.
1: E io dal 17 maggio. Davvero? Che ti aspettavo per darti sì. un pensiero del compleanno.
0: Lo apriamo in diretta dopo.
3: No, che antracite magari.
1: No, una canzone anch'io, ragazzi, che ci sta alla perfezione con questa mattinata in cui molti stanno partendo. Comunque molti sono carichi. Del mio grande amico Didi Domodossola. Il nome dell'artista
3: Didi
1: Domodossola, ah. Andate a sentire anche le altre bello. Grandi hit, tra cui Didi Domodossola.
3: Come quando fai lo spelling.
2: Ma io esatto. voglio fondare un gruppo, compro una vocale.
1: La canzone fa così.

0: vita. Ma così per partire alla grande questa mattina.
1: Le preferivo Odi Otranto, però anche questo è bello. Feeling bad is like mi sento male da
2: stamane. Sono profondo
0: e se di notte non sogno. Andatevelo ad ascoltare.
2: Sì, no, senza subito. Aspetta, subito.
1: Però scusami, la cosa più importante, che titolo ha?
0: Mi sento male da stamane.
2: Mi sento male da stamane, proprio il titolo.
1: Tutta l'anzo non dice altro. Si sente male dalla prima dall'inizio alla fine, scusa.
0: E vi anticipo già che chiuderemo la puntata oggi, quindi anche se dovete staccarvi dalla radio, poi alle 9 ci ritroviamo qua perché vi lasceremo con la canzone dell'estate 2026, delle vacanze.
2: Ah dai, addirittura.
0: Sì. Quella che canterete tutto agosto.
1: Invece dei compiti delle vacanze ci dà la canzone delle vacanze. Va bene, va bene, va bene.
0: Al 331 80 90 101 oggi potete fare gli auguri di buona estate a chi volete voi. Noi siamo qua per augurarvi buone vacanze, buona estate. Rientreremo il 31 agosto, vi diciamo già che la settimana prossima, dalla settimana prossima, al nostro posto ci sarà Emanuela Maisano.
2: Bella Manu,
0: a compagnia tutte le mattine.
3: Che ore metterà la sveglia Emanuela Maisano?
1: Alle 2.
2: Ed è in gran forma la Manu. Non avevo mai notato i bellissimi occhi che ha. L'altro giorno
1: accidenti.
4: Ci provi con le colleghe. No, Di Maio non lo so. L'altro giorno, in diretta,
2: ragazzi,
4: poi.
2: L'altro giorno davanti a un drink, ok?
4: Guarda caso.
2: La guardo e gli dico: ma sempre avuto sti occhi?
3: Ma scusa, sì. Paolo, appena soltanto mi ha detto: ma che belle gambe che hai, a me.
0: Io sai proprio la frase di: ma hai sempre avuto gli occhi azzurri? E cosa ti dico? No, si sono trasformati.
2: Ah, che carattere.
1: È 12 anni che li guarda al culo, capito?

0: forza, bambini!
1: Colitta. Fred De Palma, Anita e Mischilla su R101, poco prima del Chiara Oke Summer Edition.
2: Ma è vero!
3: Il Chiara Oke.
4: Chiara Oke. È un giochino molto bello.
2: Bellissimo, ragazzi.
4: Non

0: ognuno dice la sua.
1: Sì, oggi ognuno può dire la sua al karaoke. Si canta al 331 80 90 101 il vostro tormentone degli anni 90.
0: Ne ho 440.
1: Esatto. Te la sente musica anni 90, arriva regina.
2: Certo. Questa era Pippo Baudouet di Leone di Lernia.
0: Pippo Baudouet,
2: fai la grazia a me, Pippo Baudouet.
1: Molte sono state storpiate poi dal 2000 in poi.
2: Per forza.
1: Però sì, vogliamo rivivere le scaldi estate degli anni 90 insieme a voi. Dine una, Ricky. So già dove vai a parare.
0: Tieni il tempo con le gambe, con le mani, tieni il tempo.
1: Cioè,
0: per dire
1: gli
0: per
1: inizi
0: dire.
1: Della dance, gli 883 in quello una mio. Pop,
2: cioè, la house music. Io andavo pazzo per erano commerciali house. Per i Black Box, Ride on Time. La ricordi?
3: Sì, con quella che perdeva la voce.
2: Esatto,
3: che urlava tutta gargana.
1: E allora, per salutarci prima di partire per quest'estate 2026, mentre potete continuare a fare gli auguri di buona estate a chi volete, al 331 80 90 101, dovete cantarci il vostro pezzone anni 90. Vi aspettiamo.
2: Bye.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, porta bici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta è Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia.
11: Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
12: La spesa intelligente!
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Ehi umano, si parte, si parte!
18: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
17: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
19: Corri da

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. R101 Meteo.
1: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sui rilievi del nord, formazione di temporali sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte. Sempre in generale soleggiato nel resto d'Italia, temperature quasi ovunque in ulteriore aumento, massime per lo più comprese tra 32 e 39 gradi, con possibili picchi fino a 40 gradi. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
0: R101 Meteo con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 2018, la Francia vinceva i mondiali e l'Italia fu segnata dalla voce di Alex Britti. Solo una volta tutta la vita è stato il tormentone di quell'anno.
1: E io riero becco, tanto per cambiare.
2: C'è un aneddoto bello?
1: No, c'è il karaoke adesso.
0: C'è il karaoke!

0: offre sempre lui.
1: You might be level with the sky on the mountain.
2: That
1: would be bottom of me. And not even what you know. When you know me.
0: Ah, era questa. Dopo 20 minuti l'ho capito.
3: No, sì, no, sì. Dai, su.
2: Perché sì, te le ricanti anche un po' come ce l'hai in testa.
3: Beh, è il bello.
4: Ti ha bannato anche Shazam, ti ha bannato.
0: Eh sì. Molto bene.
2: Vabbè, cioè, chi si fosse connesso solo ora ci penserà dei pazzi scatenati.
0: No,
3: va bene. C'è un logopedista.
2: Il karaoke è dedicato agli anni 90. I vostri tormentoni degli anni 90 oggi li potete cantare a squarciagola attraverso il 331 80 90 101.
3: Cosa c'è? Io mi giro, c'è Paolo Dini col Sole 24 Ore.
0: Cosa? No, veramente. Perché fai finta di essere uno colto?
3: Come sta andando la borsa di Tokyo?
4: No, ma
3: sta andando la borsa di Tokyo.
4: No, ma allora trionfalmente la notizia è: oltre le aspettative, quest'anno lo 0,2 di PIL in più. Oltre le aspettative, lo 0,2.
3: Mamma mia. Vabbè,
2: oltre le aspettative sono andate i nostri amici. Ci hanno tirato fuori un sacco di canzoni, un sacco di

0: tormentoni e ce li cantano.
1: Dai.
0: Così
1: ne parlavamo tanto tanti anni fa.
0: Oh,
1: di quando parlano c'è questa città, della sua gente e delle sue mani.
2: Due discoteche, c'è tu, sei farmaci.
3: Come faccio? Come faccio?
4: Io, secondo me, Riccardo Russo, è ultimo desiderio prima di schiantare.
3: Sì, sì. A breve, tra l'altro.
4: Un karaokino.
3: Sì,
4: sì, a sing, sì, sing.
3: Sì,
5: sì, anche sì, l'ultimo desiderio di Max Pezzali è che Riccardo si, che Riccardo si schianti.
0: C'era una cassa di karaoke direttamente.
4: Esatto. In cielo.
6: Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica.
0: Miriam.
6: Riempie e non mi stanca mai. Dedicato solo a voi.
0: Grazie. Le vibrazioni.
6: Banda. Vi aspettiamo, ci mancherete, lei Wiwa.
0: Torniamo alla grande il 31 agosto.
7: The summer is magic, is magic. Oh, the summer is magic, you have to imagine.
3: Tutta la fa, vai.
7: Imagine.
3: Oh, oh, oh.
4: Che era Corona?
7: The summer is magic.
4: Sì. Fabrizio però. Anzi, mamma, nemmeno quello che sta in montagna, come si chiama?
8: Mauro Corona. Mauro Corona.
0: Si sono separati quest'anno, si sono sciolti, ma tornano.
4: Fabrizio?
0: Gli Acqua.
4: Ah, boia.
9: I'm a Barbie girl in a Barbie world.
3: Life in plastic.
9: Plastic.
0: It's fantastic.
9: Allora. You can brush my hair and dress me everywhere.
3: Sì, ma entusiasmo però.
9: Imagination, life is your creation. Come on, Bobby, let's go party. Ciao Costantino d'Attrezzano.
0: Ciao Costantino d'Attrezzano.
5: Costantino d'Attrezzano.
4: Cosa gli vuoi dire?
5: No, sembra una cosa nobile, no? Costantino d'Attrezzano. Sembra un Giovanni delle Bande Nere. Sembra un capitano di Ventura.
4: Senti questo, senti questo. Dai.
0: Eiffel.
10: I'm blue, da badi baduda. Daina, Chiara, Tortorella, Riccardo Russo, Militello, Paolo Dini,
3: sì.
10: Leonardo Fias.
3: Dai, il budello do sta.
0: Ci stiamo perfettamente nella metrica, ragazzi.
4: Vai ora.
0: Torna Corona.
11: This is the rhythm of the night. Oh, night. Oh, yeah. The rhythm of the night.
5: Ah, ecco.
3: Che bello.
5: Quella di prima era da loro.
0: Un bel viaggione nei tormentoni degli anni 90 con le vostre voci.
4: E poi pensa, Leone di Lernia, sto pensando, le ha rifatte tutte quelle che abbiamo anni 90.
5: Questa era si mangiate la banana con due salsicce e un parmigiano e non vi sente male.
4: Che belle storie.
0: E poi c'era anche Regina negli anni 90.
12: Sì, per forza, Regi. Io conosco solo anni 90.
5: Regina che ha copiato Leone di Lernia.
4: E ha copiato i rotoloni.
12: Esistono 10 anni prima di anni 90, anni 90, e poi 10 anni dopo anni 90.
3: 90, certo.
0: Quindi per te adesso siamo nel 36
12: dopo anni 90.
4: Sì, sì, come dopo la marcia su Roma. Wow.
0: Esatto. È stato bellissimo cantare anche questo venerdì insieme a voi.
4: Non ci va avanti fino alle 9, sì.
3: Ma era bellissimo, brava,
12: sì,
3: Festival Bar.
12: Dai.
0: È vero, beh, tornerà la musica anni 90, sarà davvero protagonista fino alla fine di questa puntata in cui invece scopriremo la canzone dell'estate 2026.
8: Io ve lo dico, voglio fare casino stamattina.
3: Perché gli altri giorni non lo fai. Infatti.
8: E permettetemi di fare confusione accanto al mio amico Paolo Dini.
0: Rimani qui con noi alla banda di R101 fino alle 9.
13: E viva! La banda di R101.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 7:39, buon venerdì 31 luglio qui alla banda di R101. Abbiamo aperto il 331 80 90 101 per le vostre voci, per potete fare gli auguri di buona estate a chi volete. Avete iniziato con il karaoke a cantare le canzoni anni 90 e non vi state fermando, quindi arrivi ciò che arrivi, noi vi mettiamo in onda.
1: Na na na na na, viene giù la valanga. Na na na na na, na, na, na. Settimana bianca.
2: Che è venuta giù davvero.
3: Ostriche, champagne.
1: Sopra l'ostra.

0: l'abbiamo di un errore. Suonata ieri o ieri.
1: Gigi da Chiavari.
2: Ciao Gigi da Chiavari, tra un po' passo a salutarvi da quelle parti.
3: Chiavari, magari, no?
4: Sei no. Proprio in forma stamattina.
3: È un peccato andare in ferie.
5: Sì. Voi ridete, scherzate, ma come facciamo un mese senza di voi?
3: Non cominciamo.
2: Ci sarà
3: con...
2: Emanuela Maisano dalle 7 alle 9. E poi l'ultima settimana di agosto, Phil Grondona insieme a Cristiano Militello.
3: Oh, col mio figlioccio. Dai. Si sta bene con Phil Grondona.
6: Sì, adesso che si è fatto crescere anche la barba. Sembra che abbia 6 anni in meno.
3: Sembra Moscardelli.
6: Sì.
2: Buongiorno a tutti voi.
7: Ma io li faccio a voi buone vacanze, veramente di cuore.
3: Sì.
7: Ci mancherete tantissimo.
6: Ci mancherebbe.
7: Riposatevi, rilassatevi.
3: Sì.
7: Ma chi è? E la tornate mia mamma? Belle, belli carichi come sempre, anzi di più.
6: Non dire...
7: A presto, ciao da Teresa.
2: Ciao Teresa.
4: Per fortuna non ha detto bevete poco perché
0: no, quello sa già che è
4: impossibile.
3: Vabbè,
2: sai, almeno 2,5 litri al giorno, Paolo, poi
0: sì.
2: Di cosa?
0: Brava.
3: Roba liquida.
8: Anche buongiorno banda. Buongiorno. Sono Francesca, la vostra fedelissima e ascoltatrice H24 di R101. Buona estate a tutti, ma soprattutto buon compleanno a me. Mi fate gli auguri. Ciao, a presto.
6: Ma certo, ma che fortuna. Auguri tantissimi a te. Me l'ha ricordato oggi, è il compleanno di mia moglie.
2: Auguri Nico. La regina,
9: tanti auguri.
0: Happy birthday.
3: Salutiamo anche tua figlia Estelle Artois.
6: Estelle Artois.
0: Come la birra, ma certo.
6: Esatto,
0: in onore a quello.
3: Figlia di Paolo si chiama Estelle. Veramente Estelle Artois. Ha fatto questa crasi per questa battutina etilica, diciamo così. Vabbè, ma non divaghiamo.
2: Altri auguri di buona estate al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 3318090101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Perché? Perché?
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
21: Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Guarda questo video, fa troppo ridere.
23: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
24: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Fermoci siamo, la canzone che ti fa stare bene di questo venerdì, come ogni giorno, come ogni ora, la scegliete voi al 331 80 90 101. Potete lasciarci lì i vostri desideri musicali, magari arricchiti dalla storia del perché vi fa stare così bene una determinata canzone.
1: Eh sì, ci piace tanto farci gli affaracci vostri. Quando motivate una scelta, un suggerimento, a noi piace molto di più.
0: Vai, sentiamo.
2: Buongiorno banda, per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire Eros Ramazzotti con Un'emozione per sempre. Ciao, grazie.
1: Ecco, come intendevo prima, proprio così.
0: Se la tiene per lei l'aneddoto legato a Un'emozione per sempre. Siamo nel 2003, ritroviamo Eros Ramazzotti alla banda di R101, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra meno di un'ora.

0: emozione per sempre alla banda di R101 alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene. Le vostre voci al 331 80 90 101.
1: Ciao R101, sono Alice D'Arco. Volevo augurarvi una buona estate e fare tantissimi auguri alla mia mamma. Ciao!
0: Ciao, ciao piccolina!
2: Ciao, ciao. Auguri anche alla mamma di Alice.
0: Magari è già una signorina. E sì, ha voluto dedicare alla sua mamma una buona estate attraverso la banda di R101.
2: Ringrazio anche io la sua mamma che si occupa di tutta la mia posta elettronica.
3: Alice.
4: Poi? L'ho capita adesso.
5: Amici, alle 8 ci sarà le informazioni, quindi poi ne darà conto segnatamente la redazione del TGCOM. Notizia che era arrivata così in uno spoiler abbastanza sinistro già qualche giorno fa, però adesso è ufficiale e dobbiamo purtroppo annunciare la dipartita della leggenda del Milan e della nazionale, Franco Baresi. Il sito del Milan titola: se n'è andato uno dei nostri battiti, Baresi per sempre, uno dei pochissimi giocatori al mondo per il quale fu ritirata la maglia nel 1997. Un giocatore che ha vinto tutto, dal contegno straordinario, dal comportamento esemplare sia dentro che fuori dal campo. E vogliamo ricordarlo come fa il sito del Milan, con la sua ultima immagine durante l'inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina di Franco Baresi, che entra in uno stadio gremito e quindi volle rendere insieme a tanti altri campioni quell'inaugurazione straordinaria. Insomma, tutti i milanisti e tutti gli sportivi italiani e mondiali lo piangono. Vorrei ricordare il suo recupero straordinario, fu operato nei mondiali USA 94 perché si fece male, se non ricordo male, alla prima partita. Nonostante questo riuscì a recuperare in tempo, volle rimanere al fianco della nazionale negli Stati Uniti e riuscì poi a recuperare per la finale insomma andò a finire come andò a finire, e quindi insomma un caro saluto e dei condoglianze alla moglie Maura e il figlio Edoardo e Gianandrea da parte di tutti noi della banda.
0: Esatto, qua non ci sono proprio più i colori delle bandiere che tengono. Buon viaggio da tutti noi a Franco Baresi dalla banda di R101.
5: Buon viaggio Franco.
6: R101. Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Dimanche Mindy Pill su R101, oh, Giselle, wow, che bella, sì, canzone francese, wow, per l'estate ci sta alla grande.
1: Wow, sì, Dimanche Mindy Pill, così poi vado al mare e ho le gambe belle dipilate.
2: No, sì, ti immagini che

0: estate, un'avventura in più.
1: Bravi. Voglia di vincere il Tortorella Challenge, l'ultimo di stagione, parte adesso qui alla banda di R101.
2: È vero, ce n'è ancora uno.
1: È l'ultimo.
2: Io capivo, ma l'ultimo di solito è quello che fa più male.
1: No.
2: Allora, la sfida è la battuta più brutta del giorno. Il meccanismo lo conoscete, purtroppo sì, e dimostrate anche di apprezzarlo. Lei fa una battuta pessima e voi ci aggiungete il carico al 331 80 90 101. Ma sentiamo fin dove è arrivata giù in fondo oggi.
1: Finalmente oggi parto, ragazzi, vado via con la mia amica Anna.
2: Anna,
1: Anna Marmare.
3: Anna, tutti
2: Anna Marmare. Vabbè,
1: bella.
2: Avete capito che questa è questo è l'esempio.
1: Sì, ma voi potete tirare fuori la peggiore mai sentita in vita vostra.
2: Potete tirare tutto quello che avete per le mani, purché all'indirizzo della nostra Chiara Tortorella.
4: Altro giorno abbiamo detto, viene anche Irma.
2: Irma
4: chi? Irma Iale.

0: Desire.
1: Ci siamo proprio anche negli anni 90 con le vostre voci. Continuate a cantare dal chiaro che siete veramente tantissimi. Allora continuiamo a mettere le vostre voci.
2: Però tra poco ricordate solo una cosa: il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera milanista aveva 66 anni, lo annuncia il Milan sui social. Il suo esempio si legge in un messaggio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia e Tel Aviv lascerà Gaza, scrive il presidente americano, previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. L'Italia valuta la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria che ha investito Ceuta, città autonoma spagnola del Nord Africa. Migliaia di persone nelle ultime ore hanno raggiunto il territorio dal Marocco, almeno 18 i morti. Sono proseguite senza esito per tutta la notte le ricerche dei 6 dispersi del crollo della palazzina di Messina. L'edificio accoglieva abitazioni e attività commerciali. Appello di una figlia di una coppia che manca l'appello: non chiamateli al cellulare, serve per rintracciarli. La procura di Sassari ha aperto una inchiesta dopo il rogo scoppiato ieri nel carcere della città, costato la vita ad un detenuto di 72 anni morto carbonizzato. Le fiamme sarebbero state appiccate dalla stessa vittima in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 agenti sono rimasti intossicati. Continua ad imperversare sull'Italia la quarta ondata di calore e aumentano le città con il bollino rosso monitorate dal Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saliranno a 19, domenica picco di temperature con 41 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione Napoli. Sempre verso il capoluogo campano, 5 chilometri di incolonnamenti per lavori tra Valdichiana e Fabro. Sulla 9 invece code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera. Infine sulla statale 4 via Salaria si segnala una corsia chiusa a causa lavori tra gli incroci Colli e Stella procedendo verso l'incrocio Porto d'Ascoli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: c'è quel misto di adrenalina e angoscia per l'ultima puntata del Tortorella Challenge della stagione estiva 2026. Chissà se poi tornerà dal 31 settembre, stiamo ancora valutando,
1: facendo finta di non sapere.
2: 31 agosto.
3: 31 settembre.
2: Agosto. 31 agosto. Ci dai pacco il 31 agosto tu.
1: Ma a te l'anno bisestile ti manda in confusione quando arriva.
4: Volevo farvi gli auguri di buone ferie a tutti voi della banda, perché grazie. Siete veramente un gruppo speciale, ci mancherete, anche perché se dobbiamo aspettare il 31 settembre per rivedervi. Comunque un saluto particolare a Chiara e buone ferie, ci vediamo il 31 settembre. Dai. Maurizio da Biella.
0: Vai, vai.
1: Ma è così.
0: Ma bisogno.
3: È Chiara che è un po' sbiellata.
1: Non
3: dire.
1: Ne perdoniamo una agli altri, figurati se loro ci perdonano.
0: Certo, giusto.
1: Fate bene, massacrateci più che potete quando è giusto farlo.
0: È giusto. Contrattualizzando il Tortorella Challenge dovrebbe tornare, anche perché ragazzi è un momento troppo simpatico, dovete ammetterlo, lo dicono anche i nostri ascoltatori.
4: Visto che è l'ultima puntata del Tortorella della stagione, posso dirvelo, il Tortorella Challenge è simpatico come quando tiri su la zip e ti si piglia qualcosa.
0: L'ha fatto anche per dimostrarlo,
3: il metodo Stanislavski proprio.
2: Fa male il pensiero.
0: Esatto.
3: Quanta carne trita vuole?
2: Dai, pochi.
1: Ti voglia di vivere così per non toccare più niente,
3: nulla.
1: Perché sennò è ancora male di
3: nulla,
1: più.
3: Nulla.
0: Comunque torneremo il 31 agosto dopo il mio bellissimo viaggio con Anna. Oggi partiamo, ragazzi, io e Anna.
1: Dove andate?
0: Andiamo al mare.
2: E a mostrare chiavi. Chiare.
0: Giudici di gara, ecco. Di
1: no, non lo so. Irigheira.
2: Dai, gli Sfigheira, facciamo gli Sfigheira.
3: Per la tua camicia, dici?
5: Sì, questo.
1: Dai, va bene. Vabbè, io approvo Irigheira.
2: Anch'io.
1: Ti fa Michael e ti fa Johnson.
2: Non so come fa, però.
1: Ti fa Johnson e Johnson.
5: Come parlano, Cristiano? Tu chi li conosci?
2: In torinese. Parlano torinese, sottoridine di Torino. Eccoli.
0: Certo.
3: Ora sì.
2: Fagli

0: Sì, vabbè, allora la prossima volta vi mettete una cosa.
1: Vabbè, oh. Senti ora,
2: col Tortorella Challenge.
3: Bravo.
2: Senti sì, ora,
3: quel modello di Tuma.
4: Dopo. Oggi è così, siamo canterini, siamo lì negli anni 90 con anche le vostre voci. Chi c'è qui?
5: Fu, mi piaci tu.
3: Sì.
5: Tu.
0: Ma uno sa, non
5: ciao,
0: c'è.
5: La banda.
4: Ciao.
1: Una persona.
4: No.
6: Io oggi ricordo no. I miei anni a 90.
3: Dai,
6: ho avuto degli anni difficili.
3: Ma sei infogliatissimo.
6: Sì, sì. Ah, no, cosa vuol dire? Sono stanco.
0: Quando sei stanco di solito c'è il mal di testa.
4: Allora, non sono per niente stanchi i nostri amici. Vedo che stanno arrivando con un sacco di challenge. Allora, tra poco valutiamo gli sfidanti di oggi per quest'ultimo primo posto del podio e decideremo, decreteremo il vincitore. Che rimarrà così per tutta l'estate.
0: Scolpito nella pietra fino al 31 di settembre, ha detto lei.
4: Dai, dai, vi aspettiamo.
0: Vai.
4: 331 80 90 101.
3: Ovvio. No, I turn wrong. Left your heart. Is that what devils do?

0: Love Me Again, anche John Newman su R101 per il Tortorella Challenge. Parte ora la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, yeah. È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. Hey. È un giochino divertente.

0: partire con le vostre battute, pronta a partire anch'io. Oggi vado via con Anna, ragazzi. Anna Marmare.
1: Ah, che bello. Perché?
2: La la la.
1: Quando è che parti con Affa? Col caldo intendo, questo intendevo.
0: Dai, sei battute davanti a un giudice di gara di livello.
2: Dai.
0: Come il nostro Righeira.
2: Fammi parlare. Il challenge sta iniziando.
0: Vamos.
2: L'umorismo se ne va. Sentiamo.
0: Sentiamo subito gli sfidanti?
1: Dai, sentiamo, sì. Via.
0: E allora cominciamo così.
3: Chiara, sì? Ma tu e la tua amica Anna. Mannate.
2: Ecco.
0: Stava.
4: Come dargli torto.
0: Piccoli amici, svegli già a quest'ora, nonostante le scuole siano finite già da un po' e ricominceranno a settembre. Chi c'è?
5: Ciao banda, ciao. Sono Yuri. Ho
0: ciao,
5: 6
0: Yuri.
5: Anni. Sapete il colpo per un mimo? Cos'è?
0: No. Come per il mimo?
5: È lavorare alla radio.
2: Bella.
0: È vero. Tra l'altro noi ne abbiamo uno qua da 10 anni, ma nessuno l'ha mai visto né sentito. È sempre qui.
4: È vero.
1: L'hai già fatta. L'hai già fatta.
0: Cosa?
1: No, questa,
0: già fatta
1: la battuta di oggi l'hai già messa là. Non serve inveire.
0: No, bastano i nostri amici. Anche lei.
6: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
6: Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
0: Dove?
6: A Marsalam. Ciao, Jenny da Napoli.
0: Jenny
1: da Napoli.
0: Napoli c'è. Avanti, si riparte con Anna?
7: Buongiorno R101.
0: Ciao.
7: Per il Tortorella Challenge vai al mare con Anna.
0: Mm-hmm.
7: Anna, mo bene. E Wiwa.
0: Claudia dalla provincia di Ascoli. Ciao
7: da
0: Claudia
7: Ascoli.
0: Dalla provincia di Ascoli.
1: Mi viene in mente la sorellella con Anna, mo bene.
4: Anna, mo bene.
0: Dai Righeira è tutto chiaro?
2: Per
0: tutto
2: ora
0: limpido.
2: Fa tutto schifo.
1: Dai.
2: Andiamo avanti, per carità.
0: C'è un'ultima battuta che è un po' un tributo ai challengeari più presenti di tutto l'anno qui a Tortorella Challenge. Ci sono dei nomi che alla fine tornano sempre.
1: Sì.
0: Tutte le mattine sono qui con noi.
4: Tornano a gola, più che altro.
0: E allora sentiamo, vai.
8: Ciao Chiara.
0: Ciao.
8: Allora ci sono Guerino da Uboldo,
0: sì.
8: Giulio da Catania,
0: sì.
8: Corrado da Vicenza. Tolli da Bergamo.
0: Eccoli.
8: E un fiocco di neve. Scusa, ma te lo c'entra un fiocco di neve? Vedi che anche te non te ne frega niente degli altri del Tortorella Challenge che finalmente va in vacanza?
1: No, ci fanno pure le barzellette sui nostri aficionados.
0: Ed è un nostro modo anche per salutarli tutti. Erano qui anche oggi, sono provato,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Siamo ai limiti tributo.
1: Ai limiti dello stalking. Eccola lì.
0: E vi aspettiamo al nostro ritorno,
2: Certo.
0: A questo punto, signori, chi vince l'ultimo Tortorella Challenge dell'anno?
2: È difficile capirlo, faccio ancora un pezzo di strofa così.
0: Vai.
2: Per chiudere, dai. Il challenge è finito.
0: Dai.
1: Quindi?
2: E l'estate arriverà.
0: Mm-hmm.
2: E il Budin.
4: No. Non vale.
2: Allora,
4: non
2: il
4: vale.
2: The Winner, eccolo qua.
4: Oh.
6: Ciao banda, buongiorno. Sapete dove è andato in vacanza il mio salumiere?
2: No.
6: A Marsalam.
2: Bene.
6: Ciao Jenny da Napoli.
0: Jenny da Napoli potrà dire per tutta l'estate di essere l'ultima trionfatrice del Tortorella Challenge.
2: Complimenti.
1: Sono soddisfazioni, è bello sapere che è l'ultima puntata. Stappiamo bottiglie, ragazzi.
4: Quindi
1: festeggiamo.
4: Ha vinto Jenny la Carogna?
1: No, Jenny la Carogna era quell'altro. Questa è Jenny da Napoli ed è molto simpatica e le vogliamo bene, come a tutti gli amici di Napoli.
0: Esatto. E Jenny dovrà andare in giro per tutta l'estate a lanciare il suo guanto di sfida, a trovare nuovi challengeari che potranno tornare qui, perché i signori me l'hanno detto, è ufficiale, tornerà dal 31 di
2: settembre
0: il Tortorella Challenge, sempre intorno alle 8, sempre qui su R101.
1: Aiuto!
0: Dai, è una buona notizia, quando torni hai bisogno di qualcosa per attaccarti.
4: Ecco, un'idea ce l'avrei, partiamo dalla seconda.
2: Zitto.
0: Ma tra pochissimo abbiamo un super regalo per voi, un super dammi il regalo per voi, o la protagonista ospite qui da noi.
1: Ci segnalano una grave mancanza.
0: Cosa?
1: Nell'elenco fatto da prima degli abitué.
0: È vero.
1: Daniele da Villanterio.
0: Fabio Verona,
1: sì.
0: Siete tantissimi.
1: Grazie ad Alessandro
0: Giada
1: da Torino, che è attento,
4: a sua volta,
1: attento al punto tale da capire chi c'è e chi non c'è. Dovremmo fare? Scegliere ogni giorno uno che fa l'appello.
0: meraviglia. Dai, ci siamo. A tra poco, rimanete con

0: musicale The Colors per Tenope su R101, ma anche stasera insieme a Cristiano Militello.
1: Stasera sì, Team Summer Hits su Rai 1 con Carlo Conti, Andrea De Logu, 20 artisti, ho incontrato anche i Colors, adorabili veramente, Serena Brancale e tutto, quindi vi aspetto. Stasera ci sarà anche il vostro Militellino tascabile in Piazza del Popolo a Roma.
0: Ma noi abbiamo già un ospite qui alla banda di R101, eccezionalmente per l'R101 dammi il regalo, c'è Regina!
2: Buongiorno, ma amici!
3: Ciao, Regi!
2: Ciao, amici!
1: Che piacere, che
0: e
1: piacere!
0: E allora può partire!
4: Ma prima di andare in ferie, fate un'opera buona. Qual me è? Lo mandate il regalo di R101?
0: Sì, arriva!
5: Dammi il regalo!
6: R101, dammi il regalo.
3: Ma fammi capire, oggi impacchettiamo Regina e la mandiamo a casa di qualcuno.
0: Se volete, se si presta Regina, volentieri.
1: Io faccio il fiocco.
0: Ancora meglio, signori, abbiamo qui il vinile di Regina con Killing Me Softly e Day by Day. Che bello questo album, Regi.
2: Grazie, amici miei. Innanzitutto, buongiorno, grazie alla banda per avermi invitato in questa trasmissione meravigliosa. Siete tutti belli. Allora, ragazzi, sono passati 30 anni. 30 anni di Killing Me Softly e Day by Day. Questa produzione meravigliosa della Do It Yourself. E per gli amanti della musica dance è un super regalo. Grazie a Massimo Rodi e a tutti gli artisti della Duiti che hanno compiuto 30 anni. Vai!
3: Una regina con la quale noi scherziamo volentieri, ma quest'estate sulle piazze di mezza Italia lei è impegnatissima.
0: Sempre in giro.
3: Lei vive con il trolley come noi col portafoglio, lei c'ha sempre il bagaglio su e giù dagli aerei, alberghi, eccetera, eccetera.
1: No, poi mi prendo la briga di sottolineare, visto che è plurimitata dal nostro Leonardo Fiasco, chi non ci segue in TV
0: è proprio
1: la nostra,
0: lei, è quella, scusate, originale.
7: Scusate, noi da casa non abbiamo capito, ma allora, non era Leo, era veramente la Regi.
8: Bisogna essere sinceri, la canzone, le canzoni le ho registrate io in studio.
2: Non dirlo.
0: Beh, Regina, oggi hai portato anche un bel pennarello, perché autograferà al vincitore dell'R101, dammi il regalo, il suo album in
7: però
0: vinile.
7: Per contratto deve scrivere Proce, vero?
2: No, Regina.
0: Ma cosa devono fare i nostri amici per provare a vincerlo?
3: Devono lanciare un urlo gridando R101 dammi il regalo,
0: imitando Regina.
3: Sì, bella sta cosa. Sì, dovete imitare anche la voce, doppia difficoltà, dovete essere veloci e imitare la voce di Regina. 331 80 90 101, come direbbe Regina?
2: R101
3: dammi il regalo,
2: il regalo.
3: Ma che numero? 331 80 90.
0: Insieme datelo,
2: vai. 331 80 90 101.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: mi regalo.
1: Ma al terzo posto, ecco, regina dalla Russia.
2: R101, dammi il regalo.
3: Ma perché?
4: E ti spiezzo in due.
3: Ma perché?
4: Boh.
1: Al secondo posto,
5: R101, dammi il regalo.
1: Ah, qui secondo me hanno voluto imitare Regina e Sabrina quando fanno le cose in coro. Perché questo succede sempre durante il procediamo.
4: Ma chi vince? Chi vince?
1: Vince al primo posto Federica.
6: Dammi il regalo. E dai, e dai.
7: Federica da Messina.
1: Ha pure fatto in tempo a dire dai e dai ed è arrivata prima e quindi vince il disco di Regina. Ciao Fede.
8: Ciao Fede.
6: Buongiorno,
8: grazie. Buongiorno.
4: Allora, oggi ti abbiamo perdonato anche il fatto di non aver detto R101, dammi il regalo.
1: Va
4: perché
1: bene.
4: Oggi siamo di manica
7: grazie,
4: larga.
7: Grazie, perché è l'ultimo giorno prima delle ferie, dai. Grazie.
3: No, tra l'altro sentivo che Regina stava per partire per la Sicilia, no?
8: Eh sì, domani ragazzi.
4: Dove?
8: Vado in Sicilia.
4: Ma allora facci risparmiare le poste e portaglielo te.
3: Portaglielo te.
8: Sì, questa è un'ottima idea, dai, ci
7: ma
8: troviamo domani.
7: Ma fantastica, Regina.
1: Dove esattamente? In Sicilia?
8: Io sarò a San Giorgio al Pineta, Federica, vieni a trovarci.
3: Ma
1: domani
7: ho un impegno importante, non posso, però se no mi sarei fatto una passeggiata. Che emozione ragazzi, c'è Regina, il disco di Regina,
1: capito, autografato,
7: serate, esatto. 30 anni di musica, sì.
1: Vuoi una dedica particolare? Perché qui adesso te lo facciamo autografare praticamente in diretta.
7: Ma mi prendete alla sprovvista.
1: A Federica, con tanto affetto. Poi allora Regina deciderà cosa scriverti.
7: Grazie, fammi una sorpresa. Grazie.
1: Va bene.
8: Okay,
4: allora, ma non è finita qua, Federica, perché per te c'è anche la possibilità di aggiudicarti, oltre al bellissimo disco di Regina. Cosa sta facendo?
1: Regina, però se fai la dedica sulla plastica,
4: no.
1: Poi quando uno la toglie. No,
4: va bene, Regina.
1: Firmando sulla plastica.
4: No.
1: Adesso lo dobbiamo aprire.
9: No,
1: per
9: non
1: farlo.
9: Lo aprirà mai.
3: No, ti faccio.
4: Regina, ma
3: dammi
4: tu
3: il disco un attimo.
4: Il pollo al supermercato lo togli dalla plastica?
8: Assolutamente no.
3: Che mi si inquadri? Ecco, canale 67. I veri esperti poi prendono e incidono solo il lato,
8: guarda,
3: la plastica dal lato dove poi fuori esce il vinile e rimane anche la plastichina.
1: Ok, però facciamo poi farlo. Bravo.
4: Questo è un altro attacco. Allora, mentre Regina capisce come deve togliere la plastica e fa la firma.
8: Aspetta, dammi due minuti.
3: Ci sta più a fare la dedica che a incidere il disco.
1: Vabbè, nel frattempo
4: andiamo avanti
1: con i gadget di R101.
4: Sì, esatto, perché Federica devi sapere, ma lo sai, è inutile ripeterlo, ma per i più distratti, Chiara davanti a sé questa tastiera, 16 tasti numerati e ogni tasto un numero, numeri dall'1 al 16 ovviamente. Tu avrai tre, è l'impegnatissima Regina.
3: Sì.
4: Tu avrai tre tentativi, ok? E devi semplicemente trovare questo suono.
9: Dammi il regalo! Dai.
1: Ce l'ha tra tutti i pezzi anni 90. Oggi abbiamo riempito la nostra jingle machine con quelli. Allora vai Fede, tocca a te.
7: Allora provo subito con il 7.
1: Numero 7, vado. Used to get it on. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
9: Fino alle 9 così. La la la la la la.
4: Mi piace sta cosa del jukebox.
3: Non hai vinto, non hai vinto.
1: Allora che bello, ne deve scegliere un altro.
9: 7 di nuovo, 7. Io direi era bella.
7: Proviamo col 12.
1: Vado. Tell me.

0: Mamma mia, che bellezza.
1: Si vola.
2: Allora, mentre vado a prendere un gin tonic, tu hai un ultimo numero da scegliere.
3: Sì.
0: Vai. Sbaglia, ti prego, sbaglia perché mi piace.
3: Mi sto divertendo a chi sbaglia.
2: Anche noi.
3: Due.
0: What is love?
2: Me ne assumo la responsabilità.
4: Eh? No,
2: vai,
4: avanti,
2: andiamo a oltranza.

0: Cioè, che non
1: abbiamo
0: lo trovo.
1: Regina, abbiamo la musica di Novalda nel jukebox.
2: Hai ancora due possibilità, d'accordo?
3: Quattro!
0: Dai Fede,
2: hai
0: dai.
2: Hai detto quattro?
4: Dai. Quattro.
5: Ne dico un altro.
1: Vai, vado. Cominciamo da uno.
5: Seguo voi, quattro.
2: Bravo!
0: Quattro.

0: Lei non balla più, signora.
1: C'è da spostare una macchina.
2: Cristiano ha la cintura in mano. Fermate Cristiano.
3: Calma Cristiano, fica tranquillo.
4: Ancora.
1: Bravissima regina, brava.
0: Mi si inquadri Paolo.
1: Eccomi qui. Cosa è successo? Dove siete andati?
5: Siamo qui.
4: Paolo c'ha il sacchetto di R101 in testa.
1: Dove siete andati tutti?
2: Qui, qui. Ragazzi,
0: da Paolo.
2: Deve essere l'ultima puntata della stagione, non di sempre.
6: 10
2: volevo dire.
4: 10 ci dicono. Fede, tocca a te.
0: Dillo.
4: Ha detto 10, ok.
6: Sì, sì, proviamo.
1: Ragazzi, ho finito i gettoni.
4: Si vedeva.
1: Allora oggi i tasti sono 32.
3: Oh là là. Un altro.
4: Dai. Regina e regina finta che ballavano, sì, insieme. Meraviglia.
1: Sì. Dobbiamo trovarlo, basta, dobbiamo trovarlo. Su.
4: Ci sei ancora, Federica?
6: Proviamo, okay. Proviamo il numero 1.
4: Dai, 1.
7: Think about the way.
1: Io non. Federica, io non giocherò mai all'otto con te.
6: No, ma io sono sfortunata.
2: Ma è bellissimo.
6: Io mi sono dove ci sono numeri, cioè, tombola, bingo, non fa per me.
0: Durava meno una gabbionata ai pancaldi.
4: In tutto ciò Riccardo Russo si è tolto la maglietta.
2: Fa caldo, ragazzi, sembra di essere in piscina.
1: Anche perché io sono convinto che tu la azzecchi il numero, ma Peppino cambia le assegnazioni.
4: Sì, sì, sì. No, quello non si può fare.
0: Non si può.
4: C'è il notaio che proprio lo dice. Via, un altro numero, Fede, troviamolo.
1: Dai, sbagliate tutto.
6: Proviamo un
1: 13.
4: Dai, 13, forza, numero fortunato.
1: Ragazzi, io dovrei fare. Mi scade la revisione della macchina, veramente.
2: Anche perché inizia, procediamo tra un minuto.
4: Esatto. Regina, è già qua.
1: L'ultimo, dai, l'ultimo numero.
0: Ma chi è? Stefania e Lucchesi e fanno l'estamore.
6: L'ultimo, avete suggerimenti per l'ultimo?
4: L'ultimo numero. Abbiamo detto l'ultimo.
1: Dall'1 al 16, l'ultimo.
6: E vai, ok, andiamo col 16.
2: Ma prova,
1: No!
2: Ma che botta di fortuna! Come hai fatto?
0: Boia, alla prima proprio.
4: Quindi, oltre all'album di Regina, autografato per te, Federica, ti porti, oddio, a casa i gadget di R101. L'hai fatto l'unplane.
6: Che ragazzi, caldo. Grazie, che giornata meravigliosa.
2: Brava, perché te la sei meritata i gadget.
6: Sì. Grazie, bravissima. Sono stata fortunata, bravissima.
3: Grande Federica.
4: A questo punto mancava solo, mi dicono, il numero 3 e suoniamolo.
2: Sì. Sentiamo. Bella. Mamma mia.
4: Grazie Regina per essere stata
3: grazie
4: qui con
3: voi,
4: noi,
3: ragazzi.
4: La banda di R101. Tra poco ti risentiamo con il procediamo dalle 9 alle 12.
0: Grazie. Domani sera a San Giorgio in provincia di Messina al Pinete, abbiamo detto.
1: Benissimo.
3: Sì, voilà, sì. Voilà,
1: Federica, buona estate anche a te.
6: Bellissimo, ma se volete venitemi a trovare a Milazzo. Regina, quando finisci? Torna verso Messina, Milazzo, ci vediamo là.
3: Okay.
1: Vai con la jingle machine
6: e me lo consegni di persona.
0: Vai,
3: amore, guarda, con molto piacere. Buone vacanze e viva la dance anni 90, viva la banda di R101.
4: Grande, grande. Regina, ciao.

0: Night senza nulla togliere a Taylor Swift, ragazzi. Abbiamo avuto qui con noi Regina.
1: No, vabbè, ma io voglio venire lì con voi.
0: Stai con noi tutte le mattine quando vuoi.
2: Voi della banda non state per niente, ma per niente bene. No.
0: Appuntamento il 31 agosto dalle 7 alle 9 con la banda di R101 che ritorna.

0: pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo.
1: Scegliete il carburante prestazionale Q8 High Perform. Massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore.
2: E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi. Con almeno 25 litri di Q8 High Perform in modalità asservito, voi iscritti al Club Q8 riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate.
3: Cosa aspettate? Passate da Q8. Q8, muoviti più liberamente.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
12: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
13: possibile. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro.

0: 8.45, abbiamo la canzone che ti fa stare bene scelta da voi, una canzone dedicata a tutti noi oggi dal nostro Leonardo Fiaschi, e poi chiuderemo con il pezzone dell'estate 2026, quello che da oggi canterete tutti.
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è Billie Jean di Michael Jackson.
0: Ed eccola qui, la canzone che ti fa stare bene, che potete continuare a richiedere in qualunque momento al 331 80 90 101.
2: Certo, perché mica si ferma durante l'estate, potete continuare ad esprimere desideri che verranno esauditi.
0: Anzi, dalle 5 alle 7 del mattino per tutta l'estate ci saranno tutte le canzoni che fanno stare bene.

0: Michael Jackson, l'ultima canzone che ti fa stare bene con la banda di R101 prima della pausa estiva. Eh sì, siamo agli sgoccioli e abbiamo qui con noi Mara
1: Amore. Abbiamo ascoltato questa canzone amata da Paolo Dini, Bevi il gin.
2: Bevi il gin.
1: Michael Jackson.
3: Bevi il gin.
1: E allora abbiamo raccolto gli ospiti migliori di quest'anno.
3: Sì, brava.
1: Ci siamo.
2: Dai.
1: E allora, tra i più amati, l'allenatore bergamasco Tiago Pota, cantanti che scorreggiano mentre fanno gli assoli, gli Iron Biden.
3: Vai avanti, lentamente. Lasciami il tempo di ridere, per Dio.
1: Il gruppo Rom, gli Esidi Sinti, poi Cavallerà la Cicana, Braccio Teso, Paris Hitler di nuovo con noi, Paola Tapinassi che picchierà forte, Massimo Giletti in diretta, Cagati e Chetra, poi
0: Takashi,
1: Andrea Facci ci porterà il mezzo busto di Montesano, poi Dito nella Bava,
3: Dito nella bara.
1: Lucilla Gossi ci farà vedere come si fanno i selfie a 30 gradi, a 45, 70, 90. Michael Bublé ci racconterà perché gli fa schifo luglio e agosto.
0: Scappiamo.
1: Ci collegheremo con Marco Carta in concerto da Baghdad. Adesso Pierluigi Diaco che mangerà in diretta tre polpacci in tre signore anziane.
2: Simpaticamente però.
1: Sì, simpaticamente. Sì. E adesso c'è una canzone scritta da Zia Cosi. No, scherzo. Una canzone. La canzone della banda. La canzone dell'estate.
0: Scritta
1: ce l'abbiamo
0: da Leonardo Fiaschi, signori.
1: Ma non è che ci voleva tanto. Ci voleva tanto.
0: Sentiamola.
1: Sentiamola. Dai, musica maestro.
4: L'estate sta arrivando. Finendo. La banda se ne va. Settembre può aspettare. Voi

0: Ma è la voce del Babibo
1: alla fine. Mi ha aiutato Mogol nel testo. Sì.
0: Il budello di Tubanda è bellissimo. Sì, però,
2: è la volta che sbloccano Hormuz.
0: L'abbiamo scritta io, Flavia Vento e
1: Walter Nudo.
0: E Walter Nudo.
3: Mi avevamo promesso la canzone dell'estate 2026 in chiusura di programma. Non era questa, in realtà, però io la metterei in lista.
0: Questa è bella.
2: Io me la giro.
0: La troverete nel vinile di
4: Regina.
0: Di Regina.
4: Come bonus track. Esatto. Dovrei fare l'ultima marchetta dell'anno, della stagione, così. Però mi dovete venire dietro. Ora facciamo un pezzo e poi ci organizziamo.
3: Sì, okay. Perché il nostro direttore Daniele Tognaca, che ringraziamo per questa annata pazzesca che ci ha fatto vivere la banda di R101, ha scovato il pezzo dell'estate, quello che canteranno tutti il giorno della partenza. Vi invitiamo, se potete, a vedere il video sul canale 67 del Digitale Terrestre, se no quello lo potete trovare, e ascoltate bene questa canzone che si chiama Cascasse il Duomo.
0: Ecco.
3: Lui si chiama Lumiero.
0: Lumiero.
3: E lo troviamo qui alla banda di R101 con la canzone dell'estate. Avete voglia di lavorare?
0: Sì.

0: ma che bella! Lumiero, alla banda di R101 abbiamo voluto chiudere così.
1: Ma il suo fratello? Non erano fratelli, fratelli Lumiero.
0: No. Andiamo con la sigla, ragazzi. E we want la banda
2: di R101. Voi siete matti, siete ad ascoltare seduti in poltrona, perché se siamo alla guida rischiamo gli incidenti.
3: No,
0: State tranquilli, ascoltate R101 tutto il giorno, tanta bella musica. Tra poco procediamo con l'ultima puntata di stagione. Noi torniamo il 31 agosto. Chiara Tortorella, Paolo Dini,
1: ciao amici.
0: Cristiano Militello,
1: buona estate.

0: signora!
1: Io prego, la voglio come suoneria del cellulare.
2: Brava!
1: Buona estate, buona mia gente.
3: Ciao, sai che Riccardo, le tue vacanze dureranno 2 ore in meno che le nostre?
2: Perché? Ah, è vero!
3: Rientrerai alle 5 del mattino del 31 agosto.
2: Del 31, ciao a tutti, più svegli d'Italia, buon agosto!
3: Cristiano Zomilitello?
4: Ma io ho un'ultima marchetta, però non la volevo fare la marchetta classica, la volevo fare cantata.
3: Sì? Ah,
4: ho bisogno di voi, però.
5: Come la messa?
4: Ci siamo?
2: Sì.
4: Allora, sabato sera, Castel del Piano, domani sera, Castel del Piano. E state a sentire alle falde del Monte Amiata.
6: Paranzi, bonzi, bon.
4: Sabato sera la gran serata.
6: Paranzi, bonzi, bon.
4: Uno spettacolo cannonata.
6: Paranzi, bonzi, bon.
4: C'è un figliolo di Budello, il suo nome Militello. E l'ingresso è gratuito.
6: Gratuito,
3: Se potete, andateci.
4: Piano, provincia di Grosseto, domani sera ringraziamo i nostri mitici collaboratori.
3: Signori, non vediamo l'ora di riabbracciarvi in quei di settembre. Grazie.
2: Non è vero, non è vero.
3: Giuseppe Milano.
7: Mi dispiace.
3: In diretta e in regia con il nostro Edoardo Mondino.
5: Sembra Capodanno.
4: E allora siamo vicini al nuovo anno. 10, 9, 8, 7, 6.
3: Si sta concludendo l'anno, il primo anno che Matteo Torre è entrato nella produzione della
2: Ed era anche l'ultimo. Ciao Matteo, grazie.
3: Dai, piano, piano, alla fine lo contrattualizziamo, ragazzi. Glielo facciamo il suo contratto.
5: Adesso parte disco samba, parte.
3: Grazie davvero a tutti, è stata una stagione pazzesca, siete sempre di più alla banda di R101 e vi aspettiamo da settembre per un'altra annata incredibile.
4: È la nostra timoniera.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Lutto nel mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale italiana, tra i più grandi e iconici difensori della storia. Era stato operato lo scorso anno per un nodulo polmonare. Il club rossonero scrive: è stato un esempio per tutti e uno dei respiri della nostra anima. Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza, lo annuncia il presidente USA Trump. Si tratta, spiega, di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature nel Medio Oriente. La conferma dell'intesa arriva anche dal movimento palestinese. Emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. 2000 migranti in una settimana hanno raggiunto la costa a nuoto dal vicino Marocco. Si rischia la crisi umanitaria, ha detto il primo ministro Sanchez, che oggi si recherà nell'enclave. Almeno 18 le persone annegate. Per gestire la situazione è inviato l'esercito. Ed è scontro tra Roma e Madrid. La premier Meloni valuta di sospendere gli accordi Schengen per difendere i confini. Il ministro Tajani: la scelta della Spagna di dare la cittadinanza a migliaia di irregolari è un pericolo per la sicurezza. L'esecutivo iberico convoca l'ambasciatore italiano. Tragedia nella notte nel carcere sassarese di Bancali, dove un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato a causa di un incendio divampato nella cella del reparto sanitario dell'istituto. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta. Ad appiccare il fuoco sarebbe stato lo stesso uomo. 5 agenti rimasti intossicati. Nonostante le critiche, la FIFA di Infantino annuncia di voler proseguire la sua consultazione su un piano di investimenti privato per il calcio. La UEFA minaccia di boicottare tutte le competizioni. Contraria ai fondi privati anche la Confederazione del Nord America, Centro America e Caraibi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione Napoli. Incolonnamenti per incidente anche sull'A14 per 1 km tra Faenza e Forlì viaggiando verso Taranto. Sull'A30 invece 2 km di coda per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Infine, sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valleroia si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Cuneo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Attenzione, attenzione, ultima chiamata al gate 14 per Fernando Proce.
1: Proce, ma anche l'ultimo giorno? Ma sai cosa avete in comune tu e una donna incinta? Il ritardo.
2: No, abbiamo anche un'altra cosa incinta.
3: C'è un'altra cosa in croce. Fernando Proce in diretta.
2: Messieurs, bonjour, à la dernière, c'est la dernière.
4: Buongiorno, ma veramente oggi è l'ultima puntata?
5: E io come faccio senza di te?
2: Allora, contenetevi, stamattina facciamo una puntata proprio contrariamente a ciò che vi aspettate, sobria. Sobria, okay. Anche perché, voglio dire, succedono delle cose attorno a noi, insomma, che non tutta sta euforia. Avete già fatto tanto casino stamattina, ti hanno dato il premio, cosa hanno fatto con Reginaldo?
6: Regalato un'edizione speciale di uno dei suoi dischi.
7: Ecco,
2: l'unica coppia.
7: Chi li mi sta?
2: Quindi cosa avete fatto?
7: Abbiamo fatto festa. Che
2: Sabrina,
7: bello.
2: A quell'altra non gli fate nulla.
7: Regaliamo a Sabrina.
8: Vabbè, ma io non ho fatto un disco, non ho scritto un libro, non ho fatto niente.
2: Evitiamo vocali del tipo come faremo per un come avete sempre fatto. Tutta sta roba, e no, il senso di voi, e no, buone vacanze, niente. Fate finta che ci stiamo sentando un attimo per fare due cose, poi ci ritroviamo con calma, senso.
8: Bravo,
2: tutto.
8: Ci sono cose più gravi.
2: Ci sono cose più gravi. Intanto io sono molto dispiaciuto per la scomparsa del calciatore Franco Baresi. Al di là del campione del mondo, eccetera, trovo sia stata una persona molto corretta. Ho avuto sempre questa impressione.
6: Un esempio per tutti i calciatori. E per tutti i tifosi. Se n'è andato, la notizia è arrivata questa mattina, se n'è andato nella notte a 66 anni, era malato da tempo ed è stato uno dei difensori più forti della storia del calcio italiano, ma non solo, del calcio mondiale, campione del mondo.
2: Giovane, 66 anni.
6: 66
2: no?
6: anni. Mm. Ha vinto tutto con il Milan di Berlusconi, di Sacchi tra gli anni 80 e 90, e il Milan lo ha ricordato sui suoi social e sul suo sito.
2: Beh, non solo il Milan, tutti i club italiani, anche internazionali, hanno parole insomma di apprezzamento per questa figura sportiva che dà esempio come dovrebbe essere una figura sportiva. Un applauso e un abbraccio.
8: Buon viaggio, capitano.
2: Al capitano Franco Baresi. Altre storie, occupiamoci, guarda, di tutte situazioni un pochino più reali, non di non dico stupidaggi, anche perché poi 40 milioni di italiani stanno a casa, non è che dobbiamo fare la festa
8: sappiamo.
2: Qua,
8: bravo.
2: Il lido, come vado controcorrente io,
8: forse
2: ma
8: 42.
2: Manco il barcarolo, c'è una buona notizia, intanto apriamo la borsa, dal 1 al 31 di agosto il fisco vi darà tregua, per cui se volete fare qualche marachella, approfittatene sto periodo, perché dall'1 al 31 agosto sono sospesi in via di cartelle ste robe qua, poi a settembre saranno proprio cavoli vostri. La borsa
6: è ampiamente positiva questa mattina, in apertura più 0,77%.
2: Ieri è stata una giornata importante di grandi investimenti, insomma di grandi acquisti, diciamo, nei confronti dell'AI, contrariamente insomma a quello che si diceva, le voci, insomma, l'intelligenza artificiale genera profitto, genera soldi, per cui non è una bolla, almeno quello che
6: allo stato attuale,
2: allo stato anche delle trimestrali, dei risultati, insomma, di quanto si fattura, lì non si scherza. E ieri in grande spolvero, anche oggi. Altra storia terribile. Da vedere, sembra essere ritornati agli anni 90, quando noi eravamo un pochino più bambini, vedevamo tutta sta gente che arrivava con i barconi a nuoto dall'Albania, io che eravamo in Puglia, e si ripete questa storia. So che non sono immagini che vi piacevoli, insomma, il 31 d'agosto, no, quando uno vorrebbe parlare d'altro, ma è stata una situazione che tra l'altro sta generando un attrito tra Italia e Spagna.
6: Esatto, l'exclave spagnola di Ceuta in Marocco è stata presa d'assalto ormai da diversi giorni da questi migranti marocchini che cercano di arrivare in Europa. Abbiamo visto le immagini sui social e in televisione, drammatiche, ci sono state anche delle vittime, almeno 18 vittime e una ventina di dispersi. perché il governo spagnolo ha approvato delle norme che rende più difficoltoso l'iter dell'espulsione e del rimpatrio, e quindi questo ha generato queste partenze di massa di questi profughi che cercano di entrare in Spagna. E il governo italiano ieri parlava di interrompere i patti di Schengen, la libera circolazione. Non è ancora ufficiale, perché c'è stata una piccola marcia indietro, però l'orientamento è quello. Questo ha creato, come hai detto, attrito tra l'Italia e la Spagna. Il governatore, l'ambasciatore italiano in Spagna è stato convocato da Madrid, e quindi vedremo se la situazione si stempererà nella giornata odierna.
2: Vabbè, una copertina, diciamo un inizio un pochino sommesso, poi ci riprendiamo, dai, non è che adesso, però mi fa veramente male vedere gente che si butta in acqua così, affrontando la morte, Regina, sapendo di poter rischiare, che sia di qualunque colore della pelle, delle cose, delle storie, delle situazioni, eccetera, per vivere meglio quando noi poi ce la mettiamo nella qualunque. C'è un codice nuovo e poi cambiamo registro, non vi preoccupate. Se no facciamo subito con tanto amore. Lì andiamo proprio, facciamo un programma sofferenza oggi. Codice nuovo
3: 331 80 90 101.
9: Procediamo.

0: Riaggomitolamelo, secondo me è Jack Nicholson.
1: Jack Nicholson, no? Non tirate dentro subito i test, prendiamo un po' di fiato, raccontiamocelo un po' anche
2: prima. Puntata.
1: È l'ultima.
2: Dispiace.
1: Lo so.
2: Però non sembra, ma ti tengono lì attaccato per 3 ore tutti i giorni.
1: Quelli là.
2: Un mesetto di riposo, di pausa.
1: Di pausa.
2: Se proprio
1: fa
2: ci
1: bene,
2: viene la nostalgia, ci ascoltiamo le repliche.
1: Dai, bravo, vedi.
3: Grazie.
1: Che c'è la soluzione. Poi ho anche il caporedattore malinconico un po', o anche la soubrette che ha una venatura di malinconia. A me è una puntata bella, tranquilla. È vero. Ma va!
3: Ma dai,
1: è una
3: botta!
1: Cosa? No, come
3: cos'è?
1: No, una botta, dai, è una botta!
3: Anche tu
1: che cerchi di mascherare, anche tu senti la saudade, anche
3: ragazzi,
1: tu senti quello che accade nel mondo, le ingiustizie, e non ti scivolano addosso.
3: No, non mi scivola
1: come grasso di foca.
3: No.
1: Ti le senti?
3: Lo sento nella mia pancia.
1: Poi indossi sta maschera e vai avanti, perché del resto cosa c'è da fare? È uno schifo totale.
3: Sì,
1: no, per dire, uno pensa di andare a fare.
4: Vabbè, pensa che c'è chi sta peggio
1: no,
4: di noi.
1: Ma in generale, ma è proprio quello. Cioè, voglio dire, se hai un minimo di animo, di sensibilità, è proprio perché stai bene, ti fa senso ancora di più vedere chi sta male. E non è esattamente che te ne fotti. Okay.
4: No, come fai?
1: Vabbè, ci ho detto, è la giornata mondiale dell'orgasmo. Anche lì,
4: oggi vedi finire in bellezza.
1: E anche lì un'altra tristezza totale.
3: Dai.
4: Non ci pensare.
1: È proprio l'aspetto più struggente dell'esistenza. Almeno si facesse come da ragazzini, sai, che da soli si dava sfogo alla fantasia. Ieri ho visto un monologo di un attore, non so, uno straccio in televisione, dove parlava proprio dell'autoerotismo di un uomo, di un ragazzo che facevi fatica perché le mettevi tutte assieme, non riuscivi a tenere, pensavi a quella della macelleria, a quella che avevi visto un attimo prima, e invece diceva con la maturità lo fai meglio.
4: Selezioni.
1: Perché, esatto, pensi a quella, hai visto oggi quella che ti ha stimolato, se ti capita, te la porti a casa, ci capito, chiudi l'uscio, le cose, ti sistemi, salvietta.
4: Anche no, perché se vai più avanti con l'età non ne reggi manco una.
1: Prima 15 anni, anche in campagna dietro la
3: Dai.
4: Poveri cespugli.
1: No, è la giornata mondiale dell'orgasmo. Vuoi che pensare, qual è stato il vostro ultimo? No, davvero sti idea, diavolo, questa immagine di gente arida, proprio ormai che non...
4: Vabbè, Regina l'ha palesato più volte, che sono
1: sì,
4: anni...
1: Sì, ho visto l'avvocato, di nuovo con un'altra,
3: ciao Roberto!
1: Devi andare a prenderteli, è finita l'epoca che venivano a starti dietro, devi andarti a prenderli a casa di noi, con la forza!
4: Legandoli!
1: Vabbè, auguri, andiamo, arriva la canzone che ti fa stare bene, se volete, bella, 9:30!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Ehi umano, si parte, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
10: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao Fernando, procediamo.
1: Va bene, allora, se dobbiamo evitare di dirvi quanto ci mancherete durante l'estate, vi saluto così. Spero che vi vada di traverso l'impepata di cozze.
2: No. Fernando, mi dispiace, ma lo devo dire, anche se tu dici no dire la gente, come faremo, bla bla. E si deve dire, come si fa senza di voi? Voi portate gioia.
3: Meno male che ve ne andate oggi, guarda. La cosa brutta è che non c'è sta Sabrina, ma la cosa ancora più brutta è che tornate. Maledizione,
0: ragazzi, non piango solo perché sono grande, però mi mancherete un sacco.
4: Sì, vabbè, Ferna, ce ne faremo una ragione, tu non ti preoccupare. Non di solo procediamo, vive l'uomo.
5: Dolerti! Canzoni e vacanze colorate. Procediamo, R101, canale 67
6: TV. Allora, perché siamo già un pochino malinconici, un po' dispiaciuti per tante cose, per la scomparsa di Baresi, abbiamo dedicato l'apertura della puntata per questi poveracci, questa gente che affronta il mare, così pensavo di non vederle mai più, queste cose che facessero parte ormai del passato, invece ritornano. Nove e mezza siamo, come dire, obbligati ad andare avanti, però lo facciamo un pochino con qualche venatura di dispiacere, però guardiamo al futuro, siamo obbligati a guardare al futuro. Sapete cos'è arrivato? L'oroscopo di venerdì. La nostra astrologa di fiducia, Maristella si chiama, no?
7: Certo, signora Maristella,
6: che salutiamo, ci ha inviato un oroscopo. Volete sentirlo?
7: Sì.
6: Lo metto ai voti, Regina, vuoi sentirlo?
7: Certo.
6: Sabri? Vabbè, sì. Tu vai bene, Leone, ieri è stato il tuo compleanno, lo sentiamolo velocemente. È l'oroscopo proprio per l'estate, per le vacanze, l'oroscopo di agosto. Abbiamo anche la sigla. Senti che i goblin l'ha fatto.
8: Buongiorno a tutti. Ecco le previsioni del mese di agosto. Oh. Ariete, dico subito che i segni di fuoco saranno i protagonisti dell'estate e tu, Ariete, farai da guida agli altri. Favoriti gli spostamenti verso mete alpine, dove ci sono da mette scalare alpine, monti e gite in compagnia. Mai annoiarsi, il Leone e il Sagittario avranno occhi solo per voi. Toro. Per il Toro, agosto sarà il mese della svolta, della rinascita, del recupero a tutto quello che avete dato e finalmente adesso meritato. Torna la voglia di fare e di progettare. La meta preferita, si sa che amate la natura e amate essere circondati dal verde. Buon cibo e anche del sano sesso. Lo Scorpione sarà proprio pronto a farvi provare il brivido dell'estate. Gemelli, adrenalina altissima, amici, novità, movimento, siete ricercati.

0: ma anche evitati per le tante troppe cose che volete fare. Favorite le città, le metropoli come New York, Londra, parola d'ordine, mai annoiarsi. L'acquario e la bilancia saranno il gatto e la
1: Ah,
0: volpe
1: l'ha
0: per
1: fatto
0: voi.
1: tutto così, ha
0: Cancro,
1: capito?
0: finalmente ad
1: Cancro,
0: agosto tirerete quel
1: bambolotto.
0: sospiro di sollievo che tanto
1: Ah,
0: cercavate.
1: vedi?
0: Luglio è stato pesantissimo con Mercurio
1: Pesantissimo.
0: retrogrado, ma adesso il mare, vostra dimensione, il sole, la
1: Vedi?
0: luce vi renderanno magici. Magari un pesce vi osserva di nascosto e chissà,
1: Un cefalo.
0: leone, avete il trono eppure la corona. Giove è con voi, sarete il re in questo magico
1: Mamma mia.
0: agosto. Chiedete e vi sarà dato, anzi arriverà senza chiedere. I vostri sorrisi ipnotizzano e le vostre
1: Buono.
0: vacanze sono esclusive in spiagge lussuose e di prima qualità in tutte le parti del mondo. Flirt esplosivo con l'acquario.
1: Mi chiudo in
0: Vergine,
1: casa.
0: finalmente le
1: Mamma
0: nubi
1: mia.
0: che hanno affollato la mente se ne andranno. Potete partire, magari anche da soli. Voi che amate la quiete, la qualità e la tranquillità. Le città d'arte saranno adatte, ma anche spiagge e incontri sofisticati. Lasciatevi andare tra le braccia di un pesci e sicuramente troverete
1: Un
0: anche delle
1: granchio.
0: sirene incantatrici amorose.
1: Basta. Allora, questi erano i
0: Wow!
1: primi sei. Porca vacca,
2: Capito?
1: schifosa!
2: Estate
1: No, ma che bello!
2: scoppiettante.
1: Cioè, capito? Ti dice anche chi, dove devi
2: E
1: andare, se
2: chi
1: nella
2: devi
1: città
2: cercare? Le
1: d'arte,
2: compatibilità
1: le
2: con gli altri segni.
1: compatibilità.
2: Brava
1: Beh,
2: Maristella.
1: venite
2: Brava.
1: fuori bene tutti qua, eh? Tra un po' sentiremo gli altri sei. Adesso andiamo che tardi, 9:35.
3: Procediamo!
4: Procediamo.

0: Procediamo, I love you.
1: Procedo a pensare astrologa, ricordarmi che sono ricercato. Gemelli ricercati. Ieri sera per il commercialista mi ha portato due cartelle di Equitalia.
2: Ma che state scoppiettante! Io sto a fare le tisane col magnesio, no, per tirarmi,
3: dai,
2: su.
3: Dai, dai, le previsioni per l'agosto astrologiche sono buone, in pole position sto leone qua, mamma mia, ma anche il cancro.
4: Ma tutti i segni positivi, ci sarà, no, un segno che
3: adesso,
4: andrà male.
3: Adesso sentiremo gli altri sei tra un po', prima c'è la canzone che ti fa stare bene. Attaluopo.
5: Attaluopo.
6: Quello è il cavallo.
4: È sempre il
6: uovo, non è un animale.
3: Se okay, ce n'hai una proprio bella da spaccarci in due, ma bella. Hai ancora...
6: Ma non i maroni, eh?
3: No, in un senso bello. Hai ancora qualche secondo per mandare un vocale a questo numero:
7: 331 80 90 101.
3: Subito in radio.
8: Leggere attentamente il foglietto delle leggerezze. Regina, Sabrina e Fernando possono provocare dipendenza. Tenere lontano dalla portata delle persone tristi.
3: Procediamo.

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
15: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero!

0: primo.
1: Oh, shut down!
0: È uno degli auguri dei nostri ascoltatori. Per le nostre vacanze vi auguro salti di gioia con soffitti bassi. Allora, quanta gente stamattina, è l'ultima del Procediamo di questa stagione. Grazie per esserci, grazie per segnalarci anche del come fate quotidianamente, perché abbiamo degli ascoltatori oltre che imparagonabili, anche dei gran professionisti.
1: È così.
0: Che indicano delle canzoni bellissime, sette legate a Pia Ruota Bella. A sei, guarda che gamba! Guarda che gamba, Aldo!
2: Nervosissimo!
1: Guarda che ne ha due!
2: Beh, è vero, se noi una
0: sappiamo,
2: sola.
0: Sappiamo che gamba. Sappiamo che è rivestita una. Noi lo sappiamo che è una protesina. Insomma, beh, chi non ce l'ha una protesina?
2: Al giorno
0: chi
2: d'oggi.
0: Non c'ha una protesi?
1: Chi non c'ha una? Se non ce l'hai oggi, ce
0: allora,
1: l'avrai.
0: Sette bombe legate ai sette colori della ruota, eccole là.
3: Canzone verde!
4: Procediamo, buongiorno! Visto che è l'ultima puntata, ve la voglio dedicare a voi del Procediamo. Take My Breath Away, di Berlin.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene e per una rivederci, September, Earth, Wind Blue and Fire. Ciao.
5: Canzone blu.
7: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone estiva che mi farebbe stare bene oggi è Lady Hear Me Tonight dei Mojo.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno R101, la mia canzone che vorrei sentire oggi per cortesia è Fake dei Simply Red.
5: Canzone rossa.
10: Ciao, siamo Rebecca e Matilde. La canzone che ci farebbe stare bene è Maniac di Michael Sembello.
0: Bravo.
11: Canzone fucsia.
12: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Just Die in Your Arms, Cutting Crew.
5: Canzone gialla.
13: Buongiorno pazzeschi, Sasa da Roma. Per l'ultima canzone del risveglio di questa stagione proporrei Il vento caldo dell'estate di Alice.
0: Di Alice, bella.
1: Ah, però.
0: Sai che cosa potrebbe fare se non venisse fuori September di The Earth, Wind and Fire? Potrebbe farlo la nostra cantante.
1: Ah,
0: dal
1: sì.
0: vivo.
1: Perché no?
0: Per un buon auspicio per la ripresa. Che dici, te la senti?
1: Me la sento.
0: Vabbè, vediamo. Magari viene fuori adesso, giro la ruota, mi piacerebbe sentire Michael Sembello. Gialla, gialla, gialla, gialla, gialla.
5: Canzone gialla.
13: Buongiorno pazzeschi, Sasa da Roma. Per l'ultima canzone del risveglio di questa stagione proporrei Il vento caldo dell'estate di Alice.
1: Però bellissima scelta, bravo Sasa. Fossati,
0: da
1: Battiato.
0: Dal grande Battiato. Lei si chiama Carla Bissi, in arte Alice Visconti. Vinse anche il Festival di Sanremo
1: 81.
0: Questo è Il vento caldo delle

0: come se fosse la fine.
1: È la fine.
0: No, no, intendevo un mugolio. Un mugolio.
2: Un rantolo
0: di fine vita. Che bella, che bella che era anche questa signora, no, Alice? Allora, sparita anche lei. Ho fatto 3-4 messaggi, 3-4 canzoni, tra cui c'era una che si chiamava Messaggio, che mi piaceva, poi aveva vinto con Per Elisa e quest'altra canzone. La salutiamo, la signora Carla Bissi. Era la canzone che ti fa stare bene la prima stamattina. La prossima, tra un'ora, amori miei, sarà quella proprio più languida, più dolce, perché arriva la canzone che ti fa stare bene con tanto amore.
3: Con tanto amore
0: te la dedichiamo. Boh, ieri ho ancora le ferite di ieri che sanguinano, no? Dei messaggi, delle cose che abbiamo condiviso ieri, di gioie, di dispiaceri. Insomma, la prossima canzone d'amore deve essere corredata, se volete, anche ad una dedica, ad un pensiero. Che sia gioioso, che sia un pochino, che faccia meditare, insomma una vostra cosa intima che comunque sia stimolata dal cuore, dai sentimenti. Quindi la canzone ti fa stare bene con tanto amore e con una vostra dedica, con un vocale, ora a questo numero
4: 331 80 90 101.
0: Allora, abbiamo qualche secondo. Allora, smaltiamo l'oroscopo, perché abbiamo sentito l'oroscopo della nostra Maristella, la nostra astrologa freelance. È la nostra. E abbiamo sentito i primi sei segni. Se siete appena arrivati, tutto bene. In particolare Leone, che altro, i Gemelli, dai, su tutti.
2: Anche Toro andava bene.
0: Toro,
2: anche
0: la Vergine. Adesso sentiamo gli altri sei. Attenzione, partendo. No, rimettiamo la sigla, perché è la sigla che ti crea, capito, quell'attenzione. Rascapa. È bella. Nemmeno negli anni 70. Vabbè, allora sentiamo i sei segni, partendo dalla Bilancia.
5: Bilancia, ad agosto via tutti i pensieri, per favore, prendetevi una settimana tutta per voi, scegliete anche un luogo semplice, tanto comunque la vostra presenza lo renderà elegante. Voilà. Sarete notati da un ariete che tra bollenti spiriti vi farà capitolare.
0: Capito?
5: Scorpione, attenzione con la A maiuscola, perché questo segno in vacanza farà una strage di cuori. Con la sua coda il suo aculeo colpirà cuori, sedurrà corpi e menti. Chirone, opposto, lo renderà assai affascinante, e i Toro saranno ipnotizzati, i luoghi preferiti, quelli circondati dall'acqua, anche di un lago misterioso. Sagittario, il Sagittario in vacanza e per i viaggi non lo batte proprio nessuno. Tutti cercano di imitare questo segno che con il suo entusiasmo contagia tutti. Le mete che ama sono tante, basta partire, atterrare, osservare e vivere nuove realtà che porterà con sé e le custodirà sempre nel suo cuore. Il tuo segno e compagno ideale per follie saranno i Gemelli, che tanto vi stimano. Capricorno, per favore non fate il personaggio di Furio di Carlo Verdone, lasciatevi andare, non tenete sempre tutto sotto controllo, scegliete località in montagna, tra rifugi, camminate e buon cibo, e magari osservate quei tramonti che ancora vi emozionano in compagnia di un dolcissimo cancro. Acquario, viva le novità, viva Urano, avete già prenotato da mesi, voi re della tecnologia, la scoperta di luoghi inusuali, nuovi sempre per primi a scovare, paesi e città mai visti e conosciuti da nessuno, voi per primi parlerete e porterete prove di quanto tutto sia straordinario. Sul vostro cammino incontrerete sicuro un leone, in tutti i sensi però, eh? Pesci, i pesciolini così empatici ed emotivi finalmente avranno un agosto come lo desideravano. Da tempo tanti saranno i contatti con le nuove persone, si sa che amate l'acqua, vostra dimensione, luoghi lontani, magici e nostalgici, anche voi un pochino lo siete. Il leone sarà il vostro compagno di viaggio.
2: Il mio compagno è il leone.
5: Allora io, cari amici, vi saluto, vi auguro un felice agosto e tanto bene. anche per tutti dalla vostra Maristella.
0: Dai,
2: buone vacanze Maristella, che gli astri siano con te.
0: Sto impresso l'aculeo dello scorpione.
6: È il sagittario che ha aculeo.
0: Pare che insomma si possa fare qualche aculeo questa...
7: I leoni devono andare con tutti, sono un po' preoccupato. Non so, vabbè.
0: Che sia un agosto bello per tutti.
4: Procediamo.
8: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Me gusta andar la Habana.
1: Me gustas tú.
0: Me gusta una p...
1: Me gustas tú.
2: Trovamo una rima con,
1: me gustas
2: con
1: tú.
3: Poi una. Un carico.
2: Vabbè.
4: Allora, la nuova si fa per dire, la nuova, perché ogni anno ce n'è uno che riprende Manu Chao, no? Sto pezzo. In questo
3: no, ma
4: caso...
3: credo che sia proprio Manu Chao con Karol G.
4: È proprio quello, sto dicendo quello. Ascoltami ogni tanto, non stare
3: ti
4: lì.
3: Riferivi ad Alfa, tu.
4: Esatto.
3: Ecco, sì.
4: Vabbè.
3: Ci sono arrivato adesso.
4: Sto giro la mia amatissima Karol G, che incontrerò la prossima settimana,
1: quella.
4: Se volete.
3: Vabbè, vai al suo ristorante?
4: Detta così, sì.
3: Che no, bello. Sembrava che avessi un incontro con lei.
4: Tu potevi farlo passare così, no? Va bene, caro G e Manu Chao, la nuova su R101 in radio e in televisione. Mi dicono anche oggi, ultima puntata, anche questa, che Duval è da...
1: Taurio!
4: E attenzione, perché tra poco risolveremo ad ogni costo, fino a dirvelo praticamente, il test psicattitudinale che abbiamo in ballo. Poi, a proposito di ballo, Marcello, la signora Saraiva mi chiede dei ballerini per l'esibizione di September degli Earth, Wind & Fire, perché dice non è un pezzo da fare con la siepe dietro.
1: Vorrebbe.
4: Abbiamo qualche ballerino? Tutti quanti, se c'è qualche ballerino in giro,
5: anche non professionista,
4: anche non professionista, anche ex ballerino, insomma, di qualunque tipo, l'importante che
3: ma anche ex ballerini,
4: anche ex ballerini, l'importante è che dondolino un po',
1: sì,
4: dietro,
1: sì,
4: l'esibizione di Regina Saraiva. Che lo dico, se qualcuno volesse partecipare dal vivo gratuitamente a questo mini show di un paio di minuti in largo Stati Uniti d'America, dove c'è la sede di R101 di Radio Mediaset, la signora canta September degli Earth, Wind & Fire. Ci portiamo avanti per il ritorno, d'accordo?
1: Giusto, giusto.
4: Quindi, se volete venire, vi aspettiamo. Ora da Aldo, immediatamente, parliamo di una cosa che, insomma, e tutti quanti stanno iniziando ad accarezzare, no? La longevità.
5: La longevità. Prima di parlare di longevità, velocemente due notizie appena arrivate in redazione. È stato individuato il corpo di uno dei sei dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. Non è stato ancora recuperato e prosegue la ricerca degli altri cinque dispersi, mentre la Francia ha annunciato poco fa che rafforzerà i controlli alle frontiere con la Spagna dopo quanto accaduto ieri a Ceuta, l'assalto dei migranti dal Marocco. Parliamo di longevità. Tutti noi vorremmo vivere il più a lungo possibile e in buona salute. Alla longevità dobbiamo però iniziare a pensarci già tra i 40 e i 60 anni per prevenire malattie croniche come quelle cerebrali, cardiovascolari, il diabete, il declino cognitivo. La Società Italiana di Medicina Moderna e la Federazione Medico-Sportiva Italiana hanno preparato un decalogo con i consigli da seguire e le cose da evitare per vivere bene e più a lungo.
4: Li so tutti.
5: Iniziamo dai consigli da seguire. Camminare per regolare il metabolismo. Rinforzare i muscoli per contrastare la perdita di massa muscolare con l'avanzare dell'età. Seguire la dieta mediterranea. Cercare di eliminare il grasso addominale con l'esercizio fisico per ridurre i rischi cardiovascolari, dormire almeno 8 ore al giorno, socializzare per stimolare la sfera cognitiva e affettiva e fare un check-up completo almeno una volta all'anno.
4: Le avete fatte tutte?
5: Difficili da seguire.
4: Ma non sono difficili.
5: Il check-up completo è difficile da eseguire.
4: Vabbè, ogni tanto,
5: non tutti riescono a farlo.
4: Ogni tanto bisogna farlo. Sono uscite le tue analisi?
3: Anche per i costi.
4: Le rendiamo pubbliche?
3: Quanti... No, ancora no, perché le ho dovute ripetere l'altra mattina.
4: Quanti asterischi avevi nell'ultima?
3: 17. Una costellazione.
5: Su quanti? 17 su?
3: Su 40.
5: Vabbè dai.
4: Stai dentro la grande.
3: Ma qua.
4: Pensa a Nicchiari che una volta ne aveva 40
3: su 40.
4: Ed è viva e vegeta ed è in gran forma.
3: E lunga vita.
4: Ciao Silvia, no, tutto importante, tutto importante. Beh, va fatto, ma anche oltre i 60. Cioè, per volersi bene fisicamente, c'è sempre tempo. Ovvio, è auspicabile che uno faccia come stile di vita sin da giovane i ragazzi,
5: certo,
4: visto che l'altro giorno parlavamo dei nostri bambini, i più obesi, la roba e l'altra, che iniziassero da subito a preferire a prodotti processati, bim bum bam, tutta una serie di cose, che capissero la natura, i frutti della natura, che seguissero la stagione. Insomma, ci vuole anche un pochino di impegno e di esempio anche da parte dei genitori.
5: Ci sono le cose da evitare anche per invecchiare bene, velocemente. Il fumo, ecco, smettere del tutto di fumare, smettere di bere o in parte, cioè, bere non vado, più dai, di un bicchiere
4: io
5: al giorno.
4: Stavo chiudendo lì,
3: questo sta andando in vacanza.
5: Ridurre lo stress, cioè trovare più tempo da dedicare a se stessi.
4: E in ogni caso, per i fumatori, adesso dirò una roba che mi criticheranno.
3: Vai.
4: Se proprio non ce la fate, come io e quell'altra lì, ci sono, cercate di bilanciare, ci sono degli alimenti antiossidanti, cercate di limitare il danno c'è, però si può limitare, se proprio non riusciamo, se siamo proprio così deficienti, ecco, da non riuscire a smettere di fumare, i danni si possono in qualche modo limitare. Chiusura classica.
1: Grazie Aldo Preda.
6: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: scazzo me.
1: L'ultimo.
0: Scazzo me, scazzo me.
2: Fernando, ma alla fine il contratto te lo rinnovano o no? O c'è il rischio che a settembre ci troviamo il monoscopio di R101?
3: Grazie Aldo Preda, questi consigli serviranno a mio papà che li ha ascoltati.
4: Bene,
1: consigli per,
4: Aldo per il sociale.
1: A proposito di longevità, insomma, di volersi bene, a proposito di contratti, scusate se torno sulla scomparsa di Baresi, ci sono un sacco di adesso non so se sono reali, vere o cose che magari in circostanze lo vengono fuori. Pare che lui una volta abbia firmato un contratto in bianco all'allora dirigente, che se non sbaglio era Gagliani, dicendo: il contratto è firmato in bianco, mettere la cifra è già un onore per me indossare quella maglia. Io credo che cioè a trovarne. Ed era già,
5: sarebbe,
1: insomma,
5: un esempio da seguire.
4: Vero. Beh, ma sicuramente sapeva già che la cifra sarebbe stata edificante.
1: Vabbè,
4: però
1: il gesto,
4: onore alla,
1: il gesto,
4: all'orgoglio
1: gesto,
4: milanista.
1: Il gesto, persone, insomma, serie ci sono ancora, insomma, professionisti seri. Vabbè. Saluti ancora a Franco Baresi e complimenti per la sua carriera e per il suo esempio. Vi leggo una cosa, visto che sono sul malinconico, sul tristanzuolo andante, ve ne leggo una veloce, poi ci riprendiamo con il test che dobbiamo risolvere ad ogni costo. Allora, ciao a voi tutti, miei compagni di solitudine, che tanto non è più quando sento voi dal risveglio al tramonto. Mi fate compagnia, commuovere, ridere, pensare. Insomma, senza di voi le mie giornate sono scure. Buone vacanze a voi, vi aspetto a settembre.
6: Edi, grazie.
1: Tu pensi di fare nulla, in realtà, insomma, siamo poco distanti dal nulla, però quel nulla è importante per tante persone. Non avete visto nulla perché oggi chiudiamo col botto, cioè il live con il balletto. Si è già candidato Arcangelo volontario.
6: Sì,
1: oggi il live sarà l'ultimo live che rimarrà scolpito nella vostra memoria. Ma adesso il test psicattitudine.

0: Attitudinale.
1: Allora, mi dicono fallo anche tu il contratto in bianco. Vabbè, che problema c'è? Allora. Test psicattitudinale è una costola del cos'è, un pochino più difficile delle altre, del resto serve anche per metterci in moto, insomma, no? Cose fatte leggermente, così, superficialmente, con il Google, queste robe qua. Il cervello. Fare anche movimento col cervello. Allora, ci sono delle indicazioni su questo personaggio che è uomo vivente, ci sono delle indicazioni cantate e poi ve le diciamo con più calma e maniera chiara. Sentite.

0: è quest'uomo vivente, ha un passato da ragazzo audace, ok? Penelope ha preso uno schiaffo da Penelope, ok? Dalla quale poi ha avuto una perla, giusto?
1: Alla quale è unito da una perla.
0: È unito da una perla. Attenzione, sono indicazioni più importanti. La stoffa lì non ho capito. L'esercito
1: di stoffa.
0: L'esercito di stoffa. Cos'è un esercito di stoffa? È un modo di dire, ma che il vero significato.
2: Magari va tradotto in inglese. Esce qualcosa.
3: No. E a gomito me la lolina lolo. Nicolas Cage.
0: Nicolas Cage, no. Non è Nicolas Cage.
2: Aspetta un attimo
0: che lo rileggiamo per i nostri ascoltatori che magari...
2: Aspetto sempre io.
0: Vabbè, datti pazienza.
3: Riagomitamelo. Cristiano Malgioglio.
0: Penelope Perla. Sentiamo.
1: Sono stato un ragazzo audace. L'esercito di stoffa quanto mi piace.
0: Fermiamoci.
4: Achille Lauro.
0: No. Fermiamoci, sono stato un ragazzo audace, l'esercito di stoffa mi piace.
5: Ellino Banfi?
1: No,
0: ragioniamo. Il resto, le altre indicazioni.
1: Per Penelope ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla.
0: Capito, Regina? Per Penelope ho preso una sberla. Cioè, è prenotata prima Sabrina.
2: Grazie. Dai, grazie Sabri. Per averlo detto almeno una volta all'anno.
0: Dai, muoviti. Dai.
2: Allora, per me è... Julio Iglesias.
1: No.
5: Riagomitola Melò.
0: Sentiamo.
5: Lui ha fatto anche un film che si chiama Troy. E lui è Brad Pitt.
2: Ma l'hai già detto.
0: Sì, ma se lo scorda, c'è la memoria corta.
2: L'ha detto tre volte.
1: Vogliamo dare un aiuto, restringiamo un po' il campo.
0: Perché va risolto, non si scappa.
1: Diamo un aiuto.
5: Mario Balotelli.
1: Siccome siamo ancora divisi tra italiani e stranieri, diciamo che è un personaggio straniero.
0: Allora, vivente, uomo e straniero. 331 80 90 101. Sono stato un ragazzo audace. L'esercito di stoffa mi piace. Con Penelope ho preso una sberla. Ci unisce una perla. E l'indicazione finale è trenino, no?
1: Felice del mio lungo cammino. Come un bambino con il suo trenino.
0: Johnny Depp.
4: Riagomito Maramelo. Shania Male tu.
1: No,
0: Morgan scrivono. Non è Morgan, è straniero.
2: È un personaggio straniero.
0: Personaggio straniero, per cui c'è Nannini, tutta una serie. È uomo, ok?
4: Secondo me è Javier Bardem.
0: No, l'hanno detto.
2: L'hanno detto, non è.
0: Harrison Ford.
1: No.
0: Justin Bieber, dica.
5: Riagomitamelo. Cristiano Ronaldo.
1: No.
0: Cristiano
5: Riagomitamelo. Il personaggio è Russell Crowe.
0: Russell Crowe, Will Smith, no. Justin Bieber ancora, no. Penelope ha preso una sberla da Penelope ed è unito da una perla. Che miseria, ma se vai su niente con l'aiuto chat ci metti in dice.
4: Aldo Preda.
0: Dai, Michael Douglas.
1: No.
0: Davide da Catania, Antonio Banderas. Dica.
5: Riagomitola Melò, Robert De Niro.
0: Madonna, come l'ha detto bene, riagomitola Melò?
2: Come l'ha detto con un po' spagnolo.
1: Velocissima ormai.
0: Ripetilo.
5: Riagomitola Melò, Robert
0: che
5: De Niro.
0: Brava! Ma bello, lo dici, ma sì, ancora.
5: Riagomitola Melò, Robert De Niro.
6: Loro dice Matt Damon.
0: No. Harry Young Cusick, chi è questo costui?
1: Non lo so.
7: Riagomitolamelo, Will Smith.
0: No. Tom Cruise, no. Allora, ci fermiamo qua. Al rientro c'è il live della signora e poi subito dopo va risolto. 331 80 90
8: 101.
9: Anche d'estate, noi

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
2: Con Max Giusti.
1: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
2: Stasera 18.45, Canale 5.
1: Il muro dà, il muro prende.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
6: La spesa intelligente!
7: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
10: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
11: Obi, tutto è possibile.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
14: R101 Meteo.
15: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sui rilievi del nord, formazione di temporali sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte. Sempre in generale soleggiato nel resto d'Italia, temperature quasi ovunque in ulteriore aumento, massime per lo più comprese tra 32 e 39 gradi. Con possibili picchi fino a 40 gradi. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
14: R101 Meteo con...
16: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: anche un prefestivo.
1: Da urlo!
0: No, no, senza urlare, vi dico che Johnny Depp, per quanto riguarda il test psicoattitudinale, non c'è, anche se non è, anche se qualcuno dà dei legami da Johnny Depp alle indicazioni del testo, ovvero la nave del Pirata dei Caraibi si chiamava Perla e da Penelope Cruz ha avuto una sberla, che sono due indicazioni.
2: E quindi, però non è lui.
0: Non è, c'è un'analogia tra alcuni elementi che porterebbero a Johnny Depp e il nostro personaggio misterioso del chi è, che riprenderemo dopo, se volete, 331 80 90 101, ma ora si fa il live perché la cantante è di fuori.

0: dare nei monitor, grazie, perché c'è anche un balletto, vorrei capire anche vedere la coreografia. Allora, stiamo per collegarci con Largo, Stati Uniti d'America, con questa trionfante fontana di Joe Ponti e questa siepe tenuta così e così, e gli dico come tagliarla. Adesso ragazzi, comunque del resto, allora la signora canta Aldo September, che ci lega insomma al ritorno, September degli Earth, Wind and Fire. Vedete le immagini di una Milano super deserta? E beh, del resto, al di là del fatto che è il bollino nero, no? Oggi per il traffico, no?
1: Bollino nero per il traffico nero. E rosso per tutta una serie il calore.
0: Poi dopo ne parliamo. Cantiamo, anzi, la canta lei, Regina Saraiva, canta September degli Earth, Wind and Fire. Prego! Con cori o senza cori?
2: Con i cori

0: La comita non me lo... George Clooney.
1: L'abbiamo già detto. Lei non perde il filo,
2: Mi ha vomito la mela. Clint Eastwood.
1: No, non è Clint Eastwood. Ma è un attore? Vabbè, non si sa, lo chiamiamo tra poco.
2: Robbie Williams.
1: No. È maschio, è vivente ed è straniero.
3: Ma cosa hai detto? Ma

0: cantate, canta il pezzo, non perde.
1: Il ballerino si è già licenziato?
0: Chi?
2: Il ballerino non è arrivato.
0: Il ballerino non si vede, è dietro la siepe, un pochino basso di statura. Però ve l'assicuro, c'è. Oh, ve la siepe l'ha fatta meglio, dai, sto giro, dato delle indicazioni. Dai, dai, dai. Sentiamo un altro, poi andiamo, dai. Brava, regi. Riaggomitolamelo.
3: Regina, cori, cori, regina.
0: Dai, cori, regina. Robert De Niro.

0: risposte di quiz. E questa è la particolarità.
1: È il gran varietà.
0: E questa è la gran varietà. Bella. Grazie regina, grazie, grazie, grazie, grazie. Bello, bello, bello, bello. Pensavo peggio. La canzone, sai perché? Perché la base era buona. Quando la base è buona, no, la base era perfetta. Fa caldo?
2: Ottima qualità, ragazzi.
0: Faceva caldo tanto?
2: Sì, c'è afa.
0: Hai sentito qualche momento di difficoltà?
2: Oh, non ho preso la pillola.
0: Ecco,
2: il beta bloccante.
0: Allora, intanto prende il beta bloccante e noi andiamo.
3: Procediamo!
4: Procediamo!

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.

0: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Ti aspettiamo!
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: urlate per una ragazza che si chiama Sofia, mi scrive il papà: puoi dire a mia figlia Sofia di svegliarsi e prepararsi le valigie che domani si parte, grazie, Luca da Saronno. Figurati, sono venuto proprio per questo, per svegliare tua figlia. Ora sentiamo le dediche, i pensieri d'amore e le canzoni anche indicate delle nostre imparagonabili, prego.
1: Ciao a tutti, sono Laura da Torino e una canzone d'amore che mi farebbe piacere sentire, ascoltare, sarebbe Solo per te dei Negramaro, che mi ricorda tanto uno dei primi incontri con il mio attuale marito e mi faceva venire le farfalle nello stomaco, perciò la ricordo con molto molto piacere. E questo succedeva 15 anni fa, dopodiché appunto ci siamo sposati e sono 5 anni a giugno, ho fatto 5 anni a giugno e mi farebbe veramente piacere ascoltarla. Ciao a tutti, un abbraccio, un bacio.
2: Questo messaggio vuole essere semplicemente un messaggio di inno alla vita e di incoraggiamento a tutti i giovani che stanno affrontando momenti difficili, duri, che sia in una scuola per diventare qualcuno, sia che sia nella vita, sia che sia nel lavoro, e che capiscano comunque sempre l'importanza della vita e della giustizia, della legalità, quelli che credono nei valori e con forza e determinazione. Quindi questa canzone è per mia figlia, per tanti ragazzi più fragili che non ce l'hanno fatta e per tutti quelli che ce la faranno. O vita di Jovanotti. Grazie, buona giornata a tutti.
3: Ciao ragazze, volevo dedicare Su di noi, Pupo, a mia moglie. Ci siamo conosciuti in prima elementare, poi ci siamo persi e la bellezza di quasi 50 anni dopo, più o meno, ci siamo rincontrati e facciamo 4 anni di matrimonio.
0: Che meraviglia!
3: Grazie!
0: Bravi. Buona giornata, ciao! Elementare. Poi io vorrei aggiungermi, scusate se mi inserisco, perché ho troppo sulla punta della lingua questa... questo pensiero, che ieri ho seguito questa vicenda di questa coppia di anziani, che è stata una coppia felice, tutta una vita senza figli e senza parenti, che hanno perso la vita entrambi nel giro di qualche giorno, e ritrovati poi dopo 2 settimane, mi pare. Questo è successo a Sesto,
4: almeno una settimana.
0: Questo è successo a Sesto San Giovanni. Ora dico, siamo tutti presi dall'euforia dell'estate, delle cose. Pensiamo anche a delle persone che non siano solo parenti, ma anche persone che conoscete. Cioè, assicuriamoci, insomma, che anche, insomma, nella loro parte finale abbiano, insomma, una fine dignitosa, che non vengano così scordati soltanto presi dalle nostre aspettative di divertimento, di quant'altro. Scusatemi.
5: Ciao ragazzi di R101, sono Simone da Empoli. Vorrei dedicare quella canzone d'amore, quella di Radio Le Paretese, il primo giorno di scuola, perché l'ascoltavo insieme ai miei figli quando erano più piccoli, per ricordarmi il tempo quando si stava più insieme, da quando siamo separati dalla madre, no? Non ci vediamo quasi mai. Grazie, buona giornata.
6: Buongiorno Radio 101, sono Stefania da Siracusa e volevo dedicare la canzone Il Buon Viaggio a mia figlia, che è partita militare in Marina e in questo momento si trova alla Maddalena. E volevo mandargli un bacio grande grande e un grandissimo in bocca al lupo per la tua vita e per il tuo futuro, amore. Ciao!
7: Vorrei dedicare Pura Luce di Renato Zero a Franco Baresi, perché questa notizia mi ha distrutto.
8: Ciao, io volevo fare una dedica speciale a voi, perché quando sei presa troppo dalla stanchezza, che ti viene anche da piangere, perché ti prende anche la testa, ti prende la mente, ti assorbe tutta la stanchezza, volevo fare veramente una dedica di cuore e di amore, perché mi alleviate veramente questa sofferenza. E quando sento le vostre canzoni, anche quelle che scelgono gli ascoltatori, le vostre battute, le vostre chiacchiere, mi fate veramente passare tutta la stanchezza, e quindi io vi sono grata immensamente per questo regalo, perché alla fine io sono resisto grazie a voi, ecco. Grazie, grazie veramente di cuore.
9: Ciao a tutti, telefono dalla Valle d'Aosta. Volevo dedicare al mio grande amore della mia vita, mio marito che è volato in cielo pochi mesi fa. Il nostro brano d'amore era Strada Facendo, quello che ci ha uniti per 41 anni. Un bacio a tutti, grazie. È il brano che mi fa stare bene. Ciao a tutti.

0: rida.
1: Che non sei più da solo, strada.
0: Pezzoni di Claudio Baglioni, scelto per la canzone d'amore che ti fa stare bene, con tanti messaggi, alcuni veramente toccanti, come avete sentito, però con tanto amore, ecco, questo è il motivo trainante di questo spazio che abbiamo creato, con tanto amore, che torna a settembre, tornerà con noi dal 7 settembre, ci sarà sempre questo spazio dedicato anche alle cose che magari fastidiscono un po', no? Perché uno tante volte prende le distanze, giustamente anche per andare avanti, però esistono, bisogna fare i conti anche con...
2: Un abbraccio forte forte a tutte queste persone che mandano questi messaggi bellissimi.
0: Va bene. Un abbraccio forte. Allora prendiamo spunto da un termine, da una parola di strada facendo per la prossima canzone che ti fa stare bene. Così giochiamo un pochino con la musica, con la memoria. Allora, io ce l'ho già, però ricordamelo il testo velocemente.
3: Dall'inizio?
0: Sabri. Sì, dall'inizio.
3: Io e i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me.
0: Il termine fame potrebbe, ci sono canzoni con fame?
3: Beh, c'è Fame.
0: No, è un'altra cosa. Allora, direi che la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere nel testo, nel titolo, il termine semplice cielo. Ci affidiamo al cielo. Cielo, sky, le ciel, il cielo, una di... c'è, cioè, il cielo di Israele, poi c'è il cielo di Irlanda, c'è
3: il cielo in una stanza,
0: c'è il cielo ovunque, cielo. 331 80 90
4: 101.
5: Anche d'estate, noi.
4: Bravo!

0: Le 11 in punto. Nel procediamo, sto leggendo, sto ascoltando anche un po' di vostri vocali relativamente alla canzone che ti fa stare bene, che deve contenere il termine cielo nel testo, nel titolo. Bravi, bravi. Prima di andare da Aldo, saluto chi da poco è arrivato da noi. La replica, questa non va in replica.
1: Aia, no.
0: Sono di quello che cazzo ci pare. Tanto non ci saranno prove di quello che viene. Non va in replica, la trovate solo sul sito. Allora, prima di andare da Aldo, saluto chi è arrivato da poco. E poi un centro estetico che sono presi d'assalto in queste ultime ore, prima del grande esodo, perché di questo parleremo con Aldo, il centro Francesca Gentile di Lecco. Ci sono le, tutto lo staff, insomma, sono dei nostri, ci sono le, ti sei depilata, hai fatto tutto?
2: Io sono già a postissimo.
0: Unghie, linguine.
2: Tutto.
0: Linguine.
1: Allo scoglio.
0: Aldo, ti sei tolto i peli?
3: Io sono a posto, grazie.
0: Tutti a posto?
2: Sì.
0: Siete pronti per spogliarvi e mostrare il vostro corpo? Ah, vabbè, c'è una roba lunghissima, te la dico a settembre. Ho seguito ieri un documentario sulla nascita delle spiagge. Sapete che è una roba italiana, che ha origini italiane?
2: Non sapevo.
3: Cioè le spiagge nel senso di spiagge organizzate?
0: Sì, lì di tutte queste robe qua. Prima esisteva soltanto la vacanza nell'Ottocento, fino all'Ottocento, in montagna. Prima perché eravamo tutti spinti dalla religione, quindi la montagna ti avvicinava a Dio, era più austera, eccetera, eccetera. Il bagno era una cosa sconcia, perché dovevi spogliarti.
1: Beh, certo.
0: Era una roba che andava con... E poi non era igienica, ci sono state un sacco di malattie all'inizio con i primi bagni aperti. Poi insomma c'è stato il fascismo con le case coloniche per i ragazzi, che ha riempito la riviera romagnola, no? Di queste colonie, sì. Di queste robe, e proprio quel periodo insomma ha avuto il suo, come dire, si è confermato come alternativa alla montagna. Vabbè, sono riuscito a dirlo, pensavo di poter dire a settembre.
2: Bello,
0: Aldo, esodo
3: inizia domani sabato 1 agosto, il primo weekend da Bollino Nero per l'esodo estivo. In base alle stime dell'osservatorio di ANAS sulla mobilità, da oggi fino a domenica 2 agosto sulle strade e autostrade ci saranno 26 milioni di veicoli. Ridimensionata la presenza dei cantieri, fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% dei cantieri attivi. Bollino nero per domani mattina, sabato 1 agosto, bollino rosso nei pomeriggi di oggi, domani e domenica. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle 16 alle 22, domani dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Il consiglio naturalmente è sempre massima prudenza su tutte le strade.
0: Cosa si fa col bollino nero, Regina?
2: Con il bollino nero, ragazzi, state attenti, bevete tantissima acqua, vestitevi leggero.
3: Scusa, sì. Quello è per il caldo, questo è per il traffico.
2: Ah, dovete partire intelligentemente, quando non partono gli altri.
3: Telefonate a tutti,
2: chiedete a che ora
0: con quello rosso.
2: Ah, quello rosso è un casino.
0: No, è peggio,
1: no, è peggio il nero.
2: Ah no, il nero è terribile.
0: Vuoi dire cose che si capiscono proprio in maniera chiara in Italia? Va bene. Beh, se non gli fai la chiusura estiva adesso,
1: ma
0: quando
1: non, perché
0: fa...
1: non ce la fa lui a noi,
0: no,
1: di fine stagione?
0: No, prego, siete voi le coriste, dai.
2: Grazie Aldo Preda.
4: Procediamo anche sul canale 67 del Digitale.

0: insuperabile il procediamo.
1: Insuperabile il procediamo. Allora, gli ultimi 48 minuti e mezza del procediamo su R101 in radio e televisione canale 67
2: TV.
1: Allora, io devo fare qualche saluto perché sulla sigla alla fine non ci sarà tempo, e allora devo ringraziare insomma tutti quanti sono adoperati al nostro vivere quotidiano, perché insomma siamo alla fine una piccola famiglia, insomma. Noi del procediamo, ai tecnici eccetera, ma anche ai colleghi della radio che non vediamo spesso, e ai colleghi di tutte le altre radio, a chi fa questo lavoro, alle loro famiglie un abbraccio di cuore, anche se non ci vediamo, insomma viviamo ormai di momenti che abbiamo vissuto sempre, perché siamo così presi da tante cose, figli, madre, eccetera, che magari persone, visto che ogni tanto tocchiamo anche il tasto nostalgia, non le vediamo, ma le abbiamo nei nostri cuori. Per cui un abbraccio a tutti gli amici che ci ascoltano, ci sono tanti colleghi, non solo della nostra radio, ma delle altre radio che ascoltano il progetto. Buone vacanze!
2: Buon'estate!
1: Ora risolviamo sto test, se no da qui non ci si muove.

0: articolo attitudinale. Allora, prima di andare in vacanza, avete sentito prima da Aldo, Grande Esodo, Bollino Nero. Vi auguro, insomma, di sfangarla nella maniera migliore, anche se dovete armarvi di pazienza, perché è una tradizione, insomma, la coda ferragostiana. Ora, test psicattitudinale, è una costola del cos'è cos'è e chi è chi è, è un personaggio, uomo, vivente, straniero. Queste sono le indicazioni, ma adesso ve ne diamo qualcuna perché va risolto.
1: Di una certa età.
0: Di una certa età. Allora, le indicazioni, vogliamo sentire la canzone o andiamo subito sul testo? Andiamo sul testo, le indicazioni sono:
2: sono stato un ragazzo audace, l'esercito di stoffa quanto mi piace.
0: Questa è la prima indicazione. La
2: per
0: seconda:
2: Penelope ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla. Felice del mio lungo cammino, come un bambino con il suo trenino.
0: Allora, esercito di stoffa, ragazzo audace, Penelope gli ha dato una sberla, ma hanno in comune una perla e gli piace il trenino. Cos'è il trenino?
2: Il trenino.
0: Il Capodanno li fanno tutti. Allora, attenzione.
2: Diamo un'altra indicazione.
0: Esatto,
2: allora, abbiamo detto che è un personaggio straniero di una certa età ed è un famosissimo, ma proprio famosissimo, cantante.
0: Cantante, attenzione, cantante straniero. Ok, quindi sgombriamo Johnny Depp, tutti gli attori che avete detto, Robert De Niro,
2: Javier Bardem.
0: Perché Johnny Depp sono, lo hanno indicato in tanti, perché Penelope, poi anche la nave che aveva nei Pirati dei Caraibi, si chiamava Perla, quindi non c'entra nulla. C'entra invece un cantante con Penelope, con la Perla, con l'esercito di stoffa. Prego.
3: Elton John.
2: Non è Elton John.
0: Okay,
1: allora, una domanda: se era audace vuol dire che era percepito come un bellissimo uomo?
2: Allora,
0: audace
2: da giovane era un bellissimo, era considerato, è considerato un sex symbol.
1: Okay.
0: Ma ci provo io, posso provare io.
1: Certo.
0: Elvis Presley.
2: No,
1: è vivente ancora.
0: Ah, è vivente. Sì. Ah, però me l'ha sfuggito, vivente.
4: Riagomitolamelo. Bruce Springsteen.
2: Non è Bruce Springsteen.
0: Sentiamo Regina Saraiva.
5: Diego Mitolamelo.
0: Prego.
5: Tom Jones.
2: Non è Tom Jones.
0: È anziano anche, dici?
2: Beh, ha la sua età.
4: Diego Mitolamelo è Eminem.
1: Diego Mitolamelo è Simon Le Bon.
2: Non è Simon Le Bon.
5: Diego Mitolamelo è Bob Dylan.
2: No.
0: 331 80 90 101 Brian Adams, li stanno dicendo tutti.
1: Riago Mitolo, Tony Adley.
6: Mahmood.
0: No, è straniero.
1: E Mahmood è giovane.
0: Allora,
1: poi
0: calmi, perché sai che con quest'ultima indicazione mi è ancora...
2: Ma è veramente famosissimo, è incredibile che ancora non sia stato detto questo nome.
7: La so, Riago Mitolo me lo...
0: Prego.
7: Rod Stewart.
2: Ce l'abbiamo
0: e
2: fatta.
0: Adesso me la devi spiegare per bene. Allora, ragazzo audace,
2: erano
0: audace,
2: difficili gli indizi. Non è per quello. Non è lui, sarà stato anche un ragazzo audace. Il primo indizio si riferisce alle passioni calcistiche di Rod Stewart, tifosissimo del Celtic. I tifosi del Celtic sono i Bold Boys, i ragazzi audaci.
0: Ah.
2: E l'esercito di stoffa è la nazionale scozzese, la Tartan Army.
0: È possibile che andando su internet non te la dava?
1: No,
2: del tessuto del kilt con cui si confezionano i kilt.
0: Ma anche lui è stato presidente di una squadra di calcio.
2: Sì, è anche proprietario. Penelope è Penny Lancaster. Penelope Lancaster, terza moglie di Rod Stewart. E si sono sposati a Santa Margherita Ligure, la perla del Tiguglio. Felice del mio lungo cammino, perché ha la sua età,
0: certo,
2: ormai,
0: certo.
2: Come un bambino con il suo trenino. Lui è un grande appassionato di modellini elettrici, di trenini elettrici.
0: Vabbè, ci avete lavorato insieme all'università, la Cattolica.
1: Sì, a quelli, insieme a quelli delle ricerche di Aldo Breda.
2: Però lui è famosissimo.
1: Bravo, questo è stato il test più bello.
0: È un pochino più difficile degli altri, giustamente, perché se no, altrimenti se lo risolvono velocemente. Così abbiamo avuto modo di confrontarci delle cose. Secondo me ci stava. Bene, andiamocene, che è tardi. Hai capito, Rod Stewart, uno dei più riconosciuti come uno dei più grandi trombatori della storia, no?
5: Eh sì, ragazzi, è anche un bel uomo.
0: Dopo gli archi. Scherzo, c'hai anche.

0: sì, ancora
1: sì, dai, oh sì, procediamo.
2: Finalmente avemus papam, avemus soluzione.
3: L'abbiamo trovata la soluzione.
4: Indovinato. Io non ci sarei mai arrivato.
3: Vabbè, era un pochino più difficile rispetto allo standard a cui vi abbiamo abituati, però se lo giocava più o meno anche con i test psicoattitudinali artigianali della cantante. Ragazzi, vabbè, torniamo a settembre a sollazzarvi. Sono le 11:21, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, che deve contenere nel testo o nel titolo il termine cielo. Anche ce l'ho. No,
1: no,
3: cielo.
1: No, cielo, no, cielo,
3: cielo, sia in italiano che in inglese, quindi Sky. Torniamo subito.
5: Procediamo.
6: Ciao ragazzi, buone vacanze.
7: Buone ferie a tutti.
8: Ma che ferie, ferie. Non fate una mazza tutto il giorno, vi divertite e in più dovete andare in ferie.
9: Buone ferie.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Segui R101 anche sui social. Instagram,
12: Facebook,
11: TikTok.
12: Ti teniamo compagnia ovunque.
11: R101.
13: Hai caricato le valigie?
14: No.
13: Hai controllato il traffico?
14: No.
13: Hai fatto il pieno?
14: No.
13: Perfetto, partiamo.
14: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
13: Ma hai prenotato?
14: No!
15: Ehi umano, si parte, si parte!
16: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
15: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
17: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: temperatura indicata come una delle giornate più calde, quest'ultimo scampolo di luglio che prelude a un periodo di vacanze. Tu pensa, se uno per trovare un po' di refrigerio deve andare in Sud America dall'Italia, una volta cioè proprio non ci pensavi nemmeno, invece vado a trovare un po' di refrigerio, vado a trovare un po' di amici, vado a trovare la Fagella.
1: Ciao Fra!
2: Ma chi è?
0: La Franceschina Fagella. Come che è la Franceschina Fagella? È la nostra
2: bella,
0: collega
2: bionda,
0: storica, che passa il tempo andando in giro da parte e l'altra.
1: Non la conosco, piacere.
0: E invece lavora, ha fatto un disco anche, un EP, si chiama Gloss and Glitter.
2: Ciao Francesca.
0: Teste robe. Ciao Fra. Devo portare anche le mutande, mi ha detto.
1: Ma come mutande?
0: E non si trovano mutande a Santo Domingo, in questo posto si chiama
1: Non ci sono negozi, è
0: che
1: galera,
0: so io,
1: cioè, come fa a non avere contatti con negozi?
0: Poi vado in Colombia.
2: Hola.
0: E forse vado a trovare quel criminale di Marco Mazzoni.
2: Ma
0: non
2: sì,
0: lo so,
2: bravo,
0: non lo so, non lo so. Tu Aldo dove che vai? Colombia.
2: Hola.
0: E forse vado a trovare quel criminale di Marco Mazzoni.
2: Ma
0: non lo so, non lo so. Tu Aldo dove che vai?

0: Tante si è avvicinate, questi hanno buttato via contrabbando.
1: Si pensa dei contrabbandieri.
0: Non si capisce, perché magari trovando i soldi sulla varca avrebbero aggravato la loro posizione, perché così buttati 700.000 euro. Qualcuno ha portato a casa qualche mazzettina.
1: Sì, però quasi tutto, l'intero malloppo è stato riconsegnato alla guardia costiera.
0: Ma cosa se ne fa la guardia costiera?
1: Se tu ti porti a casa il borsone, poi qualcuno viene a prenderselo,
2: O magari è una refurtiva e verrà restituita.
0: Scusate, voi non avete mai fatto questo per accompagnare il sonno? Prima di
2: contare le pecore,
0: sognare di trovare un buco, che qualcuno vedi, noi siamo uguali, regina. Sognare che qualcuno ti suoni il campanello, tu esci e trovi un borsone e non c'è più nessuno, tu apri quel borsone ed è pieno.
1: È proprio un sogno.
2: Pensare di trovarci un gatto, un bimbo.
0: Quando sogni, cioè per facilitare il sonno, cosa fai? è vero, regina, quante volte pensavi di trovare sto borsone? Va bene. Volevamo buttare un occhio sulle città più calde. Abbiamo detto che oggi ce ne sono diverse con bollino nero, bollino rosso, no? Perché
1: in
0: non
1: linea
0: esiste.
1: Di massima ci attende un weekend a 40 gradi sia al centro nord che al sud. E anche la prossima settimana il caldo e l'afa non molleranno la presa. Sarà un'altra settimana tra i 35 e i 40 gradi, con temperature tropicali purtroppo anche di notte, non si abbasseranno di molto.
0: E questo non riguarda solo i weekend, pare che sia la solita tenaglia sariana si è trovata bene in Italia, quindi ma non solo in Italia, un pochino tutta l'Europa. Grazie Aldo, andiamo che tardi
3: anche d'estate noi.

0: Pagana.
1: Pagana.
0: Basta. Va bene che l'ultima mezz'ora che qui, anzi, facciamo in questa maniera.
1: Vai.
0: L'ultima mezz'ora a, cioè, proprio liberatevi della qualunque. Hai un sassolino nella scarpa?
2: Due ce l'ho.
0: Allora tirali fuori, forza.
2: Mi faccio una pancia? Pancia?
0: No, ho detto hai qualche sassolino, qualcosa
1: lo vuole fare attraverso la pancia.
0: Le parole mai dette in questa stagione. C'è una cosa che, di cui vuoi liberarti?
2: Sì.
0: Sentiamo, attraverso la, senza filtro, quindi di pancia, questo volevo dire. Io l'interprete devo
1: ma
0: fare.
1: No, complimenti,
0: sembro
1: quella Fernando, sassolino che ti fa
0: come
1: male.
0: Si chiamava la traduttrice di Olga Fernando.
1: Olga Fernando.
0: Lo fa Olga Fernando. Mi sento più Olga stamattina che Fernando. Prego,
2: allora,
0: forza.
2: Volevo dire che non pensavo. Essendo una persona che ha sempre vissuto sola.
0: Quello si capisce che pensi poco.
2: Sì, e il cervello che ho quello che è. E ringrazio a Dio per averlo.
3: Marcello Sfumala.
0: Dai, che sia qualcosa di serio, perché stiamo perdendo minuti preziosi dell'ultima puntata.
2: Posso ringraziare, fare due o tre ringraziamenti?
0: Stai parlando, ma non concludi.
2: Volevo ringraziare tutte quelle persone che non mi conoscevano tramite radio, che adesso mi conoscono. Io sono così come voi mi avete visto.
0: Io avrei fatto
2: grazie di cuore, buone vacanze a chi può permettersi e anche a chi non può permettersi. Grazie regina.
1: Grazie a te stessa. Grazie. No, da regina, no. Grazie regina.
0: Io non sarei stato tanto contento di farmi conoscere. Dai, era meglio.
4: Grazie che mi tenete compagnia tutti i giorni. Grazie davvero.

0: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 6-7 del digitale terrestre. Ale!
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora non scuoce mai.
15: No, è mio! Papà, papà, guarda!
16: Guarda questo video, fa troppo ridere.
17: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
20: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
22: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: muoio, te li devi godere.
1: Ma che felicità!
2: Tu immagina lei se trovasse sto borsone tipo quello in spiaggia lì trovato con, che ne so, 3 milioni di euro. Beh, in contanti.
3: Beh, li restituirebbe sicuramente.
2: No, con lingotti d'oro, diamanti. Cosa fa questa? Muore veramente. Allora che vado, dai, no.
0: No, dovrebbe stare attento e non distrarsi che glielo rubano.
2: Cosa faresti? Prova a svuota il cervello, dai.
1: Non è difficile, aspetta.
2: Svuotalo.
1: Prima cosa...
2: Sei di fronte a questo borsone.
1: Mi farebbe la peli d'oca.
2: Ok.
1: E poi fare un urlo pazzesco.
0: No, è proprio quello che non devi fare.
2: Ti zanzano subito poi.
1: Prendo un aereo, vado via.
2: E come?
0: Ma ci devi arrivare all'aereo.
2: Passare dalla dogana. Come fanno? Passi dai controlli, suona tutto, ti arrestano.
1: Allora perché
2: devi
1: devo
2: giustificare?
1: Trovare?
2: Devi giustificare. Da dove arriva sto
3: non
2: denaro?
3: Non puoi portarli in banca.
2: È la tua fine se trovi un borsone. Ti portano in galera immediatamente.
1: Vai alla punita.
0: Però intanto poniamoci il problema.
2: No, guarda, no, sul serio. Con 3 milioni di contanti lo devi giustificare. Da dove li prendi?
3: Li devi restituire, non puoi fare altro.
0: Allora, beh, ce l'hai a casa.
2: Andiamo di ruota, che è meglio. Tanto sto borsone non lo troveremo mai. Ma manco un borsellino piccolo con 30
0: guarda,
2: euro.
0: Se vai butto 5 euro io
2: che
0: per terra.
2: Mi dicevi che uno, no, Marcello me lo raccontava, che uno ha trovato un portafogli e era ripreso dalle telecamere, ha preso il contenuto ed è a processo.
3: Beh, certo,
2: ma cosa trovato? Ma cosa volete?
3: Ma non è tuo il contenuto.
1: Mica è tuo.
0: Scusa, la ricompensa?
2: Vabbè, basta. Sì, 30 euro, cosa ti diamo la ricompensa? Uno sputo. Allora, 7 canzoni legate ai 7 colori della ruota con il termine cielo. In tutte le salse, sono tutte belle. Eccole.
4: Canzone verde.
5: Con la parola cielo, come dimenticare Rino Gaetano con Il cielo è sempre più blu.
4: Canzone viola.
6: Per la canzone a tema col termine sky, Over and Over Lonely Up.
2: Yes.
6: Paolo, ciao.
4: Canzone blu.
7: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Marco da Modena. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è di Adele. Skyfall.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao, procediamo con l'ultima canzone di questa stagione 25-26 che ti fa stare bene. Avevo pensato a Azzurro di Celentano.
2: Ci sta, amico.
9: Buone vacanze, passatevela bene.
8: Canzone rossa.
10: Beh, procediamo per la canzone che mi fa stare bene con la parola cielo. Una perla di un grande Indaco dagli occhi del cielo. Zucchero.
11: Cos'è?
12: Cos'è?
11: Ciao, procediamo. Tu devi indovinare.
12: Cos'è?
11: Il
12: testicolo attitudinale.
11: Ciao, procediamo. Ciao a tutti, buone vacanze a tutti.
0: Ciao.
11: Lorella, Lucy in the sky with diamond.
8: Canzone gialla.
13: Buongiorno, imparagonabile. Oggi per la canzone che mi fa stare bene propongo Hey in the Sky di Alan Parsons Project.
2: Mio zio Alan Parsons Project. Allora. Qual era il pezzo di Zucchero? Indaco dagli occhi dal cielo. Ma era cover di cosa?
0: No, non è una cover, mi sa che è sua.
2: Quando il conducente ti dice una cosa, e questo ti dice la fermata è quella. Qual era, Aldo? Indaco dagli occhi
3: non
2: del
3: lo ricordo,
2: cielo.
3: Sinceramente.
2: Va bene, giro. Piacerebbero anche gli yes.
1: Anche a me.
2: Verde? Verde, canzone verde, verde.
4: Canzone verde.
5: Con la parola cielo, come dimenticare Rino Gaetano con Il cielo è sempre più blu.
2: Va bene. Cos'è?
12: Cos'è?
2: Cos'è?
12: Tu

0: Gaetano, ma il cielo è sempre più blu e lo associamo anche facilmente al periodo post-Covid. Ricordate la canzone fatta da tutti i cantanti, bla bla bla bla. Era la canzone che ti fa stare bene, bella per chiudere questa stagione con la canzone che ti fa stare bene. Era proprio quella più azzeccata. Due cose al volo, buone, positive,
1: sì,
0: per chiudere questa puntata in maniera ottimista. L'Istat vede al rialzo l'Italia, l'azienda Italia funziona bene oltre le previsioni.
1: Sì, c'è il calo dell'inflazione nel mese di luglio al 2,8% e all'interno di questo dato particolarmente positivo il fatto che rimangono stabili i prezzi del cosiddetto carrello della spesa, dei beni che compongono il carrello della spesa, e questa è una
0: buona
1: notizia. E poi
0: ieri, insomma, l'Istat ha dato un più 0,2 alle previsioni, pare che l'anno si chiuda al più 1%, meglio di noi fa la Spagna, più 3%, incredibile, no? Voglio dire, siamo vicini di casa, non trovi, speriamo bene per il nostro paese, per le nostre tasche, per la nostra economia, ma soprattutto
2: per noi,
0: per la nostra
2: per la nostra nazione, vabbè,
0: no,
2: anche per la mia,
0: ma
2: Brasile,
0: ma mi ascolti quando
2: dimmi.
0: Per la nostra salute, ho parlato prima dell'economia, perché quella noi ormai più in là che di qua sai cosa ce ne frega morire con il borsone, grazie Aldo, andiamo che tardi. E come facevamo ad andare via senza lanciarvi in questo momento di freschezza la nostra canzone dell'estate con Cristina Di Apollo.

Show, estate 2026, al doppi Zoa. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore.

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Ma quando muore la signora, quella ci accompagna.
3: È sempre
2: via,
3: verde.
4: Accompagna via tutti. Sono tutti bravi, ma voi del procediamo siete speciali. Vabbè, buone vacanze.
5: Dai, Fernando, sono il compagno di Anna. Meno male che da domani posso vedere quello che mi fare la mattina in televisione. Auguroni e buone
2: grazie
5: ferie.
2: Anche a te.
3: Buone vacanze a
2: perché
3: voi.
2: Perché costretto sul 67 ogni mattina, vi diciamo un anticipo, con largo anticipo, che è già pronta la canzone di Natale.
3: Dai, non ci mette l'ansia.
2: Allora, chiudiamo la puntata. Pochissimi secondi per ringraziare, ringrazio anche voi personalmente, grazie a Marcello Zoara, buone vacanze a te, alla tua Lucia, alla tua famiglia, anche a te Aldo, a te,
6: grazie
2: alla tua famiglia, salutami tanto Morelli, anche
3: sei
2: a te,
3: infinita, anche a te,
2: anche a te, i tuoi vicini di casa.
7: Sì,
2: cioè, non c'è nessuno,
3: ma siamo noi la sua famiglia,
2: cioè, io parto da voi, auguri a voi, la vostra... ma voi dai, me la lasciate da solo quella donna lì,
3: ma no, ma quando mai? Sa che se ha bisogno può sempre chiamare, anche di notte.
2: La puntata con le lacrime e finisce con le lacrime. C'è poco da fare.
7: No.
2: Vabbè, c'è qualche vicino di casa, c'è.
7: No.
2: No.
7: Io oddio.
2: No,
6: beh, lei non è che sia contenta,
2: no,
6: di
2: dai, tu sei
6: qualunque.
2: Veramente un criminale. Adesso sulla tragedia, sull'inizio della tragedia, vuoi proprio sprofondare.
3: Vai.
2: E dai.
7: Amici cari, a volte pensiamo che siamo soli nei belli momenti e nei brutti momenti. Ma non è vero. C'è sempre la speranza. C'è sempre qualcuno lassù.
2: Vabbè.
7: Una persona importante. Non vi sentite soli, per favore.
2: Ma non scende mai?
7: Lui c'è sempre perché noi non lo vediamo. Grazie signore, grazie per queste famiglie meravigliose.
3: Crede? Che ho. Ma io non credo.
2: Basta! Guarda che è finita. Chi ha lavorato per la televisione?
3: Cane, buone vacanze.
2: Chi ha diretto l'orchestra?
3: Marcello Zoara, buone ferie.
2: Il capore d'attore
3: Aldo Preda, buon viaggio. Ciao a tutti, buone vacanze.
2: Del procediamo Regina
3: Saraiva.
2: E che Dio sia con noi, buona estate a tutti.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, morto stanotte a 66 anni. Malato da tempo, l'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Nel suo palmarès, 3 Coppe dei Campioni, 2 Intercontinentali, 6 Scudetti e il Mondiale dell'82. Il ricordo di tutto il mondo del calcio e delle istituzioni. Prosegue senza sosta il flusso di migranti dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta. 49.000 arrivi nelle ultime 24 ore. Si contano anche 18 morti in mare. L'Italia valuta la sospensione dello spazio Schengen, mentre la Francia rafforzerà i controlli alle frontiere con la Spagna. L'annuncio di Trump nella notte: raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas. Poi il ritiro di Israele da Gaza, che verrà sostituito da una forza di stabilizzazione internazionale. L'intesa è stata confermata anche dai miliziani. La firma ufficiale, forse settimana prossima in Egitto. Nel frattempo l'Arabia Saudita starebbe preparando una grande offensiva militare contro i ribelli yemeniti Houthi, lo scrive la testata britannica Guardian. L'attacco verrebbe compiuto sia via terra sia via mare, con Riyadh che starebbe cercando di organizzare una coalizione navale per proteggere il traffico marittimo nel Mar Rosso. Individuato dai vigili del fuoco il corpo di una delle 6 persone disperse in seguito al crollo di una palazzina avvenuto ieri a Messina. Sotto le macerie si cercano altre 5 persone. Ancora non appurate le cause del disastro, su cui la procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. Secondo weekend di esodo estivo, previsto un sabato da bollino nero sulle autostrade. Secondo ANAS saranno 26 milioni le persone in viaggio nel fine settimana. Per agevolare la circolazione, la società ha sospeso l'83% dei cantieri. In vigore da oggi pomeriggio il divieto di transito dei veicoli pesanti. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: buona giornata a tutti voi. Questo è i Bonazzi di R101. Un nome, un perché.
1: Ci avviciniamo alla fine. Pre-vacanze, abbiamo appena salutati Proce e compagnia cantante. Perché loro comunque il loro ultimo giorno. Noi ancora due settimanine, poi saluteremo anche noi.
0: Esatto. Vabbè, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra. Ma con noi, insomma, al solito abbiamo il companatico che ci fa compagnia e ci sostiene,
1: Claudio Renduan, alla regia straordinaria. Alla mia destra, facci niente, lasciamo perdere.
0: Almeno il nome!
1: Roberta, abbiamo anche il pubblico oggi. Abbiamo un pubblico composto da ben due persone.
0: Esatto.
1: E uno è un tuo amico d'infanzia.
0: Un mio amico storico, insomma, un mio fratello d'infanzia. Dopo ne parliamo.

0: 101 alle 12:07. Guardando questo video mi sono reso conto di quel meme che è venuto fuori a proposito del protagonista tutto sballato che guarda appunto verso le telecamere, della mia immagine nell'ultimo weekend che ho fatto a Ibiza.
1: Ma lui era fresco, come, era fresco come una rosa.
0: Io no.
1: Tu no, lo so. Del video.
0: Io no. Va bene, senti, allora noi abbiamo anche un po' il compito di regalare dei sorrisi, anche se oggi devo dire la notizia che è un po' accompagnato non solo noi milanisti ma anche tutto il mondo del calcio, non tanto ci ha sconvolti perché purtroppo quasi ce l'aspettavamo, però ci ha fatto cadere in un immenso dispiacere, che è quella chiaramente della morte di Franco Baresi. Non vogliamo dedicare una puntata perché, ripeto, abbiamo il compito di essere felici per definizione, facciamo un lavoro che ce lo permette, però un saluto al capitano, certo. Io credo che vada assolutamente fatto. Sì.
1: Però poi ricordiamo che ieri era la giornata dell'amicizia, la giornata mondiale dell'amicizia.
0: Hai ragione.
1: A proposito, tu hai portato qua oggi un tuo carissimo amico.
0: Un mio carissimo amico d'infanzia, lui si chiama Ugo, appunto, e ce l'ho qui alla mia sinistra. Abbiamo la stessa età, entrambi dell'82, quindi siamo nati, insomma, più o meno nell'era del Neolitico.
1: Però lui non è andato in Turchia a fare il trapianto di capelli.
0: Ma per quello ci organizziamo.
1: Giusto.
0: Insomma, ci organizziamo assolutamente. Però mi ha detto una cosa, che lui è uno di quelli con cui io ho fatto l'asilo, ho fatto le elementari, siamo amici, insomma, davvero da una vita, che un po' come me ha sperato in quello che volesse fare nella vita e ci è riuscito. Cioè lui da piccolo diceva voglio fare l'ingegnere,
1: sempre
0: e ci
1: detto,
0: è riuscito.
1: Sempre detto? E così è stato.
0: Io pensavo voglio fare il pirla, ci sono riuscito.
1: Sei riuscito anche te, è una cosa comunque...
0: Signori,
1: giusta.
0: Signori,
1: tutto.
0: coerenza prima
1: Cesare
0: di tutto.
1: Quel che è di Cesare.
0: Però io ne approfitto anche per salutare, insomma, tutta la sua famiglia, persone meravigliose, perché io ero praticamente la simpatica canaglia quando eravamo adolescenti, sai, ragazzo col motorino. Io e lui, come si dice dalle parti di Napoli, posteggiavamo, cioè andavamo sotto il liceo classico praticamente. Dove c'erano le ragazze,
1: fare il brocolage.
0: Broccolavamo a dei livelli pazzeschi sulla mia vespetta verde. Solo dovevamo essere un po' in incognito, perché sua mamma non voleva che venisse in vespa.
1: Tu eri un po' il delinquente della coppia. Lui invece era quello più posato.
0: Esatto.
1: E tutto. Cioè, tutti abbiamo avuto quell'amico. Chi è che eravate voi? Chiediamo questo. Chi è che eravate voi? L'amico delinquente o quello più posato?
0: La canaglia
1: che aveva il divieto di uscire con l'amico delinquente.
0: Canaglia o bravo ragazzo? Chi eravate voi ai tempi dell'adolescenza? Dai, 331 80 90 101, se avete voglia di rispondere, al solito fatelo con la voce. C'è Benson Boone. Oh!

0: Grazie Risa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana qui su R101. Una grande verità, quella della Costiera Amalfitana, come ci ha detto, che non te la puoi portare a Milano.
1: No, esattamente. Però vi abbiamo chiesto, cittadini della Costiera Amalfitana, no, vi abbiamo chiesto se eravate più canaglie o più bravi ragazzi.
0: O più bravi ragazzi nei periodi dell'adolescenza, nei gruppi di amicizie. Si era o quello praticamente un po' delinquentello, nel senso buono del termine, oppure quello che, diciamo, seguiva le cosiddette regole. Voi che eravate?
2: Buongiorno ragazzi, io ero sicuramente il malandrino della situazione, mi chiamo Paolo. Tante mamme hanno vietato ai loro figli di starmi dietro, e soprattutto quando poi mi sono fidanzato, in un paio di casi le madri mi guardavano un po' come si può guardare un enorme scarafaggio.
0: Miseria!
1: Molto bene, molto bene.
0: Guarda, io questo ricordo appunto con Ugo lì sulla Vespa, poi oggi mi vergogno a dirlo, però tempi adolescenziali dove il casco neanche sapevamo cosa fosse, non si fa. Io ricordo una volta che a un certo punto noi, io vidi sua madre e lei a sua volta vide noi. In quel momento io ho pensato,
1: beh, è finita.
0: Ho pensato
1: è finita. È andata. Poi alla fine invece siete qua insieme,
0: ma sì,
1: ancora,
0: ma sì.
1: 30 anni dopo.
0: 30, così tanti.
1: E beh, avevate 15.
0: Capì, quasi 13,
1: dai.
0: Harry Styles qui su R101, continuate con i vostri messaggi 331 80 90 101.

0: American Girls di Harry Styles qui su Radio 101, 12 e 20 minuti, parliamo di amicizia. Se voi ai tempi adolescenziali, insomma, rappresentavate un po' l'emblema della canaglia o del bravo ragazzo.
1: Esatto, perché abbiamo qua un amico d'infanzia di The Live, Ugo, che era il bravo ragazzo e The Live era un po' la canaglia.
0: Esatto. Dai, 331 89

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18:45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta Payback. Negli iper e market aderenti e online.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Tutto è
6: possibile. Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Ti aspettiamo!
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Qui su R101 alle 12:29 minuti, un po' di romanticismo, un po' di limoni duri ascoltando questo pezzo, no?
1: Non lo so, ero sdraiato per terra su un materassino, quindi okay, stavo riposando.
0: L'abbiamo notato tutti, perché alle mie spalle, lo dico perché ci guardassi appunto in TV sul 67, ci sono praticamente dei gonfiabili da mare e il Musazzi era lì steso su una ciambella.
1: Quella ciambella è quel salvagente lì. Guardate sul 67, lo sta facendo vedere della... Ti metti dentro col sedere lì in mezzo nel buco della ciambella, dietro ho un pallone da spiaggia,
0: sembra un logo di
1: una roba, ma è una cosa comodissima. Ho fatto fatica ad alzarmi per venire a far, per venire qua a fare questo intervento, quindi rendiamolo proficuo e continuiamo a parlare di diavoletti o canaglie o bravi ragazzi.
0: Canaglie o bravi ragazzi in tempi di amicizia. Voi?
2: Allora, Bonazzi, quando ero ragazza praticamente le mie amiche mi chiamavano Socereca, ovvero l'abbinamento tra suocera e Federica, che è il mio nome. E perché? Perché io ero quella più attenta, che non faceva le cose avventate, ma diciamo anche perché altrimenti mio padre credo che non mi avrebbe fatto più nemmeno uscire, neanche vedere il sole dalla finestra.
0: Oh,
2: e
0: miseria.
2: Quindi ecco, io ero quella più brava, ma sotto sotto comunque ero abbastanza diavola.
1: Però
2: sempre con molta prudenza.
1: Fondamentali
0: questa diabla.
1: La diabla, non la fermi questa diabla. Fondamentale questa figura in un gruppo di amicizie, comunque
0: sì.
1: Quella un po' prudente.
0: Sì, sì, quella che comunque ti frena un attimo e dice: senti, ti stai buttando dall'ottavo piano.
1: Esatto,
0: cioè, un attimo.
1: Esatto, no, è fondamentale.
0: Rifletti.
2: Io?
0: Sì, sì, quella che comunque ti frena un attimo e dice: senti, ti stai buttando dall'ottavo piano.
1: Esatto,
0: cioè, un attimo.
1: Esatto, no, è fondamentale.
0: Rifletti.
2: Io? Per

0: Story qui su R101 alle 12:38 minuti, sempre in diretta con i Bonazzi, che in realtà siete voi. È una cosa che non smetterò mai di ricordare, anche perché ormai a una certa non voglio avere l'incombenza di dover dimostrare qualcosa.
1: Nonostante comunque ci scrivano che siamo effettivamente dei Bonazzi.
0: Vabbè, ma quando sei in vista è così.
1: Grazie, grazie, noi apprezziamo molto.
0: Basta!
1: Lo stesso.
0: Basta. Va bene, senti, prima imbastito, mentre eri sulla ciambella, sì, lì con le chiappe steso,
1: bello,
0: nello studio,
1: bello,
0: hai
1: bello
0: pensato a un argomento da voler fare.
1: Sì, perché stavo oziando in quel, sì, momento, e ho pensato comunque che l'ozio, essendo la madre o il padre di tutti i vizi, io ne sono portavoce. Io sono un grandissimo oziatore, a me piace tantissimo oziare, credo di essere una delle persone più pigre d'Italia, e ho pensato a tante volte in cui questa pigrizia, diciamo, ha preso il sopravvento su di me.
0: Cioè, diciamo, quelle volte in cui l'ozio prende il sopravvento al punto di far sì che tu, nonostante non ci sia grossa fatica,
1: esatto,
0: scegli comunque di oziare.
1: Per esempio, sei a casa da solo, mangi, sporchi quindi un piatto, una forchetta.
0: Il piatto, io mangio in padella, no, quando sono da solo.
1: Anche è vero, mi
0: sembra Terence Hill.
1: Però in ogni caso non è che quel piatto e quella forchetta me li lavo e li rimetto. No, li metto comunque in lavatrice, in lavastoviglie.
0: Assolutamente,
1: esatto,
0: sì.
1: Esatto, un'altra volta mi ricordo, stavo uscendo di casa, mi è caduta la sigaretta elettronica sotto il divano, non avevo voglia di chinarmi, sono uscito e ne ho comprata un'altra. Cioè, questi sono livelli importanti, capisci?
0: Livello importante, casa mia, più livelli, io ho un robot distribuito per ogni piano.
1: Giusto,
0: di quelli che
1: pulisci i pavimenti.
0: Sì, sì, sì, non esiste.
1: Giusto.
0: Quelle pochissime volte che anche Zoe magari si lascia andare alla pipì, io arrivo, tampono e poi
1: passa il
0: robot. Basta.
1: Quando è che nella vostra vita l'ozio ha preso il sopravvento sulla vostra esistenza, ecco?
0: Dai, esempi di ozio che vogliamo qui su R101 al 331 80 90 101 con la voce. Arriva un nuovo singolo, si chiama Labra Lime, lui Stefano Pitasi.

0: lime da una parte, se invece sulle altre labbra ci metti il sale, cosa ti fai? Una tequila boom boom?
1: Sì, sì, esatto.
0: Vedi?
1: Quella.
0: Non è male.
1: Non andiamo oltre.
0: Lui è Stefano Pitasi, qui su R101. Domanda che invece abbiamo fatto a voi: quella volta che l'ozio prende il sopravvento, cioè quelle robe comode, però a cui voi non rinunciate. 331 80 90 101.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
3: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
2: okay,
3: ogni
2: ora. Ok, un altro magari.
3: Non so cosa ci penso.
2: Va bene.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Ti aspettiamo!
10: Ok, valigie fatte. Costume preso. Crema solare in borsa. Fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
14: È buonissima.
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Aggiungi un tanto di gusto in più.
17: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
16: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
17: Waterstick dall'Angelica.
18: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di €50,000. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a €2,29. Scopri di più su conad.it.

0: canzone che ti fa stare bene. Che cos'è?
1: È una grandissima canzone questa, perché l'ho letta in anteprima. È molto bella e l'avete scelta voi perché appunto, come dice il nome, vi fa stare bene.
0: Esatto.
1: Senza andare troppo lontani, voglio dire.
0: E chi è il protagonista o la protagonista di tale scelta?
2: Ciao Ore 101, sono Giulia da Montebelluna e per la canzone che mi fa stare bene vorrei una bellissima canzone di Queen, ovvero Somebody to Love, perché questa canzone quest'anno fa 50 anni.
1: Pensate.
2: Come mio papà, che oggi fa gli anni, ovvero 50, il suo compleanno. E so che questa canzone le piace tantissimo e spero che voi riusciate a metterla. Ciao!
0: Mi sta cascando una lacrima.
1: Bella, bella, bellissima anche la canzone comunque. Grande scelta, grazie per aver scelto Somebody to Love.

0: 101, non ci sarebbe neanche bisogno di presentarla, ma lo facciamo perché è mestiere. La canzone che ti fa stare bene.
1: Non abbiamo ricevuto messaggi di ozio. Vuol dire che sono tutti così operativi.
0: Secondo te, perché bravi. Sono operativi adesso o perché l'abbiamo spiegato veramente male?
1: No, è una cosa difficile. Qua i nostri buonazzi, le nostre buonazze sono semplici. Cioè, nel senso, complessi mentalmente, ma semplici. Cioè, non... capito? Quando ci si eleva un attimino, ci si perde un pochino, mettiamolo giù così, per non darci troppa colpa a noi due, capisci?
0: Ah, ok, ok, una questione proprio di...
1: Sì, ci stiamo deliberando, ecco.
0: Benissimo. Va bene, dopo sicuramente giocheremo, faremo altri argomenti insieme, finale 2 siamo qua con i Bonossi, odier.
1: Adesso io non ci credo, non ci credo che comunque non c'è nessuno che si addormenta sul divano, si sveglia e dice... Vabbè, resto qua perché non ho neanche voglia di andare a letto.
0: Guarda, qua c'è gente che non lo dice, ma c'è gente che non si toglie manco le mutande per 2 giorni, però.
1: Aia. Ma per ozio?

0: Format fatto da ingredienti quali?
1: Quali? Il giubilo.
2: Sì.
1: La goliardia.
2: Sì.
1: L'entusiasmo.
2: Sì.
1: Il lavoro.
2: Il lavoro di chi?
1: Nostro.
0: Hai ragione.
1: Siamo qua a lavorare comunque. Noi magari possiamo venire qua, siamo un po' tristi. In ogni caso dobbiamo indossare il nostro miglior sorriso e darvi beneficio di emozione.
0: Sono quasi emozionato. I Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, non siamo soli. C'è Claudio Randuan Randone in regia. C'è la nostra Roberta Bussolati, la Bussolage, che
1: oggi
0: sapevo ci tenessi.
1: Sì, giorno. Oggi è l'ultimo giorno. Non perché
0: è
1: verrà licenziata.
0: Tagliata?
1: Ahimè, no. Okay. Non per quello, non perché...
0: Vai in vacanza?
1: Vai in vacanza.
0: Bella lei.
1: Ciao.

0: James Morrison, I Won't Let You Go, qui su R101, canzone romantica di quelle che è.
1: Si gioca,
0: eh?
1: Si gioca.
0: Esatto. Si gioca.
1: Ah, non ho ancora capito.
0: Ma vai tranquillo, adesso te lo spiego, perché noi il venerdì decidiamo di giocare giusto. O a Sulle Manche o a Sfogage, perché sì. Da una parte il weekend è sinonimo di divertimento e di dance, e dall'altra tanta voglia di sfogarsi e mandare a quel paese qualcuno. Abbiamo
1: tanta
0: deciso
1: voglia.
0: Questo. Fai il rolling al microfono, fai tipo sex for the rest of body. Lo sai, lo devi dire meglio.
1: Sai la canzone di come si chiama? Marilyn Manson.
0: Sì.
1: L'unica che conosco, tra l'altro. Però l'ho fatto.
0: Sfogage non è un gioco, è un modo proprio per mettermi nella condizione di sfogarvi contro qualcosa, contro qualcuno, contro il traffico, contro il capo, contro i figli, contro il marito, contro la moglie fedifraga, contro degli esempi miei.
1: No, certo, assolutamente.
0: Contro...
1: Noi vi diamo questa parentesi tutta
0: ampia.
1: Solo per voi, per il vostro sfogo, per poter appunto lamentarvi di un qualcosa che nella vostra vita non funziona particolarmente tanto.
0: Ci sono due regole ferree di questo sfogage. Il primo è urlare come se non vi fosse un domani. Cioè voi, anche se siete in macchina, chiudete i finestrini, aria condizionata e urlate, sfogatevi, fate uscire questo mostro che aleggia dentro di voi.
1: Non ponete nemmeno limiti al vostro linguaggio, perché tanto abbiamo il nostro Claudio Randuan in regia che sarà pronto a bippare tutto.
0: Sole due regole e andremo poi ad eleggere lo sfogage migliore, premiandolo con qualcosa o come al solito non ci abbiamo una cippa?
1: Una crema solare.
0: Quella della Tognolo?
1: Sì.
0: Se ne frega, non glielo diciamo. Va bene, sfogatevi al 331 80 90 101, aspettiamo voi.

0: Bossa Nostra di Gaia qui su R101 nel bel mezzo dello sfogage, cioè questa rubrica, questo angolo dove vi mettiamo nella condizione di poter finalmente esprimere il vostro odio verso il genere umano.
1: Sentiamo la vostra frustrazione.
2: Troppo. Io mi sono rotto veramente i coglioni di sentire la gente che dice che l'estate è bella. Allora mi piacciono le zanzare, sudare senza fare un c***o e soprattutto gli incendi che distruggono tutti i paesi. E poi dopo cosa fate? Uscite alle 3 del pomeriggio quando potreste anche stare in casa e vi lamentate che fa caldo. Mandatevene a fare in c***o.
3: Ma non avevo questo messaggio?
0: Bravo! Sono d'accordo!
3: Non avevo dubbi, pensavo l'avessi mandato tu.
1: No, sono assolutamente d'accordo.
3: Ma solamente detto una cosa, un angolo serio, tante volte, non troppe ovviamente, gli incendi si scatenano non per via della natura funesta, ma per via di qualche pirla che appunto fa e appicca incendi dolosi.
4: Però anche per l'ira funesta della natura a volte.
3: Anche quello, soprattutto in Spagna in questo caso, in quest'anno. Vabbè, poi
4: continuate.
5: Ragazzi, ma quelli che quando il tram è strapieno si fermano tutti davanti alle porte e praticamente in mezzo al vagone non c'è nessuno, ma che cazzo di problema hanno?
3: Sono gli stessi che hanno la scella in fuorigioco.
4: Allora non è strapieno, bro. Se c'è il tram vuoto in mezzo, il tram non è strapieno. Lì è proprio il deficit mentale di queste persone che non riescono a distribuirsi in maniera corretta e omogenea. Continuate al 331 80 90 101.
3: Urlate, sfogatevi, gridate, prendetevela contro il genere umano, contro qualcosa in particolare. L'importante è che vi facciate sentire, perché dopo andremo a eleggere lo sfogatore migliore. 331 80 90 101.

0: qui su R101 alle 13:17 minuti.
1: Continuate a sfogarvi al 331 80 90 101.
0: Fatelo con la voce, urlate, fate uscire proprio quel mostro lì per cercare di stare bene. Noi vi diamo l'occasione.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Ti aspettiamo!
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
18: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
19: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
20: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
21: Perché? Ecco perché.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Valerio Rossi qui su R101. Era tanto che non l'ascoltavamo. Siamo tutti andati un po' a spulciare su Google per capire cosa facesse ora. E lei praticamente trasforma il suono delle piante in melodie. Si definisce una voice plant.
1: Vabbè, ognuno si reinventa come può.
0: Esatto.
1: E come vuole.
0: E coautrice di 120 pezzi, alla faccia di chi pensa che abbia scritto solamente questa.
1: Invece, vedete.
0: E un paio di case, se sarà comprata, no?
1: Siccome anche 3 o 4.
0: Esatto.
1: Continuate, vi state sfogando. Sentiamo gli sfogage.
0: Vai.
2: Mi rompo il c***o quotidianamente delle persone che rispondono tipo, non lo so, a messaggi dopo troppo tempo, oppure alla gente che prima ti dice una cosa e poi ti dice un'altra. Ma io dico, che c***o di problemi avete, brutti bastardi, pezzi di merda.
1: Si è fatto prendere dal momento.
0: E ho notato.
1: Ha fatto bene. Questo è il momento dedicato per sfogarsi. Lui si è sfogato per quelli che non rispondono al telefono.
0: Esatto. Poi,
3: ragazzi, io sono diventata insofferente a tutta la gente. Quale? Quella che respira. Ciao.
0: Sì, bella. Questa è una cosa abbastanza tipica. Sì. Secondo me, quando comunque sfondi il muro degli anta, da lì in poi non ti tieni più nulla.
1: Dici che ho ancora margine di peggioramento?
0: Sei così già da 18.
1: Anche prima.
4: Ciao ragazzi, io ce li ho a morte quelle persone che fanno i finti tonti, che fanno i gentili, i buoni, i bravi, così che tu le vedi, ah, che persona brava, buona. Invece sono tutto il contrario di quanto tu puoi immaginare. Ce li ho a morte proprio con quelle persone così. E ne conosco più di uno.
0: E tutti ne conosciamo.
1: Sei falsa.
0: I buonisti, sei falsa Simona.
1: Sei falsa.
0: Esatto. Va bene, senti, facciamo un altro giro.
1: Sì. Dopo la canzone di Fastare Bene andiamo a chiudere, dai.
0: Dai. Ancora messaggi da parte vostra, sfoghi, lasciatevi andare a qualsiasi tipo di turbiloquio oppure di livelli vocali alti. Ci sono i Coldplay su R101.

0: di Marrakesh qui su R101. Ancora messaggi che arrivano da parte vostra, un po' come ogni venerdì, dove vi diamo la possibilità di potervi sfogare.
1: Sentiamo i vostri sfogage.
2: Mi stanno sul c***o tutti i miei colleghi, tutti, dal primo all'ultimo. Io Giusto. Amo il mio lavoro, ma i miei colleghi mi stanno tutti sul c***o. Non ci posso fare niente. Io andrei al lavoro felice se potessi andare al lavoro da solo. Invece no, devo avere a che fare con i miei colleghi. Perché non possono andare a fare tutti e lasciarmi felice e contento da solo?
1: Io sono d'accordo.
3: Mi hanno rotto veramente le blas bolas, direi, la gente che va in vacanza e pensa di essere da sola quando guida. In più, io non ho capito se la gente non sa dove ha la destra, la mano, la parte destra, la sinistra, e perciò non mettono mai la freccia. Non li sopporto più.
0: Tante volte è un problema di derecia e di schierda.
1: Schierda e derecia. La freccia. Sono, lo ammetto, io guardo sempre lo specchietto retrovisore. Se non ho nessuno dietro, non la metto neanch'io.
0: Cioè, tu prendi la sbatta di
1: sì, perché
0: non la metti di default.
1: No, perché il movimento degli occhi è piccolo, tac, capito? Invece il movimento del braccio è più faticoso.
4: Ho capito, ma qua la situazione sta degenerando.
1: Vabbè, ma solo se non ho nessuno dietro, se ho qualcuno dietro.
0: No, io sai che la freccia è talmente un automatismo, non me ne frega niente di guardare dietro. Cioè, anche quando sono in un vialetto di casa mia, privato,
1: metto la freccia. No.
0: È un automatismo.
5: Io odio la gente che ti fa il terzo grado. Vuole sapere tutti i c***i tuoi, ma i suoi non li dice a nessuno.
1: Se non c'è equità in questo, sono d'accordo. Altrimenti, se è un primo appuntamento, è giusto anche dirseli un po', no?
4: È giusto sapere con chi sei a cena.
0: Sì, magari potrebbe essere un serial killer. Quindi cercate sempre di capire con chi siate a cena. Che è? Tutto a posto?
6: La scella pezzata che urla!
1: Bello, bello. A proposito dei primi appuntamenti, Roberto, tu chiedi mai qualche informazione
0: sulle ascelle?
1: No, sulle ascelle, magari sei a cena con qualcuno, una persona nuova, che informazioni richiedi te? Va bene, non vuole dircelo.
0: Capito?
1: Vabbè,
0: tu cos'è che chiedi? Sapere. Che lavoro fai?
1: Io non chiedo niente.

0: Io chiedo solamente silenzio, cioè io farei una cena, a parte che sono fidanzato, ma comunque qualora dovessi fare un primo appuntamento, io lo farei in silenzio. Io, perché sì, perché io amo la tranquillità, il silenzio. Se riesco a fare una cena in silenzio con qualcuno, potrei avere un secondo appuntamento.
1: Ma perché tu non solo sei diventato spettatore della tua vita, no, ma ormai anche spettatore della vita degli altri.
0: Sono spettatore della vita di tutti ormai. Enjoy the music.

0: qui.
1: Assomiglia molto a questo pezzo a Lisè, sì. Moi Lolita,
0: bellissima.
1: Le robe di Stromae, quelle robe lì, insomma. Io ricordo che quando uscì Alizé, lì avevo rincarato proprio la dose della mia
0: eterosessualità. Sì, no, beh, Alizé è stupenda, ragazzi. Ma io l'ho stalkerata per anni, l'ho cercata sui social.
1: Ma oggi è passibile di
0: ma
1: denuncia.
0: No, stalkerata in senso che la cercavo, non che non l'ho mai scritto. Volevo semplicemente vedere come sarebbe poi diventata, come è diventata. Ah, non si può fare neanche quello?
1: No, no, è nel senso, valla a vedere.
0: E non l'ho vista.
1: Va.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Ehi umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Boom, è pieno in store su arcaplanet.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99€ al chilo.
14: La

0: La canzone che ti fa stare bene, quel pezzo che arriva ogni ora qui su R101.
1: Scelto da voi e scelto da voi anche questo pezzo storico italiano.
0: Pezzaccio incredibile, di quelli che sono un po' sinonimo di estate, ma anche di grandi vocalizzi da parte della cantante stessa. Chi è che ha scelto e cosa?
2: La canzone che mi fa stare bene è Voglio andare ad Alghero di Johnny Russo, perché me la faceva ascoltare mio nonno, che ora non c'è più. Sebastian dalla provincia di Lecce.
0: Ci sta, ci sta. Questo è un pezzo pazzesco, perché è in questo giusto che Johnny Russo a un certo punto fa il gabbiano, vero? Anche te sei bravo. Tu potresti essere il Johnny Russo di Milano Nord, vedi? Andiamo su R101.

0: Alghero di Giuni Russo, canzone che ti fa stare bene qui su R101. Prima ho fatto un po' di confusione, ricordavo che alla fine di questo pezzo Giuni Russo si lasciasse andare ai vocalizzi da Gabbiano. Invece
1: non era lei.
0: No, era lei, ma in un'estate al mare. Senti? Riusciamo, Claudio, a mettere un po' di eco anche al Musazzi? Perché lui è bravo
1: anch'io
0: a fare il Gabbiano.
1: Aspetta, questo è un Gabbiano con la raucedine. Aspetta, Che schifo, ragazzi.
0: Siamo comunque al 31 luglio.
1: Vabbè,
0: tutto non c'è
1: anche giusto. Comunque nella vita non ho studiato, non è che potessi aspirare troppo, no?
0: Però 10 euro l'ora, 10 euro l'ora secondo me. Senti, abbiamo un ultimissimo messaggio di sfogo. Ne sono arrivati un botto, dai, ne mettiamo un ultimo.
2: Io vorrei capire perché un che si è fermato sotto una pianta, ma in mezzo alla strada, bevendo una bibita, in mezzo alla strada, ti guarda pure male. Se tu lo guardi, mi dici, ma tu ti sei fermato? Ma porca miseria, ma che fantasia c'ha la gente?
1: Allora, posso dire anche qua, spezzo una lancia a favore del guidatore. Se io dovessi avere un semaforo rosso, io ho 3 metri di sole e poi c'è uno sprazzo d'ombra sull'asfalto, io mi fermo 3 metri prima. Non sto
0: con la macchina.
1: Con la macchina, certo. E lei stava...
0: Ma a me mi sembra aver capito che è uscito dall'auto.
1: Si stava lamentando di uno in macchina che era fermo all'ombra. Anch'io faccio così. Non vado sotto il sole al rosso.
0: Fa caldo, ragazzi.

0: andare a chiudere questa settimana, l'ultima per quanto ci riguarda, dei Bonazzi, di R101 da mezzogiorno alle 14, perché per le prossime due, visto che comunque stiamo stemperando e siamo quasi in vacanza, abbiamo deciso di farne tre.
1: Cambieremo un orario, il nostro orario sarà 10:13.
0: Io ormai balbetto.
1: Saremo da soli, la nostra Roberta non ci sarà.
0: Dove va?
1: Va via, va in Cina.
0: Va in Cina.
1: Io devo dire la verità, sono pronto a comunicarlo a tutta la nazione.
0: Aspetta, rullo di tamburi se ce l'abbiamo.
1: Al volo, Roberta, sono sincero, mi mancherai.
0: Da che sto video quale lo pubblica ovunque?
1: Non può, l'ho detto apposta, questa cosa l'ho detta, può filmarmi, non può pubblicarla, perché comunque siamo in uno studio e questo studio non è casa nostra.
0: È una cheat?
1: È una cheat.
0: Hai ragione. Va bene, noi siamo arrivati al termine di questa settimana. Claudio Randone in regia, appunto la nostra Roberta Bussolati, alla quale auguriamo un'ottima muraglia cinese. Mi raccomando, non tornare qui fidanzata con un autoctono del posto.
1: Mi raccomando, no la raglia cinese. E poi prego? La muraglia cinese.
0: Esatto, la muraglia cinese. Arriva Melita Tognolo con sa che per lei è l'ultimo.
2: Ma Melita, siamo io, siamo qua. Dio piacendo, fammi vedere i musazzi. Lunedì prossimo, dalle 10 alle 13. Claudio

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Un attacco alla sovranità della Spagna, mafie e trafficanti leggono a proprio piacimento le sentenze della Corte Suprema. Così il premier spagnolo Sanchez a Ceuta, dove non si arresta il flusso di migranti in arrivo a nuoto. 60.000 in 24 ore, 24 i morti, von der Leyen. I rimpatri siano rapidi. Italia e Finlandia chiedono la sospensione di Schengen. Trump annuncia ha raggiunto un accordo storico per il completo disarmo di Hamas, a mediare l'intesa al Board of Peace dopo mesi di negoziati. La milizia palestinese conferma, al termine del processo Israele lascerà la striscia, ma Tel Aviv prende tempo e torna a bombardare Gaza City. A luglio l'inflazione annua dell'area euro sale del 2,9% più 0,2% rispetto a giugno, lo comunica Eurostat nelle sue stime preliminari. In Italia l'Istat segnala invece una lieve flessione dei prezzi al consumo, più 2,8% rispetto a un anno fa, in calo dello 0,2% rispetto al mese precedente. L'Italia nella morsa del caldo torrido, oggi 11 città da bollino rosso, domenica saranno 23, temperature percepite fino a 44 gradi, soffrono i fiumi, in particolare il Po, nel bacino è allarme siccità, a Cremona le acque al minimo storico, ieri sera erano a 8,59 m sotto lo zero idrometrico. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di uno dei dispersi tra le macerie della palazzina crollata ieri, si tratterebbe dell'imprenditore Carmelo Leone. Ancora 5 le persone che mancano all'appello. La procura apre un fascicolo a carico di ignoti. Addio a Franco Baresi, storica bandiera del Milan e della nazionale, morto nella notte a 66 anni. Nella sua carriera aveva vinto 6 scudetti, 3 Champions, 2 coppe intercontinentali e il Mondiale 82. In lutto la formazione rossonera che, aperti in Australia, si stringe in cerchio attorno alla maglia numero 6. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: amici del Good Times, eccoci qui anche in questo venerdì. Signori, come state ragazzi? Buongiorno a tutti. Oggi è venerdì 31 luglio ragazzi, ed è anche una giornata speciale, visto che anche domani anch'io andrò in ferie, visto che il mio amico socio Marco Santini è già partito da un bel po', ma ovviamente nessuno vi lascerà solo qui su R101. Saluto Paride in regia. Chi è?
1: Bene, oggi è il primo agosto.
0: No, non giusto? È oggi, no, è domani.
1: Il primo agosto, non ti conosco.
0: Sei un maledetto, Paride. No, è domani il primo agosto, mi raccomando. 331 80 90 101, questo è il numero per farvi sentire. Vi ricordo anche che siamo sul canale 67. Oggi sono un po' bassina perché non c'ho i tacchi, ma insomma l'importante è ballare e sentire la nostra musica. Si parte!

Summer Paradise su R101, ragazzi, questo è il Good Times in questo ultimo giorno di luglio. Come sempre, anche oggi ci sarà la nostra polemica immancabile alle ore 15 puntuali, come sempre. Oggi parleremo di risparmi. Perché? Perché c'è stata una coppia che ha deciso di risparmiare in un giorno molto molto speciale, ma questo ha fatto infuriare un po' di persone, un po' di gente, ma non voglio spoilerare di più, quindi ne parleremo tra pochissimo. Ma visto che l'argomento è proprio questo, parleremo di risparmio, risparmiare, perché quando si parla di questo argomento ognuno ha il suo metodo, ovviamente casalingo anche, no? Chi fa benzina nel distributore giusto per risparmiare un pochino, chi spegne sempre le luci delle stanze come faccio io, anche se abito con un piccolino di 8 anni, lui ogni tanto va in giro per la casa e io devo continuare a spegnere le luci appunto anche per risparmiare, chi conosce ogni promozione del supermercato, chi stacca il wifi o la corrente anche se deve uscire solo per un weekend, chi va a riciclare qualsiasi cosa, chi raccoglie anche i punti per avere dei prodotti specifici. Insomma, siamo un po' tutti esperti di economia, soprattutto domestica, e ogni famiglia ha un trucchetto magari molto speciale che funziona da anni e che magari proprio oggi vuole condividere insieme a noi. Quindi la domanda che vi farò oggi è proprio questa: qual è il vostro trucco per risparmiare? Potete anche ovviamente raccontarci se invece avete risparmiato appositamente per un oggetto, per un viaggio. Insomma, siamo qui ad ascoltarvi. Il numero è sempre lo stesso: 331 80 90 101.

0: Tuca Macarena Baby K qui su R101, il Good Times è sempre con voi a farvi compagnia anche in questo venerdì. Ragazzi, stiamo parlando di risparmiare, perché quando si parla insomma proprio di questo argomento ne sentiamo di tutti i colori. Infatti vi ho proprio chiesto qual è il vostro trucco, magari anche domestico, magari molto segreto, per risparmiare. Volete condividerlo con noi? 331 8090 101, vai!
1: Io risparmio così: ho i pannelli fotovoltaici e tutti i miei elettrodomestici funzionano a pieno regime durante il giorno quando c'è il sole. Grazie, ciao a tutti.
0: Che meraviglia, anche i miei genitori ce l'hanno e si trovano molto bene.
2: Ciao, io quando devo risparmiare lascio carta di credito e bancomat a casa e esco con pochissimi contanti, così almeno so quello che posso prendere e non. Ciao ciao.
0: Ah, vedi, questa potrebbe essere un trucchetto, purtroppo con me non funziona, ecco. Continuate a raccontarci, insomma, tutti i vostri trucchi, anche quelli più nascosti, segreti, per risparmiare. Intanto c'è lui, Teddy Swims, qui su R101.

0: Teddy Swims, R101, il Good Times, e vi sto chiedendo qual è il vostro trucco per risparmiare.
1: Io sono povero per il momento e non vado a spese perché tanto non arrivo lo stesso a fine mese e trovo sempre il metodo per arrivare a fine mese. Buon pomeriggio.
0: No, allora amico, io già ho mal di testa, non sto capendo nulla sti giorni. Oggi poi...

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Vi aspettiamo!
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo. 75 anni di bontà in una goccia.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più.

l'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte.

da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

0: Giovanotti, a te qui su R101, le 14:26, un po' di romanticismo in questo ultimo giorno di luglio. Ragazzi, stiamo parlando di risparmi. Parleremo tra pochissimo, durante la nostra polemica, di una coppia che ha fatto una cosa, insomma, molto importante per risparmiare e ha fatto infuriare un bel po' di gente. Comunque, quando si parla di risparmio, insomma, ci sono tanti metodi, anche casalinghi, chi va nel benzinaio giusto, chi va conosce ogni promozione del supermercato, eccetera eccetera. Ho chiesto proprio a voi quali sono i vostri trucchi per risparmiare. 331 8090 101, tanti messaggi scritti ma anche le vostre voci.
1: Beh, ciao Luca, ciao. Regione, anch'io sono un furbino. Io, prima di uscire, innanzitutto per le spese supermercati, così faccio una lista, guardo il frigo, faccio una lista. Poi sono un furbello perché guardo i miei vicini, siamo in 8 qui, siamo mica in tanti. Wow. Ciao, cosa fai domani o stasera, oggi pomeriggio? Devo andare al supermercato. Posso venire su con te? Sì, anch'io. Così scrocco il viaggio, la benzina e tutto quanto.
0: No.
1: E arrivo a casa, tutto a posto.
0: Ragazzi, no, vabbè, ma questo è proprio, cioè, non si fa, non si fa. Un messaggio scritto: io sono una formichina risparmiatrice in tutto, di tutti i sistemi che hai elencato prima, ne utilizzo un bel po'. Poi uso i sacchetti del supermercato dove metti la frutta per buttare l'umido, lo faccio anch'io. Ne uso due, li cambio spesso. La busta si fa con le buste resistenti e addirittura ho usato anche un vecchio pacco di mascherine come panni cattura polvere per pavimenti. Wow, che ideona!
2: Io ho imparato a fare la lista della spesa prendendo le cose che veramente sono essenziali, senza girovagare per il supermercato e farmi tentare da questo e quello.
0: Quello che faccio io solitamente, perché io amo fare la spesa, amo andare al supermercato e mi faccio trascinare da qualsiasi cosa, ovviamente. Continuate a raccontarci quali sono i vostri metodi per risparmiare e nel frattempo c'è la musica, c'è lui, Enrique Iglesias, Me Duele el Corazón.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. Bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: The Weeknd, Save Your Tears su R101. Sono le 14.35, si parla di risparmiare. Mi state raccontando tutti i vostri metodi, anche quelli un pochino più segreti, anche quelli un po' più domestici. Sentiamo voi al 331 80 90 101.
1: Io non ho un metodo preciso per risparmiare, riesco per un po'.
0: Bravo.
1: Solo che poi quando vedo qualcosa che mi piace costoso, addio risparmi e ricomincio da capo. Non so come fare.
0: È bello, bello della vita quello, però, no? Ricominciare e via, si parte.
2: Sono Feliciano da Como, ve lo dico io qual è il trucco per risparmiare il più possibile: prendere il minimo indispensabile soltanto quando è strettamente necessario.
0: Bravo. Bravo, bravo, bravo. E non solo quando si fa la spesa, in generale, ovviamente, anche nella vita, ragazzi. Arriva la nuova di Saif, Parlare d'amore, fa così. Che bello.

0: la nuova di Saif, Parlar d'amore, qui su R101. E oltre all'amore noi parliamo anche di risparmi.
1: Ciao, sono Alessandra da Modena e a me piacerebbe tanto risparmiare. Questo mese volevo farlo, visto che mi hanno pagato alcuni arretrati dello stipendio, ma la mia macchina ha appena deciso di accendere due o tre spie del cruscotto, quindi mi sa che anche questo mese si risparmia mai.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: C'è solo un modo per far parte di R101 e scegliere la tua musica preferita. Basta mandare un vocale al 331 80 90 101 con il titolo della canzone che ti fa stare bene. E se vuoi qualche suggerimento, puoi andare sul nostro sito r101.it.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90€, risparmio 8 euro. Cazza nelle lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98€.
3: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
5: Arcaplanet, convenienza nostra!
6: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18:45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni. La canzone che
1: ti fa stare. Ti fa stare bene. Arriva la canzone che ti fa stare bene come ogni pomeriggio qui su R101, anzi ogni ora, sentite, vai.
2: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Gabri Ponte e gli Eiffel 65. Blu, grazie Samantha da

Gli Eiffel 65 blu su R101, che bel salto all'indietro, ragazzi. 1999, che bello quando si ballava, vero Paride, questa canzone sui tavoli in discoteca. Continuate a raccontarci, anzi a richiedere le vostre canzoni, quelle che vi fanno stare bene, quelle che insomma ci fanno fare altri salti nel passato, proprio come questa, sempre al 331 8090 101. Intanto ci ascoltiamo loro, i Green Day.

0: Bene.
1: Bene. Sono le 15 in punto. Bene, bene, bene. Oggi è il 31 di luglio, ultimo
0: bene.
1: Giorno anche.
0: Oggi è il primo agosto.
1: No, è il 31 luglio, domani è il primo agosto, domani sarò già lontana da te, Paride, in regia. Ti ringrazio per supportarmi in tutta questa vita.
2: Mamma mia, Melita, come sei aggressiva oggi.
1: Oggi sì, molto, moltissimo, moltissimo. Paride, stai calmo. Ragazzi, è arrivata la nostra polemica tra pochissimo. Ve ne parlerò, parleremo, come ho detto prima, di risparmio. Una coppia ha fatto una cosa, insomma, un pochino particolare, ha fatto infuriare amici, parenti e tanta tanta gente, ma ne parleremo tra pochissimo. Nel frattempo arriva James Blunt, eccolo qua, vai.

Midnight, James Blunt, R101, le 15.03 e ovviamente parte come sempre l'ultima polemica di questa stagione del Good Times. Una donna ha deciso di sposarsi di venerdì per risparmiare. Ha chiesto agli invitati di prendere un giorno di ferie dal lavoro. Ha chiesto proprio a questi ospiti, insomma, di rinunciare a un giorno di ferie. Il caso ha scatenato una polemica ovviamente sui social network e questa ha fatto il giro del mondo e secondo alcuni non è stata corretta nei confronti degli invitati. Qualcuno ha evidenziato che non tutti però lavorano da lunedì al venerdì. Con questo escamotage infatti è riuscita a spendere 4.600 euro in meno del previsto, ma ha scatenato una vera e propria polemica per aver chiesto agli invitati di prendersi un giorno di riposo dal lavoro. Ha diviso anche l'opinione pubblica, ovviamente sotto questo social che ha fatto il giro del mondo tutti hanno commentato, ma ci sono state anche molte persone che hanno sostenuto questo punto di vista, il suo. Uno ha scritto 100% d'accordo, se non valgo almeno un giorno delle tue ferie annuali, allora non dovresti essere nemmeno tra i miei invitati. Noi alziamo la Claire delle polemiche, ovviamente come sempre, perché vogliamo far entrare tutti voi. Magari è successa la stessa cosa proprio a chi ci sta ascoltando in questo momento, oppure se volete solamente commentare questa situazione. Ha fatto bene, è un ottimo metodo, un ottimo escamotage, insomma 4.600 euro sono tanti soldi, quindi probabilmente ha fatto bene, o invece no, per tanti è stato un grande disagio perché togliersi un giorno di ferie, la capisco molto bene, insomma sono importanti proprio per tutti. 331 80 90 101 inizia la nostra polemica. Nel frattempo c'è Alfa e Manu Chao, A me mi piace.

0: Talk to You su R101, il Good Times, la nostra immancabile polemica in questo venerdì. E appunto parliamo di questa coppia che si sposa proprio di venerdì per risparmiare. Una donna appunto ha deciso di fare questa cosa qui per risparmiare, ha chiesto agli invitati di prendere un giorno di ferie da lavori e secondo tanti non è stata corretta nei confronti degli invitati. Qualcuno però ha evidenziato che non tutti lavorano da lunedì a venerdì e quindi poteva essere una bellissima idea, anche perché con questo escamotage la donna è riuscita a risparmiare 4.600 euro. Sentiamo voi però che cosa ne pensate al 331 80 90 101.
1: Eli, ciao, sono Meli. Ciao. Anch'io Melissa da Savigliano, provincia di Cuneo. Ma che polemica e polemica. Io mi sposo il prossimo anno venerdì 17 2027 e le persone, se vorranno venire, verranno, se no se ne stanno a casina loro. Perché non è una questione di denaro o non denaro, è una questione che faccio la festa quando diavolo voglio io. E tu vieni se hai piacere di venire, con tutte le ferie, con tutti gli inghippi che ci possono essere in un anno, prendi un giorno di ferie. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ciao Meli, da Meli.
0: Ciao Meli, ciao Meli.
2: Diciamo che ognuno è libero di sposarsi il giorno che desidera, che sia per un motivo o per un altro. Poi c'è il libero arbitrio, quindi se una persona ci vuole andare, ci tiene, prende il suo giorno di ferie, se no, no. Grazie, arrivederci e tanti auguri.
0: E tanti auguri a questa coppia. Infatti qualcuno ha scritto: io sono d'accordissimo, perché se non valgo nemmeno un giorno delle tue ferie annuali, non dovresti nemmeno essere tra la lista dei miei invitati.
3: Ciao Meli. Ciao. Luigi da Villa Anterio. Ha fatto più che bene, così chi non vuole venire sta a casa. Non come quelli che ti dicono vengo, vengo, e poi l'ultimo giorno ti dicono guarda non vengo, e tu tanto paghi per questi qua che non vengono. Ha fatto benissimo.
0: Io non posso capirvi ragazzi, perché non credo che mi sposerò mai, ma continua la nostra polemica. Alex Warren.

0: Alex Warren, R101, la polemica di oggi. Una donna ha deciso di sposarsi di venerdì per risparmiare. Ha chiesto agli invitati di prendersi un giorno di ferie dal lavoro.
1: Ma Meli, ma di Venere e di Marte non ci si sposa e non si parte. Ma cosa stiamo dicendo?
0: Io parto sempre di venerdì, tranne oggi, ma di solito.
2: Il pomeriggio da noi è solo good times.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Vi aspettiamo!
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
17: R101 Meteo.
0: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sui rilievi del nord, formazione di temporali sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte. Sempre in generale soleggiato nel resto d'Italia, temperature quasi ovunque in ulteriore aumento, massime per lo più comprese tra 32 e 39 gradi. Con possibili picchi fino a 40 gradi. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
17: R101 Meteo con...
18: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lene Marlin su R101, la musica che vi fa sempre stare bene, che vi tiene compagnia anche alle 15:22 in questo 31 di luglio. È partita da un po' la nostra polemica di oggi: si sposa una donna, ha deciso di sposarsi di venerdì per risparmiare 4.600 euro, ha chiesto agli invitati di prendere un giorno di ferie dal lavoro, ma tutto ciò ha diviso l'opinione pubblica, perché ovviamente, come tutte le nostre polemiche, finiscono sui social, fanno il giro del mondo e tutti possono andare lì a commentare con un sacco di cattiveria e non solo. Ma insomma, questa notizia ha diviso l'opinione, perché ci sono state molte persone che hanno sostenuto questo punto di vista. Uno ha scritto: ha fatto benissimo, sono al 100% d'accordo, se non valgo nemmeno un giorno delle tue ferie allora non devi proprio venire, perché non dovresti essere tra i miei invitati. Qualcun altro invece dice: no, però togliersi un giorno di ferie insomma non è una cosa proprio corretta. Sentiamo voi al 331 80 90 101 che cosa ne pensate di questa notizia meravigliosa.
1: Ma ha fatto bene, pensa, io faccio parrucchiere, quindi tutte le volte che mi invitano a un matrimonio di sabato mi tocca comunque fare una giornata di ferie, ma quindi ha fatto bene, ma cosa vuol dire, dai?
0: Ma fai le ferie davvero? Ogni tanto vai lì a sistemare, a ritoccare la sposa?
2: Allora, secondo me uno si sposa quando vuole. Io a suo tempo scelsi il sabato e tanto mi criticarono perché ma il sabato io lavoro, perché aveva magari dei negozi. Se tu hai piacere di andare al matrimonio e festeggiare la persona, il giorno dei ferie lo prendi, se prendono per tante altre cavolate, se hai veramente desiderio di stare con questa persona, altrimenti te ne stai a casa e tanti saluti.
0: Hai capito? Tanti saluti!
3: Medico, a voi mettere sposarsi di venerdì o di giovedì ti risolve il problema dei bambini. I bambini sono all'asilo o a scuola e tu ti fai pranzo di matrimonio con i tuoi amici senza avere manco il senso di colpa di non portarteli dietro. Grande idea, d'accordissimo. Ilaria da Torino.
0: Vedi, Ilaria farà la stessa cosa prossimamente.
4: Partendo dal presupposto che uno si sposa quando vuole, poi se proprio proprio potevano essere un po' più furbi e contarla su che avevano scelto quel giorno lì perché è un giorno speciale per qualche motivo, invece di buttarla sul piano economico. Saluti Maurizio.
0: Beh ragazzi, ma loro volevano essere semplicemente sinceri e dire la verità. Secondo me hanno fatto bene. La nostra polemica continua, ma c'è lui, Vasco Rossi, e questa è già.

0: Prostitution, Purple Disco Machine, Kungs, qui su R101, il Good Times, sempre con voi fino alle ore 16. La nostra polemica è già partita, ragazzi. Questa ragazza ha deciso di sposarsi di venerdì per risparmiare. Ha chiesto agli invitati di prendere un giorno di ferie dal lavoro. Tante sono state le polemiche, perché insomma tanti familiari hanno dovuto insomma andare dal capo, prendere il giorno di ferie, che per tanti di noi insomma sono delle ferie meravigliose che aspettiamo da tanto tanto tempo. Qualcun altro invece ha detto: ha fatto benissimo, anch'io avrei risparmiato, anzi un escamotage da cui posso prendere insomma una nuova idea. Sentiamo voi al 331 8090 101 che cosa ne pensate di tutto ciò.
1: Monica da Milano: io mi sono sposata quest'anno di giovedì alla sera, non ho chiesto di prendersi permessi, così la gente che aveva piacere di venire al mio matrimonio ha confermato senza alcun tipo di problema, e chi non voleva venire, pazienza. Chi aveva piacere di venire al mio matrimonio ha confermato senza alcun tipo di problema, e chi non voleva venire, pazienza.
0: Pazienza.

venerdì per risparmiare e purtroppo tanti sono costretti a chiedere le ferie. Continuo ovviamente qui su R101. Intanto arriva lui, Achille Lauro, e la sua La città degli angeli. Enjoy the music.

0: 101 e stiamo parlando di questa donna che ha deciso di sposarsi di venerdì per risparmiare quasi 5.000 euro. Ha chiesto agli invitati di prendersi un giorno di ferie dal lavoro.
1: Mi è venuto un dubbio. Se gli sposi si sposano di venerdì per risparmiare, gli invitati possono risparmiare sul regalo?
0: Ma bella domanda, può essere.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
1: Cari amici di R101,
0: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto.

0: info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Tra pochissimo, come ogni ora qui su R101, arriva il tuo momento, quello in cui puoi scegliere la canzone che ti fa stare bene. Manda un vocale al 331 80 90 101 con il titolo della canzone che ami di più e se sarai fortunato la sentirai tra poco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
8: Apri R101.
7: R101.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
11: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
12: Oh, Obi, tutto è possibile. Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro.

0: Erano gli anni 2000 e la mia cameretta era completamente tappezzata dei poster di Eminem. Ero impazzita per questo artista meraviglioso che continua ovviamente a farci ballare, a farci sognare. Grazie per questa richiesta che avete mandato, continuate a farlo. 331 80 90 101, perché questo momento, per chi magari non lo sapesse già, arriva ogni ora solo qui su R101. Andate anche sul nostro sito r101.it, dove ci sono 101 suggerimenti apposta per voi. Magari qualcuno non si ricorda il nome dell'artista o il titolo del brano, e lì troverete davvero tutto. Andiamo a chiudere la nostra polemica di oggi. Abbiamo parlato di questa coppia che si sposa di venerdì per risparmiare quasi 5.000 euro, e tanti ospiti sono costretti a chiedere le ferie. La chiudiamo così.
1: Beh, io mi sono sposato di mercoledì, ma per un semplice motivo: ho chiesto il primo sabato libero e mi hanno detto tra 2 anni. Mi ha detto no, non ci siamo capiti. In settimana? Ah beh, allora quando vuoi. Perfetto, mercoledì. Chi c'era c'era, chi non c'era non l'ho visto, non so chi era. Un abbraccio da Daniele.
0: Lui non voleva aspettare così tanto, 2 anni, invece no, potevi avere pazienza, perché tanto se la ami puoi stare con lei tutta la vita e anche aspettare i 2 anni per sposarti. Abbiamo lei, Malika Ayane, come Foglie. È piovuto.

0: us all night.
1: Enjoy the music.

Samurai J a chiudere il nostro Good Times di oggi. Flamenco paranoia, e finiscono anche tutte le mie paranoie. Bene, bene, non è il primo di agosto, Palida, è domani. Finiscono tutte le mie paranoie perché finalmente vado in vacanza anche io, quindi vi abbraccio tutti. Domani farò un bel tuffo distante da qui, ti penserò, Paride, perché tu sarai qui ovviamente, anche la zia Manu che è qui presente vi farà... Grazie, non vedo l'ora, non sapete quanto io desideri partire in questo periodo. Vi abbraccio tutti, grazie di essere stati con noi. Ovviamente qui non si ferma nulla su R101, vi facciamo ovviamente sempre compagnia, ma io e Marco torneremo tra qualche settimana. Vi mando un bacio e vi auguro il meglio. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. A Ceuta tra i 50 e i 60 mila migranti arrivati a nuoto in 24 ore, 25 mila già rientrati volontariamente in Marocco. Queste le stime delle autorità spagnole, che confermano anche 41 morti. Il premier Sanchez: è un attacco alla nostra sovranità. Von der Leyen: immagini inaccettabili. A Messina non si fermano le ricerche dei 5 dispersi dopo il crollo di una palazzina. Il comandante dei vigili del fuoco: cerchiamo su due fronti. I cani ci hanno indicato un altro punto dove scavare. Recuperato un corpo, è dell'imprenditore Carmelo Leone. Un uomo di 52 anni è stato fermato dalla polizia a Verona per aver accoltellato a morte la madre ultra ottantenne. L'intervento degli agenti dopo le chiamate dei vicini, che avrebbero sentito delle urla provenire dall'abitazione della vittima. La donna, si apprende, era affetta da una malattia degenerativa. A luglio l'inflazione dell'area euro sale del 2,9% rispetto al 2025, in aumento dello 0,2 rispetto a giugno, lo comunica Eurostat. In Italia l'Istat registra una lieve flessione dei prezzi al consumo, meno 0,2% rispetto a giugno. Nuova ondata di calore sull'Italia nel weekend, il picco oggi 11 città da bollino rosso, domani 19, domenica 23, e con il caldo preoccupa anche la siccità, specie nel bacino del Po. A Cremona il fiume ai minimi storici, 8,59 m sotto lo zero idrometrico. Addio a Franco Baresi, i funerali martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Leggenda del Milan e della Nazionale, si è spento a 66 anni. Nel corso della carriera aveva vinto 6 scudetti, 3 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali e il Mondiale dell'82. Queste le breaking news di TGCOM 24.

pomeriggio, buon fine luglio, venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno di questo mese, per molti il primo giorno per pensare realmente, materialmente alle vacanze e al relax. Un minuto dopo le 16, dalla zia Manu ancora buon pomeriggio, da Federica Salvi in redazione, da Diego Petta in regia, queste cari amici, dicevo, qualcuno già pensa alle vacanze come Melita che ci ha appena salutato. Ricordatevi chi rimane con voi nel mese di agosto, ovvero la sottoscritta e Federica Salvi, poi vi daremo tutte le news.

qualcuno è diventato un obiettivo di vita, tanto di cappello per chi ci riesce, ditemi poi, datemi la soluzione. Una vita in vacanza, lo stato sociale su R101, a cari amici, ho appena detto in apertura proprio buone vacanze a chi si sta muovendo, le sta appena iniziando in questo momento, ma buon, come dire, status mentale di vacanza, anche se si rimane a lavorare, a chi appunto avrà davanti un'estate, soprattutto lavorativa, magari per un'attività che richiede proprio presenza in questa stagione. Allora, molto curioso l'argomento di oggi. Qualche giorno fa con Federica Salvia ci siamo scambiate questo articolo molto bello che trovate anche su Instagram nel profilo De Muffa, che parla delle note del telefono. Le note, quelle dove tu ci scrivi di tutto, quelle che tu apri in qualsiasi momento per scriverci di tutto. E quando dico di tutto, guarda, prendo subito il mio. Così, partiamo da questo, diciamoci qual è, cosa c'è scritto nell'ultima nota, cioè la più recente in ordine di tempo, nel nostro telefono, al 331 80 90 101, cosa avete scritto? Poi se volete nome, cognome, mi raccontate un po', perché alcune sono incomprensibili se non le apri da un po'. Vabbè, io ho scritto una lista di cose perché domani parto e quindi Supradin e altre cose da bagno, e poi ho un discorso, sempre per una cosa di lavoro. E poi ho, ecco sì, una serie di idee che mi vengono in mente. Altre cose che ho sono i sogni. Quando sogno, poi la mattina appena mi sveglio, è la prima cosa più vicina che ho, prendo il telefono e scrivo il sogno che ho fatto, perché poi me li faccio interpretare. Le note del telefono, una cosa così semplice, a volte anche un po' fastidiosa da gestire, ma che racconta tanto di noi, e lo faremo in diretta su R101.

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy.

Stavo ascoltando insieme a voi Francesco Gabbani in diretta su R101, cari amici, con la sua Summer Funk, e pensavo che se c'è una cosa per cui utilizzo molto le note del telefono è segnarmi le canzoni che poi mi andrò a mettere nella mia playlist personale. Le cerco sul web e me le vado a tenere nella playlist. Le note del telefono raccontano tanto di noi, anche un po' di disorientamento quando, dopo, che ne so, un mese, un anno, io ho delle note del 2019 che guardo, a parte che ne ho 151 salvate, sono disordinatissima, però che oggi non mi dicono più niente se le vado a ripescare. Dunque ce n'è Monica da Garbagnate, Milano, mi scrive: quando vado in giro e vedo indicazioni o cartelli di luoghi interessanti, prendo nota in modo da poter poi organizzare delle gite. Io faccio lo stesso con ristoranti consigliati o magari locali, posti da andare a vedere. C'è una cosa molto interessante che riguarda proprio il fatto di non sapere esattamente perché ci siamo annotati quella cosa, e la scopriamo tra poco leggendo anche dei vostri messaggi che parlano proprio di questo al 331 80 90 101. Fatemi salutare Raul e Irvin, che sono messicani in questo momento a Roma a visitare il nostro paese. Arriva Bruno Mars su R101.

0: suo ultimo album The Romantic, Bruno Mars su R101 con la sua I Just Might, raccontandoci di quello che c'è scritto sulle note del nostro telefono per poi capire in realtà che cosa significano, mai generalmente solo quello, ma qualcosa che riguarda il funzionamento del nostro cervello, i nostri bisogni fisiologici, proprio anche di mentali, di gestione mentale. Ne parliamo in diretta, cari amici, su R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90 €. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera, 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene. È

proposito di 74-75 Connells su R101 nella playlist di questo venerdì di fine luglio, a cari amici con me Manu, a proposito di numeri, un altro motivo, un'altra funzione, non so se capita anche a voi, per quanto riguarda le note sul telefono, quindi il motivo per cui le apro e comincio a scrivere è, ora non lo faccio da un po' perché non mi capita da un po' di andare da un all you can eat, ma sapete che i menu dell'all you can eat, quelli fusion, hanno i numeri o le parole incomprensibili. Allora quando si è un po' al tavolo si comincia a segnare: tu cosa vuoi? Allora un 25, ok, 45B, 30, e si continua così. Questo, stiamo chiacchierando delle note dello smartphone, del contenuto delle note e di quanto tempo fa le abbiamo scritte, che poi alla fine non ci ricordiamo perché le abbiamo scritte. Senti Lucia da Brugherio: nella mia ultima nota 5 di luglio, quindi neanche tanto indietro, mi immaginavo più indietro, ho trovato questi numeri. Allora io ve li dico, giocateveli all'otto come dice lei: 19, 24 e 25, scritti solo così, una sequenza di numeri, e scrive: cosa saranno non lo so, proverò a giocarli all'otto. Se domani sento che da cari amici avete giocato, avete vinto, dobbiamo festeggiare tutti insieme, troviamo un modo per incontrarci. Ma leggevo a proposito di segnare varie cose sulle note, che questo archiviare in maniera completamente illogica, perché immagino che accada un po' a tutti, in realtà è incredibilmente fedele al modo in cui funziona la nostra mente. Non ci potevo credere, mai così. Cioè le note non seguono un ordine cronologico, non cercano di costruire una narrazione coerente, accumulano informazioni, accumulano emozioni, qualcuno le utilizza anche per scrivere una sorta di diarietto, diario personale, e poi magari lo trasferisce su carta. Intuizioni, preoccupazioni nel momento esatto in cui emergono. Non so, vi è mai capitato di scrivere un messaggio, uno di quelli delicati, che scrivi sulle note per evitare di scrivere, non sarà mica solo io la matta, per evitare di scrivere su WhatsApp perché non sei sicuro se lo manderai oppure no? E a quel punto lo tieni tra le note, dici: lo mando, e poi magari rimane lì e non lo manderai mai. Al 331 80 90 101 ce la stiamo raccontando. Dua Lipa.

0: dei messaggi un po' complessi che devo scrivere per evitare di fare magari degli errori, poi mandarli e accorgermene dopo. Quindi prima li scrivo per bene in una nota, quando sono soddisfatta faccio copia e incolla su WhatsApp. Ciao da Anna.
1: Grazie Anna, vedi, ognuno ha un po' i suoi bisogni, le sue necessità effettivamente in questo strumento che da quando abbiamo lo smartphone utilizziamo tutti. Gli esperti ci dicono molte delle cose che scriviamo magari non ci serviranno mai davvero, non è il caso che abbiamo appena sentito, eppure sentiamo il bisogno di annotarle lo stesso, perché mettere un pensiero per iscritto significa anche liberarsene per un momento, smettere di ripeterlo mentalmente e concedergli, come dire, un posto dove esistere. È come se il telefono fosse diventato una sorta di memoria esterna a noi stessi, al nostro cervello. A proposito di memoria, vi consiglio di segnarlo in memoria sul telefono, dove volete voi, perché da oggi in radio questo singolo strepitoso all'interno di The Art of Loving, album di Olivia Dean, che si intitola Baby Steps, quindi lo stiamo assaporando in diretta su R101 proprio in queste ore. Godetevelo, alzate il volume.

Arriva da Londra, ha 27 anni ed è una delle artiste più acclamate degli ultimi tempi. Con questo album si è davvero fatta conoscere in tutta la sua bravura nonostante la giovane età. L'album è The Art of Loving. Questo da oggi su R101 ce lo assaporeremo, ci faremo accarezzare da questo disco molto bello firmato Olivia Dean, si intitola Baby Steps.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli.

0: piccoli momenti quotidiani. Monorel, la linea ideata per le donne. Monorel Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Ti aspettiamo!
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
14: La spesa intelligente!
15: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
16: Guarda questo video, fa troppo ridere.
17: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Corri da Tron!

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La canzone che ti fa stare bene. A proposito di note sul telefono, quando vi viene voglia di ascoltare una canzone su R101 in diretta, non ve la puntate, perché mettete una nota in più che non serve a niente. Mandate direttamente un messaggio a questo numero 331 80 90 101, una nota vocale richiedendo l'artista e la canzone che vi fa stare bene.
2: Sono Claudio da Cagliari e la canzone che mi fa stare bene è It's My Life di Bon Jovi.

0: Ho sbirciato, cari amici e cari amiche, la data di uscita di questo disco richiesto da voi per la canzone estiva che ti fa stare bene. Bon Jovi, It's My Life 2018. Giuro che ho una nota, sapete che con alcuni smartphone, ma con tutti in realtà, con tutti gli smartphone, anche se poi tu prendi i nuovi, lo cambi, ti porti dietro con la condivisione sul web tutte le note che hai scritto negli anni. Ne ho una del 2018 che si intitola Libro che devo scrivere. Cioè, capito? Avevo la voglia di scrivere un libro che poi ovviamente mi è passato. Ho scritto delle cose in cui, su cui oggi non mi ritrovo più. Stiamo chiacchierando delle note del telefono, se le aprite cosa ci trovate dentro. In realtà qualcuno di voi mi ha detto che per ricordarsi le cose si automanda messaggi sul suo profilo WhatsApp, cioè si crea una chat con se stesso e si ricorda meglio le cose. Altra domanda, qualcuno, sempre per ricordare, perché adesso andremo anche lì, utilizza ancora i post-it? Perché a me capita di farlo a casa, per esempio, se devo partire e so che la mattina prima di uscire di casa devo prendere, che ne so, delle cose in frigo, post-it sulla porta d'uscita, così mi ricordo. A voglia il telefono mi perdo, cioè non guardo le note, mi perdo, sono abbastanza disorientata. C'è un bellissimo contributo sul web della dottoressa Roberta Costanzo, si occupa di medicina funzionale rigenerativa, che parlando di memoria, di come ricordare meglio le cose, dice questo.
1: Molti di noi si ritrovano a dover spesso memorizzare dei concetti difficili, sto parlando magari degli studenti o di tutte quelle persone che vogliono tenere allenata la memoria. Ecco, uno studio neanche troppo recente ha dimostrato che per memorizzare un concetto difficile, quindi che difficilmente ci resta nella memoria, basta ripeterlo mentalmente mentre si cammina all'indietro, come i gamberi, esatto, perché questo movimento attiva a livello cerebrale dei circuiti di richiamo dei concetti memorizzati, per cui nel momento in cui lo andremo a esporre sarà molto più facilmente ricordabile. Provatelo.
0: Io per questi consigli vado pazza, quindi ringrazio la dottoressa. Ovviamente tra il ricordare dei post-it che dicevamo prima e il ricordare delle cose più importanti, no, dei concetti, c'è una differenza, ma se siete in quella fase lì, provatelo, ripetetelo mentre camminate all'indietro, poi ditemi se funziona. Venite qua in diretta su R101. Questa sera.

Tame Impala, cari amici e cari amiche, è un figo. Andatevi a sentire anche qualcos'altro. Si chiama l'anagrafe Kevin Parker, è un polistrumentista e cantautore australiano. L'ho visto in altre canzoni mentre suonava il basso e cantava come cantante, come frontman, protagonista, che è una cosa non così semplice, perché sono proprio due linee che vanno parallele, no? Quindi devi avere una capacità proprio d'artista molto molto alta. Qui insieme a Jennie del gruppo sudcoreano delle Blackpink per Dracula su R101, quando stanno per arrivare le news TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli, un attacco alla nostra sovranità. Queste le parole pronunciate dal premier spagnolo Sanchez al suo arrivo a Ceuta, dove tra i 50 e i 60 mila migranti sono giunti a nuoto in 24 ore, 25 mila quelli già rientrati volontariamente in Marocco, confermato intanto il tragico bilancio di 43 vittime accertate. È notizia di poco fa che il re Felipe VI di Spagna ha sentito lo stesso Sanchez e i presidenti di Ceuta e Melilla sulla crisi migratoria. Dall'Italia, martedì 4 agosto a Milano, nella chiesa di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. La bandiera del Milan e della Nazionale si è spenta a 66 anni, i 6 scudetti, le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte con i rossoneri hanno fatto entrare Baresi a pieno titolo tra le leggende del calcio italiano e mondiale. In Sicilia è dell'imprenditore Carmelo Leone il corpo recuperato tra le macerie della palazzina crollata a Messina. 5 le persone che mancano ancora all'appello. I soccorritori proseguono la loro opera nel tentativo di recuperarli. Verona, una ultra ottantenne trovata morta in casa in un appartamento della città veneta. La donna, che soffriva di una malattia degenerativa, sarebbe stata accoltellata. Fermato e portato in questura il figlio 52enne della vittima. Economia rallenta l'inflazione a luglio in Italia, con i prezzi che crescono del 2,8% annuo, più 0,2% sul mese, a fronte del 3% annuo registrato a giugno. Chiudiamo con il nuoto, subito un oro per l'Italia agli europei di Parigi. Azzurri primi nei tuffi a squadre misti, con Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pellegrina. Italia davanti alla Russia e all'Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.

quello che ti fa stare bene, la radio che da settimana prossima avrà una nuova, un nuovo trucco, un nuovo make up, che è quello estivo, il palinsesto estivo, motivo per cui questa è l'ultima puntata della stagione di Cari Amici, che tornerà ovviamente da settembre, poi vi daremo tutte le news. Sì, ma Manu, tu ci sarai ancora in onda e Federica Salvia ci sarà? Ebbene sì, saremo le vostre stalker per le prossime due settimane, dalle 7 alle 10 di mattina, per il buongiornissimo su R101. Loro sono Imagine Dragons.

0: tutti vai così con le mani a tempo. Tempo che poi io non becco mai. Su R101, cari amici, in diretta 17:04, Imagine Dragons on Top of the World, chiacchierando di note del telefono, di annotare in generale. Siamo partiti da lì, da quelle dello smartphone, e adesso ci stiamo un po' raccontando tutte le tecniche che ognuno di noi ha per non dimenticare le cose importanti, anche proprio quelle organizzative, gestionali di ogni giorno. Sentiamo.
1: A casa mia ci sono più post-it che piastrelle. Solo quelli sulla porta, sì, giusto, ottima. Ottima strategia, yeah. Però poi diventano più di uno, poi li metti sempre tanto tempo prima, che fanno parte dell'arredamento e arrivo a dimenticarmi le cose lo stesso. Quindi sono passato oltre. Per fare questa cosa mi occorre? Mi serve la macchina? Post-it sulle chiavi della macchina, intrigato dentro nell'anellino delle chiavi, arrotolato. Devo andarci in bici? Post-it sulla sella della bicicletta. Sono malato, lo so, però altrimenti arrivo a dimenticarmi lo stesso. Ciao, Mirko.
0: Mirko, grazie. Se sei malato tu, mi hai fatto ricordare una cosa che avevo rimosso. Tra me e il mio compagno, non si sa chi è peggio, c'è questa cosa per cui quando compriamo le patate, il sacco di patate, ci dimentichiamo poi di averlo a casa. E per quanto tu lo possa mettere al buio, poi dopo un po' chiaramente cominciano a germogliare. Ci mettiamo, è una roba da stupidi, ma io non riesco a farne a me, cioè non trovo il mio metodo. Ci mettiamo il post-it fuori sul mobile dove all'interno ci sono le patate, con scritto patate, così lo vediamo tutti i giorni per riuscire a farle fuori per tempo. Ecco, questo. Le nostre manie ce le stiamo raccontando attraverso nota vocale legate appunto alle note e quindi alle varie annotazioni, e poi vedremo cosa ci dice la psicologia riguardo qui su R101.

Buona estate su R101, cari amici, con Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors, con me, Manu, un buon pomeriggio a tutti voi collegati da Radio TV, il canale 67 e anche l'app, quindi direttamente dallo smartphone. A proposito di annotare, no? Di segnarci le cose, a parte che mi si è aperto un ricordo proprio, apro e chiudo parentesi, mio nonno da parte di mamma, nonno Melo, che non c'è più, che si annotava sul calendario tutte le volte che si andava a tagliare i capelli. Ed effettivamente, ora che ci penso, non gli ho mai chiesto se fosse una questione, ne parlavamo con Federica fuori onda, di soldi, mi devo ricordare di mettere da parte i soldi per pagare il barbiere, oppure se fosse una questione di so quanto mi allungano, in quanto tempo mi si allungano i capelli e quindi scelgo sempre lo stesso periodo. Fatto sta che se annotare da un lato ci permette di organizzarci meglio, vivere sereni con meno ansie, dall'altro bisogna un po' capire cosa accade nel momento in cui non sei più organizzato, cioè ti dimentichi qualcosa. Se la reazione è particolarmente spropositata, allora gli psicologi ci dicono: calma, mi sa che qui c'è da lavorare, stai annotando troppo, ti affidi troppo a quello che scrivi, prova a vivere le cose più direttamente e ad avere più fiducia in te, nella tua mente, insomma nel tuo modo di vivere la memoria. Ritorniamo a parlarne su R101 tra pochissimo, intanto Lady Gaga e Doechii.

Che voglia di ballare, che voglia di ballare sulla spiaggia, che voglia di estate. L'estate c'è, la musica bella c'è, R101 sempre con voi, Lady Gaga, Doci, Runway, qui a Cari Amici con me, zia Manu.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
9: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
10: Obi, tutto è possibile.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Anche Neffa, protagonista della playlist di oggi, fine di luglio, venerdì 31 luglio, di Cari Amici su R101 con Il Mondo Nuovo, in una chiacchierata riguardante le note su cui annotiamo appunto le cose sullo smartphone, la memoria, i post-it. Stiamo proprio parlando delle tecniche che ognuno di noi ha. Ci è venuto in mente, ma in realtà la maternità dell'idea è tutta di Federica Salvia, che come sempre mi dice, stavo dicendo una parola che non si può dire, ogni volta mi dice: Manu, ma anche questo non l'hai visto? No, preparate gli insulti, non ho visto Rain Man, film dell'88 con protagonisti Tom Cruise e Dustin Hoffman, tra l'altro 4 premi Oscar, miglior film, regia, attore protagonista e sceneggiatura originale, quindi Charlie, che è il fratello spietato Tom Cruise, venditore di auto di lusso, cinico, egoista, sommerso dai debiti, il papà muore, lui scopre che l'intera fortuna del papà va a una clinica psichiatrica dove c'è il fratello che conosce per la prima volta, Dustin Hoffman, Raymond, affetto da autismo, con una memoria, una capacità di calcolo fuori dal comune. La scopriamo questa capacità di calcolo proprio in questa scena, parlando appunto di memoria, dove lui, cadono degli stuzzicadenti a un'operatrice della clinica, il tempo che arrivano a terra capisce già quanti sono, riesce a contarli.
1: E il conto anche, peccato per gli stuzzicadenti.
2: 82.
1: 82 cosa? Ah, parli del conto.
2: Stuzzicadenti.
1: Sono molto più di 82, Ray.
2: Certo. 246 in totale.
1: Tenga il resto, grazie. Ray, quanti ce ne sono lì dentro?
3: 250.
1: Quasi indovinato. Andiamo, vieni via.
2: 246.
3: Qui ne sono rimasti 4.
2: Devo prendere il mio zaino. Ho dimenticato il mio zaino.
0: E tutto torna e il fratello cinico non ci poteva credere. Qualcuno di voi ha facoltà di memoria un po' fuori dalla norma, cioè magari capace di ricordare cose più della media normale o di fare dei calcoli particolari, di tenere a mente cose particolari? DNC su R101.

0: ma che vibe la playlist di oggi. Si sente che siamo lì proprio. Questa è l'ultima puntata della stagione di Cari Amici. Noi ci sentiremo, poi vi daremo tutti i dettagli per le prossime settimane, ma che molti in giro per l'Italia si stanno spostando finalmente per godersi un po' di relax. Sapphire, Ed Sheeran. A proposito di spostarsi, se già vivete al mare forse siete più agevolati, ma se andrete al mare e volete passare una giornata alternativa che unisca solidarietà, aiuto del nostro ambiente per tenerlo pulito, magari qualcosa da fare in gruppo, Adopt Beach è l'ideale. È un'iniziativa di WWF Italia con Media Friends. Il sito è adoptbeach.wwf.it, adotta una spiaggia. Andando su questo sito trovate un piccolo form da riempire dove indicherete il pezzettino di spiaggia che vi interessa tenere pulita, quindi ci sono proprio piccole parti di costa. Indicare tutte le persone con cui occuparsene, quindi il gruppo di amici o di famiglia, e poi andare fisicamente a pulirla nella data che avete stabilito. Ritornando a caricare i dati sul sito, darete una mano anche a WWF Italia per continuare le proprie ricerche sull'ambiente da tenere pulito, e tutti noi abbiamo questo impegno. Su R101 arriva Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

radio, in TV sul 67, dall'app, quindi dallo smartphone, per ascoltare R101, con anche in playlist di Cari Amici di oggi, Cioffi e la sua Carmela.

0: Il divertimento continua per tutta la serata.
1: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
0: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: I trafficanti di R101.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: C'è la vostra Manu su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101. Tra poco lo facciamo insieme.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a €2,49. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero!
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
15: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero.

0: Egli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: Diretta il 331 80 90 101 a cui inviare attraverso nota vocale la vostra richiesta di canzone estiva che vi fa stare bene. Ogni ora ne condividiamo una in diretta su R101.
1: Sono Caterina, ho 10 anni e la canzone che mi farebbe stare bene è Life is Live. Ciao!

0: Opus, Life is Life, richiesta da voi, canzone che ti fa stare bene su R101, signore e signori, l'ultima buona fede della stagione con Federica Salvia.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: E c'è dell'emozione in questa ultima buona fede, prima di darci il saluti di agosto, no?
2: La tua emozione.
0: Tu sei impassibile?
2: Io sono impassibile, come mi vedi, una roccia.
0: Volevo non chiederti niente sull'annotare, poi Fede, mi è venuta in mente una cosa.
2: Ecco là, quando fai sta faccia e questi occhi.
0: Allora, ti ricordi Dica. Quando ti sei dimenticata, credo a questo punto per la prima volta nella tua vita, di mandare una fattura? Quanto panico ti è salito,
2: sì.
0: Perché Fede è bella
2: sì.
0: precisa, fatture, tutte le
2: sì.
0: sue cosine
2: sì.
0: O si è
2: sì.
0: dimenticata. Dramma, ma com'è stato possibile, io che mi annoto tutto. ti sei presa malissimo.
2: Sì, mi sono presa malissimo, perché quando si tratta di soldi
0: vabbè, no, quello ci
2: mi
0: sta.
2: Prendo sempre molto male.
0: Però è anche vero che ti sei un po' dannata, come, ma com'è possibile, io mi segno tutto, c'ho le note sullo smartphone con le cartelle.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sono assolutamente una precisissima su queste cose. Tipo
0: però,
2: tutte le bollette, tutte le fatture,
0: tutto cartaceo.
2: Certamente.
0: Fede, voi la trovate alla posta che fa la fila perché
2: sì,
0: deve
2: sì,
0: pagare
2: sì.
0: una bolletta.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Bene, bene, bene. Ma ce l'abbiamo la frase per chiudere la diretta di oggi di Cari Amici?
2: No, oggi no.
0: Non ce ne frega niente.
2: No, oggi no, perché è l'ultimo giorno di scuola, quindi oggi ci dedichiamo a dare l'appuntamento alla prossima settimana.
0: Siccome sei tu la precisetti, racconti tu cosa accade la prossima settimana in 30 secondi.
2: A saperlo. No, da prossima settimana, quindi dal lunedì 3 agosto, troverete Emanuela dalle 7 alle 10, ante meridium. E qua saluti alla mia prof di latino.
0: Per chi parla inglese, latino, scusa, sì. Io non l'ho studiato il latino.
2: Antemeridium,
0: sì.
2: Quindi alla mattina prenderemo il posto della banda e un pezzettino di proce. Siamo un ban proce, Manu.
0: È vero.
2: Manu ban proce.
0: Dalle 7 alle 10 insieme Federica Salvia e la vostra Manu per vivere due settimane d'agosto la mattina e farci il buongiornissimo ogni giorno, da lunedì al venerdì.
2: Sì. Sì, quindi ti aspetto alle 6:30 al bar.
0: Esatto, esatto, vi aspettiamo.
2: Che era la cosa che mi premeva di più.
0: Questa è la cosa più importante. Grazie Fede per questa stagione, ci sentiamo e ci vediamo lunedì.
2: Sì.
0: Tanti bacini a te.
2: Baci a te.
0: Buon weekend a tutti voi. E allora l'appuntamento ce lo ricordiamo tra poco su R101. Uno di quelli che piace una cifra. Ultimo.

Bel Dimanche Midi Pil, c'è un'aria di festa qui nello studio 10 di Milano di R101. Siamo arrivati davvero alla fine. Allora, da parte di tutto il team di Cari Amici, Mezia Manu, Federica Salvi redazione, Dieghi Topetta in regia, ma tutta R101, passate una meravigliosa estate. Noi comunque ci sentiamo al di fuori di questo programma le prossime mattinate del mese che viene. Che sia piena di amore, soldi e salute, via come l'oroscopo. Arrivano i filli della Zia Manu e tutto. Ciao belli, ciao belle.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Re Felipe di Spagna sente il Premier Sanchez e i presidenti di Ceuta e Melilla sulla crisi migratoria. Sono tra i 50 e i 60 mila i migranti arrivati a nuoto in 24 ore e 25 mila già rientrati volontariamente in Marocco. 43 i morti accertati. Sanchez parla di attacco alla sovranità della Spagna. Immagini inaccettabili per la presidente della Commissione europea, von der Leyen. Medio Oriente, Hamas ha accettato di procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, ma ha anche precisato che l'attuazione è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF a Gaza. Hamas chiede anche l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Fermato il figlio 52enne dell'anziana trovata morta in casa oggi a Verona, la donna che soffriva di una malattia degenerativa uccisa con colpi di arma da taglio, il ritrovamento del corpo in uno stabile di via Boccioni nel quartiere di Borgo Venezia. È di Carmelo Leone, un imprenditore, il corpo recuperato dai soccorritori tra le macerie della palazzina crollata a Messina. La ricerca dei 5 dispersi va avanti senza sosta, dice il comandante dei vigili del fuoco della città siciliana. I cani hanno indicato i soccorritori un altro punto dove scavare. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di calore sull'Italia, oggi 11 le città da bollino rosso, domani 19, domenica saliranno ulteriormente a 23 su 27 monitorate, a Cremona poi ai minimi storici, Fiume oltre 8 metri sotto lo zero idrometrico. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di calore sulla nostra penisola, 11 oggi le città da bollino rosso, domani 11, domenica saliranno ulteriormente a 23 su un totale di 27 monitorate, a Cremona poi ai minimi storici oltre 8 metri sotto lo zero idrometrico. Martedì a Milano i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano, morto a 66 anni, con i 6 scudetti, le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte nella sua carriera con i rossoneri, è entrato a pieno titolo tra le leggende del calcio italiano e mondiale. Cordoglio unanime nello sport. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa la situazione su strade e autostrade in Lombardia lungo la diramazione 8 Gallarate Gattico, veicoli scortati tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la Milano Varese. C'è un incidente in Toscana sulla 11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. Una perdita di carico è segnalata invece in Abruzzo sulla 14 tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo. Sulla stessa A14 si segnalano rallentamenti tra Pedaso e San Benedetto del Tronto nelle Marche in direzione Pescara. Code sulla 1 infine per traffico congestionato tra Ferentino e Ceprano in direzione Napoli. A causa del traffico intenso nel fine settimana si prevede bollino nero sulla rete domani mattina, sabato 1 agosto, mentre sarà bollino rosso nei pomeriggi di oggi, domani e domenica. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Trafficanti di R101 dai Finlay, ciao da Dani,
1: ciao ragazzi
2: e ciao da Pedro.
0: Salutiamo Davide Cisini in regia,
1: yes.
0: Giacomo Gianni in redazione,
1: e come no,
0: e tutti voi naturalmente ovunque siate. C'è aria frizzantina in questi studi quest'oggi, come diceva poco fa la nostra amata Emanuele Maisano, che salutiamo, perché
1: adesso perché
0: vi
1: la
0: spiego,
1: salutiamo,
0: vi spiego in velocità, perché oggi è l'ultima puntata.
1: Oh, sembro io quando do gli indizi.
2: È l'ultima puntata di luglio, intanto.
0: L'ultima puntata di luglio.
1: Facciamo un applauso a Luglio, che è stato veramente
3: Luglio, bello. Che ti voglio.
1: Posso dire? Bello, le piaghe d'Egitto erano più piacevoli.
0: Bello. L'ultima puntata di Trafficanti tutti insieme, fino a fine agosto. Perché?
1: Finalmente.
0: Fino a fine agosto. Dire. Perché cosa succede? Che Giacomo Gianni,
1: c'è un esodo.
0: Giacomo Gianni se ne va in vacanza.
1: E già questo posso dire, posso svelare anche cosa c'è dietro le quinte. No.
0: Sì.
1: Gianni è il nostro burattinaio, lui si sveglia, ha dei desideri e noi eseguiamo i suoi ordini.
0: Quello che lui vuole in onda, lui sì. E anche K se ne va in vacanza.
1: Questo bene.
2: Finalmente un programma dall'alto tasso tecnico.
0: Quindi,
2: settimana prossima
0: tutti insieme appassionatamente per l'ultima puntata. Da settimana prossima,
1: che succede?
0: Saremo in onda io e Pedro.
2: Però i trafficanti, ragazzi, Dani. I trafficanti, anzi tre ore, ragazzi.
0: Dalle 17 alle 20 Dani e Pedro settimana prossima.
2: Ma non siamo più trafficanti.
0: No, enjoy the summer.
2: Però dai, il nostro
0: enjoy
2: stile comunque lo imporremo sulla programmazione.
0: Naturale.
1: Fate come se non avessimo detto niente, oggi tutto normale. 331 80 90 101, il numero
0: normale.
1: per le vostre segnalazioni, per scegliere le canzoni che vi fanno stare
0: anormale. Iniziamo con The Weeknd. And

0: Weekend, Can't Feel My Face su R101. Di nuovo buonasera dai Finlay, amici trafficanti.
1: Appiccichiamo lo sto bollino nero.
0: Bollino nero. Allora, mamma oggi mia, fa paura, sulle strade italiane bollino rosso. Oggi, domani e sabato, il sabato seguente saranno due giorni di bollino nero, ragazzi, sulle strade, sulle autostrade naturalmente italiane.
1: Io parlavo del bollino nero a casa di Giacomo Giannini.
0: Che è successo?
1: Ieri hanno dovuto chiamare i pompieri.
2: Infatti io voglio sapere com'è andata, perché ieri ci aveva parlato di questa problematica. Doveva staccare il frigo perché c'era un pezzo di ghiaccio enorme. Com'è che funziona?
0: Ma fa lo svenamento pre partenza.
3: Io pensavo di essere una rockstar, ve lo dicevo. Invece ieri sera a luna di notte.
1: Quando è che l'ha pensato? Scusi.
3: Anni fa, non pensavo di ritrovare
1: sotto stupefacente.
3: 30 luglio a luna di notte a sbrinare il frigo.
2: Che bello. Piano piano questo cubetto di ghiaccio era diventato un iceberg e poteva mettere dentro due Coca-Cola. Cosa poteva fare ormai nel frigo?
3: Mi dispiace perché voi i trafficanti, quando mi scrivono le messe 331 80 90 101, pensano, capito, alla nostra vita comunque ricca di grandi emozioni.
2: E invece siamo dompe da, da sbocciare.
0: Ha finito la puntata, è arrivato a casa, ha mangiato, poi ha fatto la valigia e
1: ha
0: poi
1: seguito
0: detto,
1: i nostri consigli però.
0: E mo devo sbrinare il frigo.
1: Noi abbiamo stimato circa 4 ore per, per una per un'operazione delicata del genere, più o meno.
2: Come è andata?
3: Quello è stato il tempo.
1: La nostra preoccupazione era che non avevamo aggiornamenti.
0: No, infatti ho detto mandaci se hai bisogno di una mano.
2: C'è la nostra chat questa mattina, sono partite delle gif col Titanic.
3: Allora di notte sono uscito per cercare dell'acqua, perché giustamente il frigo era spento.
1: Ma come l'acqua?
3: Sciogliere
1: il ghiaccio.
3: Scusa,
1: almeno alle elementari mi hanno insegnato che l'acqua allo stato liquido, ghiaccio stato solido.
2: Già deve versare un po' di sciroppo alla menta, così va pronta.
1: Chiedo
2: la granita,
1: a voi, la grattachecca.
3: Chiedo a voi che ne sapete di più. Se si stacca la corrente, va in blocco la caldaia, giusto? Quindi no, si tiene comunque la corrente.
2: Ah, io non so, io non ho studiato, quindi non so.
0: Non è che può chiudere il generale della corrente.
1: No, generale.
2: E stacca il frigo.
0: Stacca il frigo.
3: È già staccato.
0: Chiudi la manopola del gas.
3: Solo il gas, quindi.
0: Sì, basta.
1: Le prese della TV, perché sennò poi Dani.
3: Sì, tutte le prese.
2: Ragazzi, ma abbiamo milioni di trafficanti in onda con noi in questo momento.
1: Facciamo
2: 331 80 90 101. Come si fa a non far esplodere casa?
1: No. Banalmente, facciamo una lista di cose da fare prepartenza.
0: Accortezze prepartenza.
2: Cioè la sbrinata di frigo o di freezer. Fatta. Come si fa?
1: Allora, intanto, se prendi un frigo no frost,
2: in teoria non può succedere. Comunque, può succedere.
0: 331 80 90 101. Facciamo una to-do list di cose da fare. To-do list. Cose da fare prepartenza.
2: Anche perché io non mi fido dell'intelligenza artificiale. Io voglio chi è.
0: La facciamo noi.
2: Chi è pronto sul campo, dai.

0: DK su R101. Allora, trafficanti, stiamo facendo una lista fatta bene, senza fare confusione. Qua stiamo già facendo troppa confusione. Di cose da fare assolutamente prima di partire per le vacanze. Allora,
1: lo spunto ce l'ha dato Giacomo Gianni, che tra poco si fa quasi tutta la 14, possiamo dirlo. Quasi tutta,
2: sì, più o meno.
0: Fino a Salento.
2: Oddio. Anche più di
1: tutta.
3: Si fa un Milano-Taranto, un Milano-Lecce. Sono andata.
0: Allora, punto 1, non ha il frigo no frost, quindi c'erano dei pezzi di ghiaccio belli grossi dentro, e quindi ha sbrinato il frigo. E a quel punto stacca la corrente, asciuga tutta
3: le farine, l'acqua. Le cose aperte le ha buttate tutte?
2: No, non ancora.
3: Male. Come non ancora? E chi lo fa?
0: Pasta, farine, cose aperte, meglio non lasciarle.
3: O le porta e le consuma in treno.
2: È la prima volta che parto, comunque, in generale.
0: Per fare una lista tutti insieme.
1: Esatto, consigli.
4: Una cosa sola da fare: avere uno o due mazzi di chiavi in più. Darli ai tuoi genitori, a un fratello, una sorella, un amico fidato.
1: Vicino.
4: E affidargli un compito: dar da mangiare al pesce rosso di plastica che ti sei comprato come scusa. E digli di controllare se funziona ancora tutto. Così si è salvato il mio freezer, anche perché praticamente a me corrente è saltata perché è partito il trasformatore esterno. Avrei trovato probabilmente una cosa oscena, perché io ho un freezer industriale giù in garage, non ci tengo i cadaveri, ma c'ho un freezer industriale.
3: Quella pozzetto,
4: va bene? La gioia, pozzetto. Meno male che c'era mamma che andava a controllare.
0: Quella pozzetto, nel caso specifico lui è uno e non è che c'ha tutto sto freezer gigante. Ha magnato tutto quello che aveva magnato, ha svuotato tutto.
3: Il mio sogno è avere un freezer a pozzetto, ragazzi.
0: Bello, che bello.
3: Invece ci sono
0: per la fine del mondo.
3: Saluto il mio amico Buba, che sopra questo freezer ha posizionato una faccia di Renato, così Renato Pozzetto,
1: certo.
0: Bellissimo. Stupendo.
1: Un altro sogno è quello, il freezer, quello dei gelati dei bar.
0: Bello,
1: no? Scorrimento.
0: Bello, pieno di gelati.
2: Anche
0: mamma
2: una affettatrice vorrei in casa per tagliare
0: e sbatti da pulire, Giannelli, lo dico.

0: Summer Home Wreckers su R101. Allora, il frigo sbrinato, ok. Staccata la spina. Chiudere il gas, naturalmente. Manopola del gas.
1: Quella dell'acqua.
2: Fare attenzione alle chiavi, ragazzi, eh.
0: Un mazzo di chiavi.
1: Chiudere l'acqua?
0: Beh, sì, dai.
3: Si chiude o si lascia aperto?
0: Sarebbe conveniente.
1: Se viene un ladro a sete?
0: E dice che fa? Non
1: mi apre il frigo, è spento.
0: E se deve andare in bagno anche il ladro,
1: deve
0: giusto?
1: Tirare l'acqua.
0: No,
1: se poi
0: non
2: lasciategli un rotolo di carta igienica.
1: Quanto meno l'educazione.
4: I trafficanti di R101.
5: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino? Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Ragazzi, l'esperienza R101 non finisce in radio, comincia anche sui social network.
1: Facebook, Instagram, TikTok, X, il nuovo Twitter. Insomma, seguiteci, metteteci cuoricini, mi piace.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a €2,49. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
11: Ehi, umano, si parte, si parte!
12: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
11: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
13: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da €84,99, porta bici da €18,99 oppure pneumatici a partire da €29,99. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Everybody's Changing su R101. Vabbè, devo dire che mi mancherà il nostro Giacomo Gianni, e quindi per l'ultima volta da qui al 31 di agosto vorrei che ci raccontasse tre cose per sembrare più intelligenti.
1: E a proposito di Keen, sono io che faccio un inchin a voi per questa bruttissima. L'ho pensato,
0: no,
1: l'uscita dei Keen
0: terribile.
1: Ero proprio indeciso se tenerla o meno, e alla fine
2: era meglio tenerla.
1: Vabbè, ne abbiamo raccontate.
3: Sta prendendo una brutta china.
1: Ne abbiamo raccontate tante in quest'anno.
2: Perché raccontarne altre?
1: Ma no? Infatti potremmo quasi fermarci e ricordare quelle che abbiamo ricordato.
0: No, faccia sto favore, poi no. Lei va in ferie.
2: Cioè, si faccia ricordare.
3: Forza, non perdiamo altro tempo, eh.
1: Uno, un team di ricercatori cinesi ha creato un abito coltivato a partire da un fungo. Il tessuto è in grado di autoripararsi, autopulirsi ed è completamente biodegradabile.
0: Poi se ti viene fame te mozzichi la manica e mangi funghi.
3: Bello, mi piace, una bella risposta al fast fashion.
2: Wow.
1: Andiamo avanti con la numero 2, perché qualche giorno in Minnesota l'aperitivo in casa...
2: Paese delle minne, possiamo dire?
0: No!
2: Non è quello?
3: No! Minneapolis, stiamo parlando di uno degli stati... più a nord.
2: Scusa,
3: Stati
2: polis
3: Uniti.
2: In greco è città. Minne a casa mia sono quelle.
0: A casa tua, non in greco.
3: Nemmeno in greco vuole dire quello.
1: Comunque, qualche giorno fa, in questo paese conosciuto da Caper per questi motivi, certo, l'aperitivo in casa di riposo è diventato legge grazie alla battaglia di Anita Lebrun, 82 anni. Lei si è trasferita in una residenza assistita e si è vista negare il suo amato bicchiere di vino a causa della mancanza di una licenza per alcolici. Ha lottato per ed è effettivamente ha vinto.
0: Ce la fa! Settimana scorsa nelle RSA del Minnesota si possono servire alcolici.
3: Che bellezza questa.
2: Ha detto in tre parole.
1: No,
2: giusto per, è un, diciamo, un sintetizzatore di concetti, Dani.
1: Chiudiamo con la numero 3, perché una notizia incredibile arriva dalla vetta del Kilimangiaro, perché il 13 luglio lo statunitense Art Ulene, così comunque.
2: Vabbè, ci siamo capiti.
0: 93,
1: non lo 90, 90 anni.
0: 90 anni.
1: Ha toccato la cima, non era mai riuscito a scalarlo qualcuno a un'età così avanzata come lui. Diciamo,
0: a 90 anni.
3: Ah no, facciamo un applauso a questo signore, che noi ci lamentiamo.
4: C'ho 40 anni, non mi riesco a alzare dal divano.
1: Io sono andato a bere adesso al primo piano qui nei nostri studi.
2: E paga ancora le conseguenze.
0: Sì, ha sentito crackale anche. E sono 7 gradini.
3: Lasciati a Gianni a 33 anni.
0: Elodie e Marrakesh a bordo con noi. Questa è Margarita.

0: Miley Cyrus, Easy Lover su R101, amici trafficanti. Allora, grazie ancora al nostro Gianni per le tre cose, per sembrare più intelligenti di quest'oggi.
1: Il suo lavoro qui
0: fatto,
1: finito.
0: In vacanza.
1: Ah, no, potrebbe ancora... anche partire in anticipo.
2: Ah no, ancora ci sono delle grandi novità, cioè grandi sorprese all'interno
0: però,
2: di questa puntata.
0: Tipo?
2: Tipo la TG sono le remix,
0: sì,
2: TG sono 24.
0: Ah, facciamo pure
3: e comunque
0: oggi
3: dovrà annunciare questo spazio questa settimana. Ragazzi, questa settimana è stata epica,
1: La vedevo frugare nella valigia, nel trolley, sta già pensando. Lei è già da un'altra parte.
0: È impacchettato tutto. Cioè, come se lui non lo fosse, perché è l'ultima puntata anche per lui.
1: Ragazzi, si combatte fino all'ultimo minuto.
2: Più che altro vorrei fare una domanda a Pedro e a Dani.
0: Sì.
2: Cosa aspettarci da voi nella prossima settimana?
0: La prossima settimana saremo da soli in diretta dalle 17 alle 20.
1: Sai perché? Perché almeno uno sa se rimanere collegato o no.
0: No. State collegati. Ma che fai? Ci metti contro.
1: Dammi dei buoni motivi.
3: Ma intanto probabilmente non sbaglieremo dei congiuntivi.
1: E cioè, questo è già buono.
3: E sicuramente il numero aumenta con la presenza di Candy.
1: Il livello di italiano sale.
0: Dice che sale. Spero di sì.
3: Sicuramente senza di lei, Gianni, senza Cavro,
0: sarà
3: più
0: triste per
3: più
0: noi.
3: Più margini di manovra.
1: Però, mamma mia, povero Dani.
0: Il problema è questo, che avrà più
1: dispiace.
2: Io mi metto nelle tue mani, Dani.
0: Ma io sono tranquillo e sereno.
1: Arginalo.
0: Ci proviamo.
3: Maledetto me.

0: Mannacci, maledetto me su R101.
1: Non mi avete convinto comunque, cioè io sarò lì in spiaggia,
0: bravo,
1: col cocktail,
0: tu sei lì,
1: al Lido, mi parte R101,
0: esatto. Sulle...
1: cioè non mi avete convinto.
0: Ma noi ti daremo un sacco di musica, perché ci sarà più musica sicuramente. Quindi
1: vabbè,
0: ti prometto che le fregnacce di Pedro saranno ridotte al minimo.
1: Meno Pedro, più musica.
0: Esattamente.
1: Bello. Mi piace.
0: Bravo.
2: Comunque ai Lidi dite di mettere R101.
1: Esatto. Se no io non vengo. Cioè, non vengo.
0: Ma tu devi stare a mare, non devi venire qua.
1: Sì, però voglio R101,
0: certo,
1: se no il
0: certo.
1: bagno non lo faccio.
0: Diglielo, sì.
3: I trafficanti di R101.
4: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Beh, trafficanti, lo sapete qual è l'unica radio che vi fa stare bene? Beh, ve lo dico io, R101, perché ogni ora, dalla mattina alla sera, potete scegliere una canzone che vi fa stare bene. Allora, armatevi del vostro smartphone, 331 80 90 101.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litri l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Eccoci trafficanti, è il momento della canzone che vi fa stare bene. Scegliete voi al 331 80 90 101 cosa ascoltare. Prego.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è My Sharona dei Knack.
2: Ma che bellezza! Ma questa è molto più di una canzone, ragazzi. Questa è rivoluzione, questo è un manifesto, manifesto di un'epoca. Questo
3: ma fammela sentire.
2: Rhythm.
4: Cos'è? Ecco, ti prometto che settimana prossima, quando saremo in due, queste cose gliele fermerò tutte, gliele frenerò sempre.

0: My Sharona su R101 The Neck. Era la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici del rock and roll.
0: Il nostro esperto musicale è tornato.
1: Assolutamente sì, perché qua vi state dimenticando di quando Filippo Neviani, in arte Neck, stava facendo un percorso molto importante.
2: Ma questi sono i The Neck, non c'entra niente con Neck.
1: Artistico, rock and roll.
0: No, che rock, no,
1: era in Alabama e stava iniziando a mettere, diciamo, le fondamenta di quello che sono state poi il suo percorso rock and roll.
0: Ma no, ma questi sono i The Neck. Che c'entra niente la Neck. Non è la sua Neck, non è che The Neck sono la band di Neck.
1: Ma sono quelli che poi dopo a un certo punto hanno svoltato con la lingua italiana. Hanno iniziato con Laura non c'è.
2: No, non è che un'altra cosa. Filippo Neviani di Sassuolo, provincia di Modena, e quindi
1: e poi,
2: non c'entra niente.
1: Diciamo il culmine della loro carriera è stato quando hanno plagiato il brano dei Sum 41.
2: Ma ci sono mille successi nella carriera di Neck.
0: Un po' di confusione. La prego, guardi, di lì c'è una radio che si occupa molto bene di queste cose.
2: No, lo fa meglio di
0: dall'altra
2: così.
0: Dall'altra parte
2: direi
0: del corridoio.
1: Vado a chiedere se c'è uno.
0: Un ripassino, un insegnante di sostegno.
1: Ci mettono in palinsesto.
0: Ma lei!
3: I The Neck sono quelli che hanno fatto De Laura non c'è.
1: De Laura non c'è.
0: No, ma sì, no,

0: Giovanotti, Alfa, buon vento su R101. Allora, tra pochissimo, amici trafficanti, giochiamo e giochiamo a canzoni senza frontiere. Quindi ascolterete un brano, una canzone che arriva dall'estero, famosa nel suo paese di provenienza. Qui in Italia non la conosciamo e dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone.
1: Vi aiutiamo.
2: Sì, vi daremo degli indizi. Ma poi mi chiedo, che venerdì sarebbe senza canzoni senza frontiere?
1: Non è venerdì.
2: Non è un venerdì.
1: No.
0: Prima le news, TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora: morto a Milano Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, aveva 96 anni, si è spento nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro. Creò Exodus per il recupero dei tossicodipendenti, proprio nella sede della fondazione sarà allestita la camera ardente. Cambiamo argomento: saliti a 37.000 i migranti rientrati in Marocco dopo essere arrivati a Ceuta, 60.000 quelli complessivamente giunti nell'enclave. Re Felipe telefona al premier Sanchez e ai presidenti di Ceuta e Melilla per fare il punto della situazione. Sanchez parla di attacco alla sovranità della Spagna. Hamas accetta di procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, ma precisa che l'attuazione è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF a Gaza. Stati Uniti, secondo Donald Trump, non c'è l'Iran dietro l'attacco informatico che si è verificato in Minnesota. Il presidente attribuisce l'accaduto ai responsabili dello Stato, bollandoli come incompetenti. Il caldo africano torna a interessare l'Italia. Domani 19 le città con bollino rosso, domenica saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. Chiudiamo con il calcio: martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto a 66 anni. I 6 scudetti e le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte con il Milan hanno fatto entrare il capitano rossonero tra le leggende del calcio mondiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: R101, traffico e mobilità.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade: code a tratti lungo la 1 per traffico intenso tra Laccio a 24 e Colleferro in direzione Napoli, materiali dispersi sulla carreggiata segnalati allo svincolo di Deiva Marina sulla 12 per chi procede verso Rosignano, code sulla 4 al casello per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert, Monfalcone Est verso Trieste. In Toscana troviamo invece code a tratti causate dal traffico intenso tra Laccio con la 1 Milano-Napoli e lo svincolo di Monte Catino. Lungo la statale 693 rallentamenti per un incendio all'altezza dello svincolo con la provinciale 41 in direzione rotatoria A14. Per un viaggio sicuro si raccomanda di tenere a portata di mano i generi di prima necessità, il controllo del veicolo prima della partenza e delle condizioni meteo e l'uso dei dispositivi di sicurezza. È tutto, viaggiate con prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: nuovo da parte dei Finlay. Pedro, Kai e Dani in diretta fino alle 20 per quest'ultima puntata tutti insieme, perché come già detto, lo ribadisco, da settimana prossima saremo in onda solo io e Pedro.
1: Ma che solo, Dani? Bastiamo e avanziamo. Anzi, forse troppo.
0: Settimana prossima io e Pedro dalle 17 alle 20 e continueremo comunque a giocare insieme con i nostri
1: idioti,
0: giochi,
1: ragazzi, non vi preoccupate.
0: A fare le tre cose per sembrare più intelligenti, le farà Pedro al posto di Jack, va bene.
1: Ecco che restaurazione, come si dice, ripristiniamo le buone vecchie abitudini. Era nato così questo spazio.
2: Non vedo l'ora che...
1: restaurazione.
2: Sarà una settimana incredibile.
3: Come ci provano a tenere lì i nostri trafficanti, che vabbè, adesso troveranno quello che troveranno.
0: Adesso giochiamo. No, ma io poi vorrei anche, dato che tu caro Jack, magari durante le dirette,
3: come no, sì,
0: magari partecipasse a,
1: come no,
3: ma ci mancherebbe,
0: a un controcircuito. Tu cada alla spiaggia, ci chiami e giochi a controcircuito.
1: Se faccio il rumore che fa Kai in vacanza,
0: dai, non chiamerà.
4: Invece solitamente Pedro in vacanza fa.
1: Io sono attivo, racchettoni, cose, gioco a aperitivo, faccio tutto, dai, quello che c'è da fare.
0: Giochiamo a canzoni senza frontiere ora. Vi facciamo ascoltare questo brano, indovinate da che paese.

0: di solito si utilizza nei funerali.
1: No,
0: in
1: ma l'hanno proprio scritto quando praticamente è morto il piccione domestico. Allora, e allora loro hanno scritto questa.
0: Diamo degli indizi invece che dire fesserie, ragazzi. Il Kissel è un dolce molto famoso di questo paese.
1: E chi se le frega, dai.
2: Il nome di questo paese ha al suo interno un punto cardinale.
0: La Norvegia.
2: No, no, no.
1: Il nome di questo paese fa rima con l'ultima parola di questa frase. Il nome di mia cugina, quella che abita praticamente sotto la pasticceria.
0: Ma chi se ne frega?
1: Il nome di questo paese fa rima con il nome di mia cugina, quella che abita praticamente sotto la pasticceria che c'è in piazza.
3: Ma quale piazza?
1: Guarda, è molto semplice. Hai presente la macelleria di Bruce? Prosegui dritto, c'è il fioraio. Lì vive mia zia Margherita, la moglie di Peppe. Di fronte c'è il supermercato e lì si è trasferita mia cugina Sonia.
0: Ma non potevi dire mia cugina Sonia?
2: Il paese di provenienza di questa canzone fa rima con Sonia. 331 80 90 101. A voi le risposte, amici trafficanti.
0: Nuova Caledonia.
2: No, non è la Nuova Caledonia. Ora,

0: Harry Styles, Watermelon Sugar su R101 e ora giochiamo a canzoni senza frontiere.
1: Chanson sans frontières.
0: Allora, abbiamo ascoltato, stiamo per riascoltare una canzone, un brano che proviene dall'estero, un brano molto famoso nel suo paese di origine. Qui in Italia non lo conosciamo, perché ascoltiamo maggiormente canzoni in italiano, qualcosa in spagnolo,
2: possiamo dire
0: in inglese.
2: Perché abbiamo anche cattivo gusto, perché no, non ci andiamo, siamo pigri, non ci andiamo a cercare le chicche in giro per l'Europa, dai!
0: E vi facciamo riascoltare questa canzone, allora indovinate da che paese proviene.

0: ho dato anche qualche indizio sul paese di provenienza di questa canzone.
1: Forse troppi gli indizi.
0: Vabbè, tre indizi, dai.
2: Che
0: giusto
2: c'è
0: per
2: il
0: dare
2: punto
0: una mano.
2: Cardinale all'interno del nome di questo paese. Ma non è il Sudan, ragazzi, lo dico, non è il Sudan.
1: No, che abbiamo anche in linea, perché dai. Non fa rima con Sonia.
2: È vero, è vero.
0: Che abbiamo in linea? Chi ci risponde?
1: Gioca con noi il venditore internazionale del Lago Maggiore.
0: Poi, venditore, eccoci qua.
3: Ehi là, ciao ragazzi, sono Stefano.
0: Ciao Stefano. Guarda,
1: senti come fa fatica a parlare italiano, perché lui è madrelingua.
2: Sì, Stefano, però scusami.
3: Ma non in quella lingua, perché è troppo complicata da poter imparare per uno straniero.
2: Qual è questa lingua?
3: L'estone.
0: Bravo, bravo, dillo a tutti. Dillo a tutti. Bene, bene.
4: Conosce il paese?
0: Conosci il paese?
3: Conosco il paese, sono stato una ventina di volte.
2: Come una ventina?
3: Per una società estone.
0: Ah.
3: E quindi mi reco lì per lavoro.
2: Chissà
3: con
2: che
3: una
2: dispiacere,
3: certa
2: chissà che dispiacere ogni volta andare in Estonia.
3: Soprattutto d'estate, soprattutto d'estate quando sono 20 gradi invece di 40.
1: Mannaggia, cioè, che dura vita. Non senti, mai. ma ci dici una parolaccia in estone? Tanto no, non la capisce nessuno.
0: Vabbè,
1: dai,
0: non la capisce nessuno.
1: Dai, una.
3: Allora, posso solamente sbilanciarmi su un terè.
1: Tere!
3: Che vuol dire ciao e poco più, insomma, un saluto normale che ci si fa tra amici.
0: Va bene, vabbè.
1: Un saluto Massorata.
0: Non lo so se ce l'hanno loro il saluto Massorata. Stefano, sei già andato in ferie, ci vai tra poco, ci vai più avanti, non ci vai, come sei messo?
3: Sono rientrato ieri da Dubai, ho fatto un po' di lavoro, un po' di ferie e poi andrò nuovamente in Estonia tra una decina di giorni.
2: Uè, ragazzi, guarda, stiamo parlando di robe serie, Dubai,
0: con i fusi orari ci vai a nozze proprio.
3: Vabbè. Sì, non è un problema. Ne sto io solamente un'ora comunque.
0: Ah, ci sta, ci sta, dai.
1: Stefano, Tere, a te e a tutta la tua famiglia.
0: Sento così sembra
3: altrettanto
1: bello.
0: Ti abbracciamo.
1: Grande.

0: Joe, End of Beginning su R101. Abbiamo giocato a Canzoni Senza Frontiere. La lingua della canzone era l'estone,
1: che noi adesso, grazie al nostro Stefano, parliamo in maniera ineccepibile,
0: fluente.
2: Un'altra bellissima parola estone è Tervesex, che vuol dire salute quando si fa un brindisi. Ciao, Piero di Belluno.
3: Siamo sicuri? Stasera lo sfoggio, Tervesex.
1: Siamo sicuri che siamo a ben due parole di estone. Il mondo per noi non ha segreti.
4: Come con l'italiano, più o meno.
5: I trafficanti di R101.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Lo sapete, c'è una sola regola ai trafficanti di R101, una regola importante. Se vedete code, traffico, situazioni strane sulle strade italiane,
1: diamoci una mano tutti insieme, perché siamo una grande famiglia.
8: Forza amici, 331 80 90 101.
9: Ehi umano, si parte!
10: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
9: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
11: Arca Planet, convenienza nostra.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai controllato il traffico?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto, partiamo.
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
12: Ma hai prenotato?
13: No.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Perché?
16: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
17: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
18: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Perché?
17: Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ferro su R101, rosso relativo. E ora TG Song 24.
1: R101, TG Song 24, Singing News.
2: Mi guardo indietro e penso a quante ne abbiamo fatte, quante pagine di storia abbiamo scritto insieme. Quante?
3: Una schifezza immonda.
2: E forse è anche per questo che ci arrivano, signore e signori, delle lettere.
3: Spero che siano degli avvisi di garanzia.
4: Le missive ancora si
5: La busta
4: usano.
5: È verde? Bello.
2: No,
5: non è l'agenzia delle entrate.
2: Bianca.
5: Va bene, meglio.
2: Ciao trafficanti, sono Laura. Ho un problema che vorrei mi aiutaste a risolvere.
3: Ma sta Laura, una vita ce l'ha?
5: Non so. Perché era Laura anche l'altra volta.
3: Sempre Laura.
5: E anche la volta prima.
2: Però non ha scritto il cognome.
4: Ci proviamo, non so.
2: Magari non è la stessa.
4: Prima dici qual è il problema e poi vediamo se riusciamo.
2: Mi scrive: perché sì, finché c'era, c'era. Ma adesso mi guardo indietro e dico: e poi?
4: Ma cosa sta dicendo?
2: So che sapete di cosa sto parlando.
3: No, non si capisce.
2: Non fate finta di non sapere.
3: Ma non c'è il soggetto.
2: Pensate che in questi giorni ho detto no, ma oggi non ce la faccio. Vorrei che facciate quella cosa che sapete fare solo voi.
5: Io ho capito. No, in radio non si può.
4: Fare schifo lo sappiamo fare bene.
2: Io ho capito a cosa si riferisce Laura. Laura, ovviamente,
3: anche
2: in tutti
3: queste lettere se le scrive da solo,
2: sì, certo.
3: Lo sa.
2: In tutti questi mesi Laura è stata, come dire, emozionata ogni giorno dalla bellezza della TG Son 24 e si chiede: poi adesso che non ci sarà più, cosa fare? Questa settimana Laura scrive: non è riuscita neanche ad ascoltare le TG Son che abbiamo fatto per paura del distacco.
4: Certo,
2: mannaggia.
4: Ci sta. Quindi
3: si era salvata, invece no.
2: Ultimo ci chiede: riuscite a fare quella cosa che sapete fare solo voi?
4: Il
2: cioè
4: riassuntino.
2: Il remix delle TG Song di questa settimana.
5: Prego!
6: Formaggio, si è stagionato pure pollo. Con me non sopravvive un giorno, lo mangio tutto in un secondo. Asiago, cacio cavallo, gorgonzola. A fuori mio c'è la rubiola. Il Castelmagno ed il puzzone di Moena.
5: C'è
6: formaggio, lo mangio tutto e poi sto male. Ma non ci riesco a rinunciare. Io non c'è niente di
3: più. Cioè, noi dobbiamo stare zitti per sentire sta roba, no?
2: Vabbè.

0: Scusa.
1: È necessario?
2: Allora, sì,
1: non ho capito niente.
3: Dillo con parole tue.
1: Sì, che siamo niente. Stanchi, ragazzi. Ma
2: vi prometto
3: tre perché sennò mi arrestano.
1: Vi prometto 3 settimane di pausa dalle TG Song 24.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. LR
1: 101. Ci incontriamo qui nei corridoi.
0: Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Emma Apnea su R101. Allora, abbiamo fatto un giro delle TG Song 24 di questa settimana. Un
1: posso
0: po'
1: chiedere
0: recap?
1: Scusa?
0: Scusa
1: al nostro pubblico.
2: Cioè, adesso
1: mi sono accorto che forse la qualità è aumentata troppo.
3: Ragazzi, buono il formaggio. Voi fate venire fame a quest'ora. Siete troppo simpatici.
1: Gli hanno apprezzato la nostra TG Song casearia.
0: E vedi, uno cerca di frenarlo. Voi gli date manforte. E questo
4: e
0: poi
4: non ne usciamo più.
0: Salita
5: del vuelo con destino alla felicità.

0: oggi, Manu Chao su R101, viajando por el mundo. Amici trafficanti, come sempre, se vedete code o traffico, siete invitati a segnalare tutto al 331 80 90 101. Segnalate, diamoci una mano in queste ore di punta.
1: Ma anche nei prossimi giorni, cioè non è che perché alcuni di noi non ci saranno, viene meno la nostra mission.
0: Certo. E tra poco torniamo invece con una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta.
2: Quindi 331 80 90 101.
3: I trafficanti di R101.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro. Fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
7: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Coop Voce, una connessione di qualità.
8: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene potete farlo una volta ogni ora. Quindi vi conviene iniziare a pensare.
2: Forza, 331 80 90 101, scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Ok, valigie fatte. Costume preso. Crema solare in borsa. Fame.
12: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
13: Corri da

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: La canzone che ti fa stare bene.
11: Wow! 19:47 minuti su R101, siete con i Finlay e c'è un'altra canzone che vi fa stare bene. Ok, la scegliate al 331 80 90 101.
12: Ciao R101, sono Antonio da Trani e la canzone che vi farebbe stare bene è Vamos alla playa di Righiera.
13: E vamos allora, che stamos aspettando?
11: E tu tra poco ci vai, è pure il nostro Gianni. Righiera su R101, la canzone che vi fa stare bene, la scegliete voi una volta ogni ora, dalla mattina alla sera. Vamos alla playa!

0: Maya su R101 è la canzone che vi fa stare, eh?
1: Bene, bene, amici del rock roll. Righeira, progetto fondato da Johnny Rotten e Sid Vicious.
0: No, no, scusi.
1: Progetto collaterale.
0: Ma in che senso?
1: L'abbiamo visti anche dal canale 77.
2: No, quelli erano i Sex Pistols.
0: Non c'entrano.
1: Questi punk a bestia che al giorno hanno deciso di provare la carta del tormentone estivo, criticatissima dai loro fan.
0: Ma no, non è successo questo. Non è che hanno cambiato... Cioè,
1: non erano loro?
0: No, i Righeira facevano questo.
3: Italiani?
0: Non erano Johnny Rotten, no, un'altra roba, un'altra storia. Lei va in vacanza?
1: Questo lo dite voi, perché la storia racconta tutt'altro.
0: Lei va in ferie in questi giorni?
1: No, io ho una missione, la missione del rock and roll.
3: No, qui siamo su R101, enjoy the music, e quindi godiamocela, per l'amor di Dio.

0: Gaia, bossa nostra su R101. Allora amici,
1: signori,
0: siamo
1: sono
0: in chiusura.
1: Ho messo gli occhiali perché sono quasi commosso.
2: Capo, puoi chiudere la saracinesca?
1: Sì,
2: chiudere
1: dai.
2: La saracinesca, sì.
1: E ta ta ta ta ta.
0: Buone vacanze. Chiusa. A Ca. Buone vacanze a Giacomo. Oh,
1: meritate, diciamolo, perché siamo fatti un mazzo così.
0: Torniamo tutti insieme il 31 di agosto. Settimana prossima io e Pedro in diretta dalle 17
2: a tenere in piedi la baracca.
1: Tanti auguri.
0: Vi aspettiamo, grazie a Davide Cesini in regia. Noi siamo i Finlay e questa R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, morto a 96 anni a Milano. Don Antonio Mazzi, il religioso, fondò la comunità Exodus, si è spento nella sede della sua organizzazione nel quartiere di Lambrate, lunedì nella chiesa di Sant'Ambrogio i funerali, camera ardente che sarà allestita nella sede di Exodus. Dall'estero oltre 48.000 migranti dei 50.000 entrati a Ceuta in Spagna hanno fatto rientro in Marocco. Alle 18 di oggi, lo si apprende da fonti del Ministero dell'Interno di Madrid. Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60.000 gli arrivi nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo. Si susseguono le reazioni. Il premier Sanchez ha parlato di attacco alla sovranità della Spagna da Ceuta, immagini inaccettabili, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles assicurano intanto che tutti i controlli Schengen sono operativi. Medio Oriente, Donald Trump ha detto che Israele ha espresso soddisfazione per l'accordo con Hamas. Quest'ultima precisa che l'attuazione dell'intesa è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF e all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Torniamo nel nostro paese per gli italiani. Temperature roventi nella quarta ondata di calore. Domani saranno 19 le città nel paese con bollino rosso. Domenica saliranno a 23 su 27 monitorate. Nero invece il bollino per il traffico nel fine settimana sulle autostrade. Lutto nel calcio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale Azzurra. Il palmarès di vittorie e trofei con i rossoneri fanno di lui una leggenda del nostro calcio. Baresi aveva 66 anni. Martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa la situazione su strade e autostrade. Animali sulla carreggiata segnalati sulla diramazione 8 Gallarate Gattico tra Sesto Calende e Vergiate e Besnate in direzione della Milano Varese. Ci sono code causate dal traffico intenso sulla A4 allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Una perdita di carico invece segnalata lungo la A13 nel tratto compreso tra Monselice e Boara per chi si sta spostando verso Bologna. C'è un veicolo fermo lungo la A1 tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Infine tra Emilia e Toscana lungo la statale 63 del Valico del Cerreto, segnalato fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Acqua Bona. E tutto, si raccomanda, prudenza alla guida.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101
3: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate dagli anni 90 ad oggi.

0: R101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: È arrivato il weekend di follia.
12: Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
13: La spesa intelligente!
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: R101 Meteo.
20: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo generalmente soleggiato con caldo e afa, tratti anche molto intensi. Rischio di temporali di calore nel settore alpino centro-orientale, su Trentino Alto Adige, Dolomiti e occasionalmente lungo la dorsale centro-settentrionale. Nella notte non si escludono isolati focolai temporaleschi sulla valle padana centro-occidentale. Temperature minime per lo più comprese tra 21 e 27 gradi, massime tra 32 e 38 con picchi di 39-40 gradi su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Per altri dettagli consultate meteo.it.
0: R101 Meteo con...
21: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Sento il silenzio che c'è là fuori.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
9: Obi, tutto è possibile.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Con il fuoritutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro. Fino al 9 agosto, solo da UniEuro.
13: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
14: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
15: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
14: Siete pronti a sentire l'estate?
15: Parte da Riccione.
13: Siete pronti?
15: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
16: Ti aspettiamo!
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
1: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
2: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
1: Siete pronti a sentire l'estate?
2: Parte da Riccione.
0: Siete pronti?
2: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
3: Ti aspettiamo!
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile.

0: Compri subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Enjoy the music.
1: 101. Che non importa se

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101,

Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Ti aspettiamo!
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101.

0: Enjoy the music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy the

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: RTL 101
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tornate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€. Oh, tutto è
2: possibile. Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Ti aspettiamo!
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79€.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
2: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo generalmente soleggiato con caldo e afa, tratti anche molto intensi. Rischio di temporali di calore nel settore alpino centro-orientale, su Trentino Alto Adige, Dolomiti e occasionalmente lungo la dorsale centro-settentrionale. Nella notte non si escludono isolati focolai temporaleschi sulla valle padana centro-occidentale. Temperature minime per lo più comprese tra 21 e 27 gradi, massime tra 32 e 38 con picchi di 39-40 gradi su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Per altri dettagli consultate meteo.it.
0: R101 Meteo con...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: R101.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok. Ti teniamo compagnia ovunque R101.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, mi fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.